Music sounds better with you, pezzone per iniziare questo quinto giorno di agosto, questa puntata del mercoledì. Attenzione che piano piano si aprono i cancelli, let's go!

finalmente le porte, puoi decidere tu come sono fatte, scorrevoli, un grandissimo portone, una porticina incastonata nella roccia, quello che vuoi. Tuo fratello muove il microfono in diretta da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Allora, qui hanno fatto grande festa, cioè sembra sempre che arrivo io e finisce la festa, ma com'è sta cosa? Sono riuscito semplicemente a fregare un goccino di birra al nostro Fede, che se la stava spazzolando tutta quanta, però vabbè. Allora, abbiamo iniziato.

0: iniziato con Music Sounds Better With You, ho una domanda un po' filosofica, anche per capire il mood di questa giornata. La musica suona meglio, puntini puntini puntini, puoi aiutarmi a completare questa frase, visto che sto lavorando in radio, solitamente suoniamo dei brani musicali, tipo dei nuovi dischi molto fighi.
1: Attenzione,

0: allora lo fate a prospa, allora lo fate a prospa, perché questa canzone suona il 10% in più se l'ascolti su Radio Peter Pan. È così, l'hanno studiato nei nostri, nelle nostre università sessuali del Massachusetts, dell'Alabama e anche del Sussex. Abbiamo iniziato con un pezzo degli Stardust che dice Music sounds better with you, cioè quindi la musica suona meglio con te. E io ti ho chiesto di completare la frase: la musica suona meglio, puntini, puntini, puntini.
1: La musica suona meglio se ascolti Radio Peter Pan, cazzo.
0: Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Nulla da obiettare, poi.
2: Beh, di sicuro la musica suona meglio quando il nostro supereroe Capitan Muva dirige l'orchestra.
0: Capitan Mutanda.
2: Buona giornata, capitano, sono grande.
0: Va bene, grazie. Te lo ricordi il libro di Capitan Mutanda? Adesso mi è appena arrivato il flashback in mente di tutti i libri che ti facevano leggere da piccolo, da piccola. Poi c'è anche lei che ha una richiesta. Sentiamo.
3: Muva, mi interessa una musica un po' carica. Ho iniziato a fare un percorso per i disturbi alimentari ed è molto molto dura.
0: Certo.
3: E sono appena uscita dall'incontro e quindi ho bisogno un po' di carica e di supporto. Grazie.
0: Ma certo, siamo qui apposta. Fra l'altro, per chi crede a queste cose, dovrebbe esserci un portale energetico molto forte che avrà come picco l'8-8, ovvero l'8 agosto, cioè di grande manifestazione. Per cui se tu stai facendo questa cosa qua, in questo periodo soprattutto, tanta tanta fortuna. Allora, ho per te una boombox track proprio freschissima, freschissima questa, Mindflip, che è un rapper che abbiamo già conosciuto, con la canzone We Wilding, che quindi è un po', come dici tu, con un bel po' di energia, ma anche tanta serenità all'interno.

0: We Wildin con Mind Flip all'interno della canzone dice supereremo la notte. Questa la boombox track di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Attenzione, perché adesso è arrivato un altro socio del programma. Sentilo!

0: grande bell'uomo.
1: Va bene.
0: Vai, Marco Omar.
1: Certo, grazie, grazie mille. Allora, scusa la lingua, ma era tanta l'emozione di averti qui in persona che poi non sono riuscito a resistere. Adesso ritorniamo al 2013, canzone che ha campionato anche Giovanotti, se vuoi sentire dall'intro, Nine Toes con

ricordo, domani saranno 10 mesi di Muva nella casa, perché lunedì 6 ottobre andai in onda la prima volta con questo nuovo programma qui su Radio Peter Pan, e la descrizione dell'Instagram della radio diceva più o meno così: i tempi sono maturi ed i pianeti allineati per l'avvento di Muva nella casa, il nuovo show del pomeriggio di Radio Peter Pan. Musica, storie di ordinaria follia ed un pizzico di magia. Programma vietato ai minori di 75 anni. Allora, la descrizione musica, storie di ordinaria follia e un pizzico di magia l'ho messa io, dicendo vabbè, ma come vuoi gestire sto programma con queste tre cose? E secondo me piano piano ce le stiamo portando avanti, stanno crescendo. Infatti mi arrivano messaggi del tipo: ciao Muva, ma sai che grazie ai tuoi consigli delle scorse settimane mi hai salvato da una relazione tossica? Tienimi in anonimo. È andata bene, io avevo dei problemi, dice lui. Siamo riusciti a chiarirci, abbiamo parlato delle cose che non andavano e sembra andare bene. Ieri abbiamo litigato, ma poi c'è passata. Cose da coppia, no? Alla fine l'amore non è bello se non è litigarello. Assolutamente, è normale litigare, però ci deve essere la volontà di tutti e due di trovare un accordo. Muva, fai una petizione per chiedere un aumento, io lo firmo. Il problema è che non lo devi firmare tu, lo devono firmare i miei editori. Quello è l'unico problema da sorpassare. Però chissà se un domani, adesso faccio tipo tutti i balli dell'abbondanza, hai presente tutte quelle cose lì, il lavarsi le mani con il sale, esprimere dei desideri. Ok, a proposito di desideri, io cerco di fare come Joel Corry, Whisper. I can-

0: Hot.
1: Peter Pan Impatto.
2: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
3: Ecco, finito. E ora...
4: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
1: Forever Fun, Forever Summer.
6: He said, tell me a story.

0: testo così ricco. Hey, hey, off my face, don't know where I am, cause I got my drugs from Amsterdam. Hey, I just really like how that feels. Cioè, insomma, questo si sta godendo delle droghe da Amsterdam. Allora, in questi giorni ci sembra, secondo me, di essere un po' tutti fatti per il caldo. Cioè, non stiamo più ragionando, abbiamo le idee bollite, cioè le idee veramente che si stanno cucinando, del tipo
1: Uva!
0: Ciao!
1: Vabbè, allora la musica suona meglio se hai una birretta in mano.
0: Sì.
1: Bella fresca, bella fresca. E comunque no, caldo, non faccio più questo lavoro, basta. Quando andremo in ferie, intanto comunque facciamo i massimali, sì. Però ci riposeremo prima o dopo.
0: Ma certo. Comunque leggevo prima uno studio sullo stress. Adesso mi stanno apparendo queste cose perché mi accorgo che di notte digrigno i denti, ma da un tot, cioè mi sento tutta la tensione un po' sulle spalle, sulle mandibole, anche in cambio con Peter Pan a manetta. C'era Alice che diceva no, il collo tutto che mi fa malissimo, eccetera. Lo stress, dicono che anche il sonno o comunque il fermarsi, sì, risolva qualcosina, ma non tutto. Devi andare alla fonte del tuo stress. Per cui io vorrei fare una piccola indagine statistica, chiaramente anche in anonimo, se lo vuoi in anonimo, al 393-7366-240. Adesso proviamo a porci una domanda a cui è difficile rispondere, ovvero da dove proviene proprio il nocciolo del nostro stress che stiamo vivendo, che quando appunto c'è un caldo bestiale come quello che stiamo vivendo in questi giorni, pamma, fa esplodere la pentola a pressione. Let me talk to you.

quando una persona ti fa tanto, tu dici, tu per me sei una malattia, cioè sei una malattia, non riesci veramente a uscirmi dalla testa, dal corpo. Ma una malattia che molto spesso sottovalutiamo è lo stress. Andare alla ricerca proprio del nocciolo dello stress è molto difficile. È molto difficile perché è facile rispondere, come mi hanno detto, ridendo chiaramente. Qual è il nocciolo del tuo stress? Mia moglie, scrive lui. Però raccontatemi anche il perché, cortesemente. Cioè, mia moglie, ma perché? Perché mi rompe i maroni. Ok, ma in che modo? Cioè, andiamo a fondo delle cose. C'è anche chi scrive, i colleghi di lavoro. Ho domandato anche qui, perché? Fammi sapere. Anche perché poi oggi, questa mattina, mi è arrivato un direct al mio profilo @muva nella casa. Muva, ciao, ma potresti parlare oggi del fatto che la gente rompa le palle al lavoro prima delle vacanze? Cioè, che non le rompa, quindi. Non si fa serenità e pace prima delle ferie. Anonimo totale, grazie mille, grazie, fammi entrare in questa casa. Spero che tu sia entrata nella casa. Non ho visto adesso tutti gli ingressi, a che numero siamo? Onestamente non ho tenuto il conto, però effettivamente quando si avvicinano le vacanze, secondo me la capacità di tenere la serenità è difficile per tutti, per te come i tuoi colleghi. Poi dicono, la psicologia dice, anche le leggi sull'universo eccetera eccetera, che se tu hai davanti una persona che con i suoi atteggiamenti ti dà tanto tanto fastidio, vuol dire che sta parlando a una parte non curata di te, ok? Cioè, dobbiamo capire infatti qual è proprio il nocciolo di questo stress. Nel frattempo facciamo così, una canzone che rilassa tutti i muscoli, fai un bel respiro, che me lo dicono sempre anche a me, faccio fatica a farlo, quindi lo facciamo insieme, ok? Facciamo un bel respiro e poi DJ Goya con Michiko, Let Go.

0: a suoni come il pittore, no? Che però aveva un mood totalmente diverso. Se noi abbiamo sentito Michiko con tutto questo ritmo rilassato, eccetera, eccetera, vatti a vedere dei dipinti di Goya e poi cambi un po' idea. Invece lui c'aveva tutta sta oscurità all'interno che riusciva a buttare fuori con l'arte. Nervoso, il nervoso, lo stress, eccetera, eccetera, è la malattia di questo, di questo momento, di questo secolo. Ogni periodo storico poi ha le sue. Chiaramente in periodo di guerra c'erano delle altre, c'era magari più la fame, la povertà, e quindi non ci si poteva nemmeno concentrare su queste cose qui. Ma per fortuna c'è lei che ci porta un piccolo raggio di sole.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Oh, non c'entra niente. Ma quanto è bello guidare d'estate che non c'è nessuno in giro. Mm. Certo, poi mi sto squagliando,
0: Sì.
1: Comunque non è male.
0: Ma tu in che zona sei che non c'è nessuno in giro? Fammi capire. Poi, appunto, c'è anche chi dice: il nocciolo del mio stress è semplice. Non ho 20 milioni di euro in banca. Se mai un giorno li dovessi avere, sono sicuro che non sarei più stressato. Ma sai che secondo me no? Cioè, onestamente, è perché tu adesso non ce li hai e quindi brami una cosa che probabilmente non ti capiterà mai. Adesso io non voglio portarti sfiga, ma 20 milioni di euro in banca non sono proprio all'ordine del giorno. Ma se un domani tu ce li avessi, davvero poi comprerebbero il tuo stare bene? Non lo so. Comunque sia, adesso è il momento di cedere la parola, o meglio il suono, ad Andrea De Luca DJ per il suo More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to...

0: Alex.
1: Ciao ragazzi, buonasera. Loredano delle Marche.
0: Ciao Loredano.
1: Sto impazzendo con questo caldo. Fortuna che ci siete voi con la bella musica.
0: Ah, molto bene. Grazie Andrea De Luca DJ per il tuo More Music in the Mix. A fra poco.
2: Davvero molto bene.

sognatrici, non ai sognatori che dicono vorrei, sogno tanto 20 milioni di euro in banca. Quello non è un sogno, quello è figlio proprio di quello che ci hanno insegnato negli ultimi 100 anni. Allora, stavamo parlando, ciao, bentornati e bentornate all'interno di Move nella casa. Anche tutta agosto si starà qui a volervi bene, vicini vicini. Prima domandavo qual è la causa del tuo stress, e c'è chi ha scritto: la causa del mio stress è che non ho 20 milioni in banca, se no, sai, non saprei nemmeno che cos'è lo stress. E io dico: sai che non sono totalmente d'accordo. A parte che guarda sti riconi che cosa stanno facendo in giro per il mondo, raga. Adesso ci è passato proprio sotto traccia tutta sta roba de Epstein Files, eccetera, eccetera. Quelli sono i ricconi che lo fanno, non la gente che ha 50 euro sul conto corrente.

0: niente. Per cui la gente ricca, mettetevela via, che solo sui social, o meglio, la maggior parte della gente ricchissima solo sui social sta bene. Poi, come diceva Notorious B.I.G., more money, more problems. E questa roba si dice da mo, ok? Quando dicevano, vabbè, lasciamo perdere questo discorso, perché sennò mi parto per una tangente pericolosa. 20 milioni no, c'è chi scrive, ma 200 milioni si comprano tutto, anche la serenità. Beh, siete d'accordo voi? Cioè, siete veramente d'accordo che l'unica cosa da sistemare sono i soldi? Mentre ci pensate, un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

0: Master, cioè il ritorno del maestro un po' rinnegato. Allora, si parlava di soldi, raga, 20 milioni, 200 milioni, quanto può costare la serenità? Cioè, perché quello un po' ci si sta domandando. C'è chi mi dice a me ne basta anche uno, poi c'è chi dice
1: tutti i soldi non risolvono tutti i problemi, ma no. Come diceva un vecchio detto cinese, sì, è meglio piangere su una Ferrari che su una Panda.
0: Ma sai che non so, onestamente, cioè poi te ne frega realmente? Anzi, ti fai pure problemi perché sporchi gli interni e poi deve essere sempre lo stesso il motivo per cui piangi, capito? All'interno di una Panda o all'interno di una Lamborghini, non lo so.
2: 20 milioni bastano e avanzano, ma anche meno, ma anche 2-3 milioni credo. Sì. In realtà per il mio la cosa migliore è avere una rendita fissa di 3.000 euro al mese, quella là basta e avanza, quando quella io sono a posto, non chiedo di avere i milioni per comprare tutto, mi basta quello che mi serve per vivere tranquillo, magari muovermi un po', viaggiare, non di più.
0: Ma certo, cioè il fatto, come che dice, grande muva, in parte sono d'accordo con te, in parte no, tanti soldi danno serenità, ma se non hai la pace dentro niente te la può dare, nemmeno il denaro, però aiutano tanto, ti stimo frate, effettivamente guarda che non si sta facendo un discorso di perseguire la povertà in questo frangente, però sempre di più, anno dopo anno stanno sostituendo la nostra etica, stanno sostituendo il nostro Dio e soprattutto ci stanno rendendo sempre più avidi, per cui dobbiamo fare un processo un po' all'inverso, secondo me, tutto qua. Adesso mi faccio francescano, promesso. Canzone novità di oggi, la senti già in sottofondo, Twin Diplomacy, Kate Morgan con C'est la vie.

0: notizie del genere, dice, vabbè, se la vi. Senti.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: I soldi non fanno la felicità, ma in Cina ho letto questa mattina che uno ha venduto i testicoli per 2,8 milioni di euro. Porca cazzo, puttana.
0: Sul serio?
1: Ciao Matteo.
0: Ciao Matteo, ma sul serio? Cioè ha venduto i testicoli, ma per... cioè... perché? Perché adesso devo andare a documentarmi. Se hai la notizia, per favore linkamela, perché sono molto curioso di sapere perché valgono così tanto e soprattutto che uso se ne fanno.
2: Ciao Uva.
0: Ciao
2: Federico da Parma.
0: Ciao Federico.
2: Io dico che i soldi non fanno la felicità. Comunque non ho mai visto uno triste su una Ferrari, su una Lamborghini. Ciao.
0: Dici, ma non lo so, ma perché? Allora io su questa cosa mi appoggio un po' a Balasso, che dice, ma tu sai perché fanno le mega pubblicità dei macchinoni sulle TV dove sanno che non puoi permettertelo? Perché loro si comprano i macchinoni per te, poveraccio, diceva Balasso all'interno di questa cosa qui. Per cui se tu non provassi invidia per queste cose, probabilmente molti ricconi non si comprerebbero queste cose per affermare il loro status. Soldi, cioè chi scrive, sì, ma non per possedere, ma per essere liberi e vivere di esperienze, corsi, viaggi, non avere l'ansia delle spese. Poi c'è da dire che sicuramente ti tiri addosso, se hai molto i soldi, invidia ed opportunisti. E infatti c'è lei che ha proprio un terrore nella
3: io
0: vita.
3: Io sinceramente, se avessi 20 milioni di euro sul conto corrente,
0: sì,
3: avrei il terrore che mi rapissero qualche familiare. Sarà che okay, sono nata negli anni in cui appunto sequestravano i bambini e le persone,
0: mamma mia,
3: a famiglie,
0: ragazzi,
3: milionarie per avere i riscatti, però io avrei paura di quello. E se poi mi rapiscono marito, figlio, figlia, io che cavolo faccio con quei soldi là? Altro che bella bella vita, l'incubo di averli.
0: Money, more problems. Adesso facciamo una cosa, cerchiamo di raggiungere l'estasi e non l'ecstasy, l'estasi tutti assieme con Ecstasy.

0: l'attore era ricchissimo, ma non è che si è fatto proprio una vita bellissima. Odiava tutti, tutti lo odiavano, doveva impalare tutta la gente. Sai che due maroni. A proposito di due maroni, c'è stato poco fa un ascoltatore che mi ha detto: ho letto stamattina, Muva, che un signore cinese ha venduto i testicoli per oltre 2 milioni di dollari, insomma. Allora, c'è chi risponde giustamente:
1: Muva, fammi mandare il numero del contatto del cinese, che secondo me con 1,5 milioni se mettiamo d'accordo, d'accordo subito.
0: Va bene, ci diamo anche una fettina di chiappa in promozione, giusto per tirare un po' il prezzo. Comunque è una bufala. A me dispiace dirvelo, ma è una bufala. La bufala dei testicoli venduti, il mito online, periodicamente circolano sui social network come Instagram, TikTok, eccetera, video satirici o post virali che affermano che i testicoli umani valgano milioni di dollari sul mercato nero. Di recente è diventata virale la falsa notizia di un uomo in Thailandia, e quindi non in Cina, che avrebbe venduto i suoi testicoli per 2,7 milioni di dollari per pagarsi delle modifiche all'auto. In passato una bufala simile indicava un valore di 35 mila dollari. Allora, dicono, poi appunto leggendo sull'internet, la realtà medica: nessun ospedale o centro di ricerca acquista testicoli umani. Trampianti di testicoli tra esseri umani non vengono praticati a causa di insormontabili problemi etici. Allora, ho capito tutto, per cui non farti le paranoie, non venderle.

0: Sport.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

0: passare assieme. C'è Andrea che dice: mi chiedo che cosa scriverai nel foglio degli argomenti odierno. Vendita coglioni. No, però ho scritto, in realtà sono stato molto, molto educato, perché ho scritto soldi e felicità correlate. Però potrei mettere vendita palle. Perché? Perché abbiamo svelato una fake news, la notizia che rimbalza di anno in anno di questo signore o cinese o thailandese che ha venduto i testicoli prima a 35.000 euro, poi a 2 milioni di dollari. È finta, ragazzi, non li ha venduti. C'è chi appunto sull'argomento soldi dice:
1: ma vaffanculo, non mi interessa essere ricco, però se avessi un ingresso mensile di 10.000 euro credo che sto abbastanza meglio. Io 10.000 la Molly,
0: okay.
1: E credo che potremmo vivere bene. Ciao belli,
0: dignitosamente, forse era la parola che stavi cercando. C'è anche chi dice:
2: ciao Mula.
0: Ciao.
2: Non credo che i soldi siano la soluzione di tutti i problemi. Io ho una macchina a rate,
0: sì.
2: Io per il mutuo,
0: sì.
2: Lavoro come un mulo,
0: molto
2: picco,
0: pala,
2: però mi posso permettere un caffè,
0: sì.
2: Quel sorriso è per me è un gran traguardo.
0: Ah, certo.
2: Poi tutto il resto è tutto in più.
0: Avevo capito, lavoro, un mutuo, ficco, che comunque poteva starci nel grande elenco.

0: testa gira, l'importante è che giri solo questa, perché probabilmente a lui sta girando anche un po' la minchia. Sentiamo.
1: Ma che vadino in mona tutti quelli che dicono che i soldi non fanno la felicità.
0: Allora, che vadino in mona, intanto iniziamo male male, poi
1: dai, non diciamo cazzate, per piacere.
0: È arrabbiato.
1: Ovvio che se ci sono più soldi si sta meglio.
0: Sì.
1: Tutti quanti, ma tutti, è impossibile dire io sto bene anche con questo, con quello, con quell'altro, con pochi soldi, ci vivo lo stesso.
0: Sì.
1: Ma no!
0: Ma no!
1: Bisogna voler di più!
0: Avidi!
1: Di più!
0: Vi voglio avidi delle merde, bisogna essere sempre più delle merde! I scheise importanti, molto bene! Allora, questo è il messaggio che ci ha lasciato. Poi
2: gli unici coglioni venduti per soldi li trovo in politica.
0: Ecco, molto bene. Adesso, raga, cosa sta succedendo? Dobbiamo fare la parte arrabbiata del programma. Comunque sia, c'è anche chi chiede.
3: Ciao Muva, ma alla fine l'aereo di ieri ha scaricato il carburante. L'amico è riuscito a schiacciare.
0: Ebbene sì, cari amici e care amiche, abbiamo dato una mano concretamente ad un nostro ascoltatore gratis, senza chiedere dei soldi. No, sto scherzando. L'amico di ieri, che era un anno e mezzo che non ficcava, eccetera, eccetera, è andata bene. Dice: Muva, ieri tutto bene. Ho giocato d'astuzia, facendo il più del lavoro sotto coperta, ma comunque ci ho anche messo del mio. Avevo abbassato le aspettative. In questi casi bisogna restare umidi. Dice: certo, bisogna restare umidi. È andata molto bene. Ero tranquillo, poi per non fare troppo presto ho pensato a te, che limonavi con Fedro. Vabbè, cioè, ma raga, ma perché mi usate come metro il paragone dello schifo? Effettivamente, comunque, io e Fedro che limoniamo non è

0: Ciao pupa.
1: Ciao.
0: Del cinese che si è venuto i coglioni magari non sarà vero. Ma del cinese che si è portato 70.000 pastiglie, anzi era pure capitato di volo di un aereo.
1: Sì.
0: Beccato in aeroporto con 70.000 pastiglie. Rischia la pena di morte adesso.
1: Ah certo.
0: Poveraccio.
1: Poveraccio.
0: Il furetto se beve.
1: Però ragazzi, cioè, e questa è invece una notizia reale. Se quello del thailandese che aveva venduto i testicoli per oltre 2 milioni di dollari è una notizia falsa, questa è vera. Un pilota di aereo è stato fermato con 70.000 pasticche di ecstasy ed è risultato positivo a metanfetamina, cocaina dopo essere atterrato. Poteva anche bendarsi per fare, cioè, proprio l'unplan comunque. Cioè, non male, non male. Allora, fake news, real news, a volte ci spaventano molto di più quelle reali. Al di là di questo, una notizia vera che accadrà oggi è che ci sarà Peter Pan 9210 in Piazza Aurora a Jesolo, Venezia, dalle 21 in console DJ Maxwell, Lady Ellen, l'animazione di Rocky e della Peter Pan Dance Crew, special guest Roby Rossini. Tutte le info chiaramente sul nostro sito peterpan.it. Oggi abbiamo parlato dei soldi, del rapporto fra soldi e felicità. Quello che a me preoccupa non è che dovremmo essere tutti in povertà a mangiare le bacche, no, è però l'ascendente che hanno su di noi, quello che noi facciamo di male con la scusa dei soldi, cioè quello è un po' la cosa che secondo me non, cioè che a me non piace, ecco quello. Adesso chiudiamo con la perla del pirla che parla, l'ultimo suggerimento

0: Smith a Mad Thing, cioè una cosa pazza, Mad Thing. Wavell col Melchior Dance, questa la perla del pirla che parla di oggi. Io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona serata. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: dai il suono di
1: Nico.
2: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, l'Edwall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.

Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...

0: dimineață.
1: Peter Pan in patto.
2: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan in patto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan in patto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: Peter Pan 2000 Heroes, finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: In my mind.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Forever Fun, Forever Summer.

7. Nel corso di questa puntata andremo a vedere anche tutti quelli che saranno gli eventi di Radio Peter Pan per questo caldissimo agosto. Iniziamo con la prima terzina, dove ascoltiamo il nuovo di Molella con Chelo Che, poi dal 1994, che poi è andata fino all'estate 1995, Oi Maria degli Articolo 31, e poi ascoltiamo anche

Buon'estate con tanta estate su Radio Peter Pan con Marco Baxo. Siamo già arrivati ad ascoltare la seconda terzina di questa prima mezz'ora di tanta estate, ricordandovi che questa sera, mercoledì 5 agosto, Peter Pan 90-210, saremo in Piazza Aurora a Jesolo, quindi Piazza Aurora a Jesolo, dove dalle 21 circa, 21.30, troverete in console il DJ Max con Lady Helen e l'animazione di Rocky Festaiolo e tutta quanta la Peter Pan crew del 90-210. Special guest dagli anni 2000 avremo anche Roby Rossini con le sue hit, quindi stasera Piazza Aurora, Jesolo, non mancate. Adesso ci ascoltiamo Beautiful di Anima, dall'estate 2010 invece Only Girl di Rihanna e anche il nuovo remix estate 2026 di Funky Bahia.

0: Jackpot.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
3: Obi, tutto è possibile.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Con Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 9210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 9210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 9210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
3: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici, uffici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, Smart Green Always On. E-Ones è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Forever Fun, Forever Summer.

Tiger, la versione remix di Eye of the Tiger dei Survivor da Rocky 3, dalla colonna sonora di Rocky 3. La versione di Spada è prezioso. Ricordiamo che questo venerdì 7 agosto c'è il Peter Pan del Remix Show con Willa, un saluto ai festeggiamenti di San Lorenzo a Rovere, provincia di Treviso, con Andrea De Luca in console e ovviamente i remix Edo e Andrea Nordio. Ci

22 ci saranno Andrea De Luca e Francesca Voice, special guest Matt Joe. Sempre sabato 8 agosto, Peter Panotta 210 e la festa dell'Assunta di Vigonovo di Fontana Fredda, provincia di Pordenone. Troverete la coppia anche del programma 90210, DJ Maxwell e Lady Ellen.

casa a Mantova, dove troverete in console la Sister Gloria, Andrea Nordio ed il performer Mr. Selfish. E sempre domenica 9 agosto i ragazzi della mattina, quelli dell'Happy Ending, saranno in diretta dal Baia Blanca a Porto Santa Margherita in spiaggia. Saranno spiaggiati dalle 10 del mattino, sentirete Angelo PA1 e G.

0: su Radio Peter Pan. Da ogni mattina la replica dalle 6 alle 7. Ci sentiamo domani sera.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. What?
2: Peter Pan Impatto.
3: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Baia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Baia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
5: Si non si batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Quella, le 7 da un minuto.
6: Peter Pan O'Clock.
8: Peter Pan, viabilità.
9: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è un chilometro di coda fra la diramazione Roma Nord e Guidonia Monticello verso sud a causa di un incidente. Un chilometro di coda invece fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In A14 coda tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 verso Firenze. Veicoli scortati tra Rimini Nord e Cesena verso sud. Sulla A26 vento forte fra Baveno e Bivio con la statale 34 del Lago Maggiore. C'è vento forte anche in A27 fra Belluno e Vittorio Veneto Sud. È tutto, buon viaggio.
10: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online. Chase
11: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: bella questa di Duke Dumont, non ricordavo fosse con Jax Jones. No, I
1: got
0: bene,
1: you. Dillo bene.
0: No, allora tu scherzi, però purtroppo ieri è successa un'altra cosa in questa radio emittente che state ascoltando, che si chiama Radio Peter Pan. Buongiorno a tutti, buon giovedì ragazzi. Allora, tanti anni fa, la nostra collega Paola Cavinato disse in onda: che bella questa di J-Ax con Jones.
1: Era Jax Jones.
0: Ed era questo artista, lei non conosceva Jax Jones e poi insomma l'ha conosciuto.
1: Noi giustamente l'abbiamo presa in giro.
0: Ieri invece ho sentito il nostro collega, quello esperto in inglese,
1: ok, Federico,
0: sì, che ha salutato, cioè ha ringraziato il DJ Jax Jones.
1: Ah, Jax!
0: Jax è diventato.
1: Vabbè,
0: Jax.
1: Ma lui dice anche il numero della radio, che è 393 73 66. Scusa, uno che dice 66.
0: Se, guarda.

0: dai che è giovedì, dai che è il 6 agosto. Beh, tra l'altro è giovedì tamarro, cosa su cui non avevo riflettuto fino adesso. Vuol dire che il fuorigiri ce lo manda Max.
1: Ah, che bello.
0: Vuol dire che tanta roba. Poi vediamo, 6 agosto, altre cose da dire. Tra 6 giorni c'è l'eclissi solare.
1: Mamma mia, mi spiace che da noi sarà la sera, quindi... cioè si vede ma non si vede.
0: No,
1: cioè.
0: Ma scherzi, 90% di
1: sì,
0: oscuramento.
1: Però è più bello se, quando capita tipo a mezzogiorno. Se non sbaglio, quando è successa 27 anni fa nel 1999, era in pieno giorno.
0: Può essere.
1: Io ricordo di averla vista in spiaggia. Quindi era.
0: Io l'ho vista in riva.

0: Ha scritto, però un po' troppo soft questo. Lo so, ogni tanto. Insomma, diamo un po' di giro a questi dischi sveglia. O no, Edo?
1: Sei d'accordo? Sono completamente d'accordo con te.
0: Bene, bene. Bisogno di appoggio. Allora, che dicono i ragazzi?
2: Che dicono? Grazie, signori. Edo, a che punto siamo dell'estate?
1: È finita. No, l'estate è finita e questi sono i colpi di coda dell'estate. Da qui a ottobre, novembre, credo. Ci saranno parecchi colpi di coda. Colpo di scena oggi 27 su 27. Tu dici, che cos'è? È un traguardo? È un risultato buono?
0: Una cosa che mi rende felice sono 27 città con 27 bollini rossi. Sì.
1: Molto bene, li abbiamo vinti tutti, possiamo andare a comprare. Allora, le pentole, i piatti nuovi, gli asciugamani, poi cos'altro compravi con i bollini?
0: Con i bollini?
1: Pentole, asciugamani.
0: Pentole.
1: Pentole, sì.

0: 63 gradi.
1: I 63 non so che numero sia.
0: Sono tantissimi.
1: Allora, regas, però molto bello anche il messaggio di un nostro ascoltatore che ha detto: oggi c'è il picco estivo. Vabbè, ragazzi, allora, se possiamo ripartire dalla prima canzone, che rifacciamo anche il primo intervento.
0: No, rimettiamo tutta la base, vai.
1: Ecco, grazie. Cosa ci devi chiedere? Cosa dicono i ragazzi?
0: Uguale, però per piacere, no. Per favore.
1: Vabbè, volevo dire che il nostro ascoltatore chiamava oggi un picco delle bestemmie. Non so, però potremmo giocare. Tu hai detto quello glicemico. Sì. Io ho detto quello del caldo. Magari qualcun altro ha delle altre idee.
0: Allora, secondo me anche il picco di vestirsi male, visto che stamattina io per la prima volta sono venuto in ciabatte.
2: E oggi sei particolarmente vestito male.
0: Ma proprio male,
2: Ma le ciabatte che... Ma soprattutto la maglietta.
0: La maglietta è la mia preferita, lascia stare, smetti di parlarne male.
3: Attenzione,

0: applicazione o quale sito dove riporta un po' le temperature attuali, almeno in Friuli, che è tipicamente una regione abbastanza fresca, insomma. Beh, siamo sì, abbastanza dai. In alto, nord Italia, beh, estremo nord Italia.
1: Cioè, è praticamente Austria il Friuli.
0: Anche di più, anche più in alto, Svizzera, forse.
1: Sì, Norvegia.
0: Temperature di 10 gradi sopra la norma, il che vuol dire picchi di 37 gradi ad oggi. Però vabbè, per carità, è vero che è il 6 agosto e quindi, cioè, non è che sia da stupirsi. Fa caldo il 6 agosto.
1: È il picco continuo che continua appunto da, non lo so, 10-15 giorni ormai, che, beh, che è strano. Cioè, vedi che poi uno deve anche ingegnarsi per sopravvivere al picco. E allora la nostra ascoltatrice alle 6:13 ha detto: ora mi metto a stirare e poi vi ascolto.
0: Brava, no, giustamente si mette a stirare alle 7 del mattino.
1: Eh sì, è l'unica.
0: Perché poi se lo fai alle 2, ciao.
1: Forse parte.
2: Eccoci arrivati al giovedì, l'ultimo giorno della mia settimana.
1: Ah.
2: Domani si parte!
1: Quella.
0: Dove vai, caro ascoltatore?
1: Flexa le tue ferie col Remix Show.
3: Ciao ragazzi! Dai che domani è venerdì, dopo non c'è il lavoro, evviva, scorreggio.
1: Tantissimi vero, così, vero. Praticamente.
4: No, ma ragazzi, non si può, volevo farvi un audio e dire che questa musica della sveglia, cioè disco sveglia, è fantastica, ma queste macchine del cazzo moderne, ci vuoi dire cazzo?
1: No,
0: ma l'ha detto ormai, l'hai detto.
4: Praticamente se io vi faccio l'audio mi si blocca la musica, ma dai, voglio tornare ai piccioni viaggiatori e segnali di fumo.
0: Bisogna accettare questa cosa qua, cioè fai l'audio e via.
2: No, io la coda me la faccio la vaccinara.
0: Ah, perché
2: lolo,
0: parlavamo di colpi di coda.
1: Sì, e la coda alla vaccinara, in realtà io la conoscevo di nome, ma non sapevo nel concreto di che cosa fosse composto questo, cosa fosse composto questo piatto. Allora siamo andati a verificare. C'è la coda del bovino, sì. Ok? E poi verdure varie a condimento, il tutto stufato.
0: Bene, perfetto.
1: La
0: parliamo di stufato, di coda alla vaccinara alle 7:23 minuti. Stiamo migliorando, Edo. Sempre meglio io.
1: Sai che non l'ho mai mangiata, però. Vorrei provarla la coda alla vaccinara.
0: Se qualcuno la vuole fare al volo e portare qui in radio, insomma, dai. 7:24, la bella coda alla vaccinara.

0: Coda alla vaccinara alle 7:25 del mattino. Mezzogiorno, tappi morti.
1: Grande classico, ci stava,
2: ovvio,
1: giusto.
2: Ovvio.
1: Allora salutiamo Andrea che ci ha mandato la sua coda alla vaccinara, quella che ha
2: detta
1: fatto.
2: Così. Cioè, mandateci la foto della coda, va.
1: Allora io la coda alla vaccinara ho detto prima che vorrei assaggiarla, però poi adesso mi sono reso conto che io basta,
2: No, cosa? No,
1: non
2: no,
1: hai
2: no.
1: più voglia di coda.
2: No, non la voglio più, non la voglio più perché basta vaccini.
3: Adesso parliamo di vaccini, ragazzi, e voi se eravate favorevoli o contrari.
1: Salutiamo invece Giorgia, di cui abbiamo la canzone, Giorgia dal Lago Maggiore, che dice: ciao ragazzi, io la coda alla vaccinara la faccio l'8 marzo per la festa della donna e la mangio con i miei colleghi. Siete invitati.
3: Ma c'è un doppio senso, scusa.
1: Non lo so.
3: Parlo l'8 marzo per la festa della donna, dice coda per tutte oggi.
1: No, secondo
3: chi
1: me.
3: Chi vuole la coda sulla mano?
1: È una strana tradizione che hanno loro al lavoro. Arriva questa qua col pentolone di coda alla vaccinara. L'8 marzo.
3: Bellissimo.

0: Sport.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Peter Pan Impatto.
9: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
10: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210 dalle 21.30 alla festa dell'Assunta Ledwell Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone.
11: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
11: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Hit Universal Fun.
16: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. And if you don't know, now you
17: know. Forever Fun, Forever Summer.

0: ad Aigoressere di Brian,
1: certo,
0: che questi sono i nuovi violini che poi adesso sono già diventati vecchi tra virgolette, cioè nel senso sempre belli quando lo mettono eccetera, però adesso chissà quali saranno i nuovi violini che arriveranno.
1: Io ho una tradizione, cioè quella di andare almeno una volta in un'estate a vedere Aigoressere di Brian.
0: Sì.
1: Ieri parlavamo delle cose da fare prima della fine di settembre, da aggiungere, cioè andare a vedere Aigor e Brian,
0: sì,
1: una volta.
0: È vero, poi comunque a noi abbiamo anche una ragione in più, cioè essendo che Aigoressere di Brian fanno parte della famiglia di Radio Peter Pan da decenni ormai, è sempre bello perché abbiamo ovviamente un rapporto d'amicizia con Aigor e Brian, e quando siamo lì fanno sempre qualcosa per noi, cioè dicono o fanno qualcosa che è proprio indirizzato a noi, quindi ci sentiamo anche protagonisti della serata e ci fa sempre piacere.
1: Allora potrei andare a Rampazzo in provincia di Vicenza al Work in Progress, dove ci sarà martedì 11 agosto il Peter Pan Tecno Impatto con Thomas Menegazzi in Muva e poi Aigoressere di Brian.
0: Bello,
1: per sistemare questa questione potrei fare così.
0: Bravo che hai ricordato gli eventi di Radio Peter Pan. Noi ricordiamo che siamo in grandissima attesa per quello che succederà domani sera, perché torniamo
1: dopo un anno, torniamo
0: a Rovare, siamo in provincia di Treviso, più precisamente a San Biagio di Callalta, e torniamo con il The Remix Show Live, cioè per la prima volta facciamo proprio lo show.
1: Bello,
0: capito?
1: Sono molto felice.
0: Quindi se siete dei ragazzi, se ascoltate Radio Peter Pan e volete vedere anche un po' di quello che succede in diretta, venite domani sera.
1: Ma è domani sera?
0: Sì, è domani sera.
1: Ho un impegno io.
0: No, ma che sì, il The Remix Show Live.
1: Sapevo di avere un impegno. A proposito di The Remix Show, Andrea, questa è una cosa alla quale non abbiamo pensato. Fatto l'abbonamento Plus.
0: Sì.
1: Ok, per il programma.
0: Premium.
1: Però abbiamo parlato prima di 27 bollini rossi sparsi in tutta l'Italia.
2: Però potreste fare anche voi la raccolta dei bollini dei remix.
0: Con 100 bollini dei remix cosa ti viene, Edo? Perché vorrei capire un attimo.
1: La tazza o l'accappatoio.
0: Sì, lo sconto sul rinnovo. Anche.
1: Comunque effettivamente abbiamo fatto questo allarme procurato, fa caldo, 27 città. Ma cosa sono 27 città in tutta Italia? Sai quante ce ne sono? Dice un ascoltatore. Sì. Vuol dire che le altre sono tutte al fresco.
0: Non sono sicuro perché era 27 su 27, quindi o ce ne sono 27 in totale, oppure comprendono anche
1: qual quadrano un cosa.

0: disco che da sempre fa molta estate, effettivamente.
1: Vero.
0: Lo ascolti al 6 d'agosto e senti anche la sabbia sotto i piedi.
1: Che bello,
0: effettivamente.
1: Che bello.
0: Poi guardi ed è un pezzo che non lavi la macchina, cioè ci credo. Ecco.
1: E lavala però, dai, non fare queste figuracce anche te, insomma. C'è scritto sopra, lavami.
0: Ma scusami un attimo, ma Federico e Rocky che ogni tanto prendono la macchina e vanno a lavare quella di Joe,
1: perché non lo fanno con le nostre?
0: Perché non fanno con le nostre? Rocky e Federico, per favore, grazie.
1: Rocky, guarda che la tua posizione è ancora in gioco, per Radio Peter Pan.
0: Certo,
1: non so se viene rinnovato a settembre. Quindi...
0: Adesso è tutto d'oro perché siamo ad agosto e quindi c'è bisogno.
1: Poi a settembre non c'è più bisogno.
0: Non lo so, non lo so. Comunque, vabbè, ciao ragazzi.
1: Vabbè.
0: State ascoltando il The Remix Show. Oggi è giovedì tamarro, quindi vuol dire che più tardi, in particolare con i fuorigiri, quello che ci manda Maxwell, Sandra Giupesanti, si giocherà anche per avere una maglietta del Cinedisco.
1: Prima però, come tutti i giorni, arriva il nostro DJ Matteo Monti. Allora, domani, lo diciamo di nuovo per bene, non ci sarà la scoteca, ma ci sarà la scotechina, perché ad agosto siamo un po' più in mood vacanza, quindi non vogliamo esagerare con 12 minuti.
0: Esatto, cioè adesso poi sentirete il jingle che dice aspettando la scoteca del venerdì, ma intende il venerdì
1: 4 settembre. Voi ricordatevela questa cosa. Comunque potete fare i vocalist quando volete al 393 736 240. Voi mettete la voce e la musica la mette il nostro Matteo Monti.
2: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
3: Scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta
1: venerdì 4 settembre
3: solo nel The Remix Show.
4: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Va bene, Gloria, noi ci salutiamo, però non è il tuo momento.
0: È inutile che ci provi ogni volta, cioè, insomma.
4: Ciao, sono Sister Gloria.
1: E l'abbiamo appena detto.
4: New Music in the Mix.
1: Ci
4: sentiamo la settimana prossima.
1: Ci sentiamo
5: direttamente da Radio Peter Pan. Mamo DJ presenta la scotechina.

0: Ciao, sono Minchio Mariano.
1: Ciao Minchio.
2: La scotechina, patrimonio dell'UNESCO.
1: Ah, UNESCO, UNESCO.
3: Via Peter Pan e aspettando il venerdì del 4 settembre con la discoteca. Qua c'è la scotechina.
1: Bravo.
3: Scotechina fresca, 5 minuti, sono 6, che faccio?
1: Lasci, ragioniere, ma si figuri.
4: Ciao, sono Andrea Nordio e anch'io ascolto Radio Peter Pan.
1: Ah,
4: io sono Edo e anche io lo ascolto.
1: Allora, blocchiamo questo ascoltatore.
5: Ha detto che fa gnignetti.

0: Come si chiama lei? Come si chiama?
1: Allora, lei si chiama Irene, la nostra ascoltatrice che sta affrontando il cammino di Santiago.
2: Hey, ragazzi, carica come un mulo, pronta per la tappa 3 del cammino di Santiago, con la vostra musica in sottofondo.
0: Brava.
2: Si vola!
0: Sei
3: brava,
0: una vera regga.
3: Brava!
0: E allora, beccati questo giovedì tamarro. Ricordiamo che c'è un gioco.
4: Che gioco?
0: Allora, Maxwell spedisce una maglietta del Cinedisco, non è uno scherzo, non è una battuta, spedisce davvero una maglietta del Cinedisco a chi riesce a indovinare il film che viene citato in questo fuorigiri.
3: Quindi c'è un film, bisogna indovinare il titolo del film.
0: Il primo che domanda si cucca la maglietta del Cinedisco. Il fuorigiri di oggi, elegantissimo, fa così.
5: Non posso. Non posso venire con te.
6: Sì, lo capisco. Mike, cerca di ricordare una cosa. Il mondo non va incontro a nessuno, ricordalo.

0: Allora, questa a dirla tutta non la sapevamo manco io, Edo.
1: No.
0: Detta proprio sinceramente, però, insomma, il bello di Cinedisco è anche questo, che ogni tanto appunto scopri, magari in base a delle frasi che senti di film, che dici, ma sai che forse è carino sto
1: Ma
0: film
1: tu
0: qua?
1: Dici che quelli che hanno vinto e hanno indovinato, cioè uno ha vinto, ma quelli che hanno indovinato, secondo te, hanno googolato oppure no?
0: Questa è una bella questione. Comunque,
1: CMQ?
0: In tanti hanno sbagliato perché sentendo la voce di Ferruccio Amendola, storico doppiatore di Sylvester Stallone, hanno pensato a Rambo, ho letto diversi messaggi che erano arrivati che dicevano Rambo, Creed, Rambo, Rocky, eccetera. Invece no, cioè era sì Sylvester Stallone, ma il film del 1987 si chiama Over the Top.
1: Quella io direi un fuori giri Over the Top oggi.
0: Sì. Vuoi sapere la storia?
1: Va bene, dai, velocemente, di che parla questo
0: allora,
1: film?
0: Allora, Lincoln Hawk, che sarebbe Sylvester Stallone, si guadagna da vivere come autista di camion.
1: Ma dopo... di che colore ce l'ha il camion?
0: Rosso.
1: Non c'è scritto.
0: Molti anni che non vede il figlio, la moglie Cristina cerca di farli incontrare, ma il nonno materno del bambino è un ostacolo alla loro riunione.
1: Mi domando, secondo te alla fine del film ce la farà o non ce la farà?
0: Non so, perché guarda che i film con Sylvester Stallone mica finiscono, cioè finiscono bene, ma non con
1: non benissimo.
0: La vittoria, vedi Rocky, insomma. Adesso ho rovinato Rocky a qualcuno.
1: Allora, intanto salutiamo il nostro vincitore Alessandro di Torreglia, provincia di Padova. Ci manda anche i saluti, ma i saluti li mandiamo noi a lui, visto che ha vinto la t-shirt del Cinedisco.
0: Bravissimo, bravissimo. Bravo. Che hai indovinato, insomma, hai indovinato una cosa che noi non avremmo mai indovinato.
2: Butto via i finestrini della macchina, grazie!
3: Ecco il fuori giri, tutti a pompa! Vamos, muchachos!
1: A bombaz!
0: Aspettando comunque il Cinedisco di Ferragosto.
1: Eh sì, manca pochissimo, ragazzi.
0: Ormai ci siamo.
1: Ci siamo.
0: Va bene, è finita la puntata, ci sentiamo domani. Ciao
1: no,
0: a tutti.
1: No, avanzano. Adesso vi darò un indirizzo. Scusami, un indizio. Avanzano esattamente 2 ore.
0: 2?

0: fai dry?
1: Bonsai!
0: Da quando? Non mi ricordavo più come si faceva, Edo.
1: Ho scritto ad ascoltatore Edo, scusami, vogliamo sapere l'indirizzo adesso, di quale indirizzo parlarvi? Mi sono confuso perché stavo cercando il messaggio dell'ascoltatore da inoltrare a DJ Maxwell, che poi deve mandare con l'indirizzo a casa la t-shirt.
0: Lascia sta.
1: No,
0: lascia sta, lascia
1: vabbè,
0: sta.
1: Perdonatemi, ragaz, non si può far tutto giusto.
0: Allora, a tradimento, ma non a tradimento, diciamo a sorpresa, è arrivato il messaggio del maestro Miyagi, che non ha un aforisma da regalare, ma un messaggio da, per me e per te.
2: Buongiorno Remix.
1: Sì.
2: Buon giovedì tamarro a tutti, ma non importa che giovedì sia, l'importante è che la prima calamità è quella del maestro Miyagi. È vero? Dite la verità. Vi è piaciuto il regalo che vi hanno portato? Complimenti, complimentissimi. Sì.
1: Allora, ieri in radio c'è stato il discepolo del maestro Miyagi,
0: sì,
1: che ci ha portato una calamita mandata però dal maestro. Non è la prima, è la seconda. E c'è arrivata, dopo la facciamo vedere anche nei social, la calamita di Napoli.
0: È vero.
1: Allora, quindi possiamo dirlo ufficialmente, il maestro non è andato a Trento in vacanza, ma è andato a Napoli.
0: Non era Rovereto, scusa, qualcosa del genere. Comunque, calamita del maestro, del discepolo del maestro, arrivata.
1: Sì.
0: L'altra calamita, quella che ci avevano spedito i due che sono andati alle Tremiti, ce l'abbiamo. Un'altra è stata consegnata ieri sera alle Lady Ellen.
1: Quindi arriverà in radio molto presto. Bravi ragazzi, mandate la vostra calamita dalle vostre vacanze. Ciao.

0: Bad Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
3: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a San Fermo. Redondesco, Mantova.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Get the fuck, shut the fuck. Who's gonna save the world?
7: Radio Peter Pan.
8: Chi non si batte è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Sono le 8 e un minuto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buongiorno da Mattia Venini. Un giorno da corrida ieri alla Camera, che a voto segreto ha negato l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD ha evocato il vilipendio. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Paura ieri nel Milanese, dove 6 centri commerciali sono stati evacuati a causa di un allarme bomba arrivato via mail. Nella lettera il mittente diceva di sperare di fare una strage e chiedeva di vedere il Presidente della Repubblica. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo. Infantino confermato alla presidenza della FIFA, nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del Consiglio tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver compiuto errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spazio. Spendi negli ipermarket aderenti e online.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.

0: bella questa, eh.
1: Questa so che è una canzone a cui tu hai legato moltissimi ricordi, vero?
0: No, mi piaceva particolarmente, però. Non c'ho un ricordo, no, non c'ho un qualcosa di brutto.
1: La vera domanda è: no, perché di brutto, scusa?
0: No, quando leghi di solito con le canzoni d'amore è successo qualcosa di brutto.
1: Ma no, sì, sì, io pensavo 2014, quanti anni avevi?
0: 19.
1: 19 sono gli anni migliori, sai anche te, dai.
0: E poi.

0: un po' di tempo che dico che la sigla, almeno ad agosto, dovrebbe cantare come l'originale, cioè incominciano le ferie.
1: E beh, c'è tanta gente che effettivamente lo sta facendo.
2: Buongiorno Radio Peter Pan, non potete capire la mia felicità che oggi è il mio ultimo giorno di lavoro.

0: momento, che è Agatha, che è quella che ha 16-17 anni, non mi ricordo, sì, però perché sta facendo un lavoretto estivo. E quindi, sai, quando vedi questa cosa qua, che è una cosa che abbiamo fatto anche noi, non so, empatizzo molto con lei perché la vedo felice di prendere le prime
1: che buste bello,
0: paga,
1: sì,
0: i primi soldi tuoi, capito?
1: Anche perché poi là decidi, guardi la busta, dici allora questi me li spendo facendo questo, questo, questo, questi li metto via perché poi voglio acquistarmi questa roba qua, e tra poco parliamo proprio di questa roba qua.
0: Esatto, io una volta quando li vedo io dicevo tutta droga, tutta droga, tutta droga.
2: Attenzione!

0: Ciao ragazzi, è arrivato il momento di, ve lo dico perché forse vi succederà, di incazzarvi.
1: No, dai,
0: sì,
1: no.
0: Allora, se la prendete come l'abbiamo presa, almeno io come l'ho presa io sta cosa qua, un po' di nervoso vi sale perché è una notizia che arriva da non molto lontano da qui.
1: No, arriva da Pradamano, quindi siamo in provincia di Udine, ed è successo a dei ragazzi di 13-14 anni che volevano fare una cosa bella, volevano mettere via due soldi per comprarsi il ciao, poi una roba che adesso il ciao non si usa più. Allora, tu dici, vabbè, se lo voglio comprare. Non lo so, usato credo, secondo me, sui 1000-2000 euro.
0: Scherzi!
1: Usato.
0: No,
1: ormai è un pezzo di storia.
0: Ma secondo me costa 500 euro, perché non è che ne trovi tanti in buone condizioni.
1: Appunto, comunque, vabbè, per quello. Vabbè, comunque, volevano mettere via due soldi.
0: Hanno fatto il loro banchetto, una cosa che, boh, sia io che Edo abbiamo fatto, no? Vendere magari, che ne so, le figurine,
1: sì,
0: i braccialettini che t'avanzano.
1: Lo facevi in spiaggia, ti mettevi, esatto, con l'asciugamano e buttavi fuori tutta la tua mercanzia, gli avanzi di casa, li buttavi lì e cercavi di venderli.
0: Loro vendevano limonate. E a un certo punto è arrivato un passante
1: e gli ha detto: scusate,
0: lo scontrino, scusate, come mai non avete fatto lo scontrino?
1: La fattura, il fatturanci, come lo facciamo?
0: Cosa ha fatto questo? L'ha segnalato alle forze dell'ordine, alle autorità, che sono arrivate, gli hanno fatto la multa perché stavano facendo un'attività di fatto illegale.
1: Sì, li hanno ammoniti, gli ha detto: ragazzi, non si fa, non si fa, se non ci avete, no, stai tranquillo. Comunque poi è passata anche una passante e ha detto che voleva un limone.
0: Sì, quello era Sister Gloria.
1: No.
0: Allora, voglio dire, però non potete.
1: Stai calmo.
0: Mi agito. No, ma sai perché mi agito? Perché io capisco che ci siano alcune attività che vengono regolamentate dalla legge, giustamente.
1: E metti
0: però
1: che
0: poi
1: uno si prende la limonata da loro e poi sta male tutta la notte.
0: Sì, ma tu non puoi. Non so, i vigili urbani che sono andati a fare la multa, perché sono stati i vigili.
1: No, li hanno ammoniti. Non gli hanno fatto
0: multati,
1: la
0: multati.
1: Io leggo ammoniti,
0: Io leggo multati.
1: Ammonimento. Se la sono cavata con un ammonimento.
0: Ma posso dire? Ma voi dovete smetterla. Dovete. Vi fanno il lavaggio del cervello per andare a rompere le balle a uno, che è lo stesso principio per cui se uno che ha una macelleria regala un panino a un signore anziano perché l'ha visto e gli ha chiesto: vabbè, dai, ti faccio un panino, te lo regalo io, e gli fai la multa perché non l'ha, non so, non c'era uno scontrino, eccetera.

0: state bene.
1: Allora, amici,
2: siete quelli che facevate la spia a scuola quando c'era tipo il compito in classe, dicendo: prof, si è dimenticato che c'era la verifica oggi.
1: Amici di Pradamano, voi che volevate il ciao, non vi preoccupate, venite a Radio Peter Pan che Nordio ve lo regala. Guarda, perché si
2: posso
1: sente
2: dire,
1: in empatia
2: dire
1: con voi.
2: A parte che è la volta buona che ci fanno un articolo di giornale.
1: A noi?
2: Sì,
1: è vero, sarebbe bello.
2: Facciamo la colletta, regaliamo noi il ciao che

0: 13 e 14 anni, hanno fatto questo banchetto cercando di vendere un po' di limonata. Un passante è passato, beh, giustamente è quello che fa il passante,
1: uno stronzo è passato
0: e ha chiamato i vigili dicendo: questi vendono limonata ma non possono. I vigili poi, giustamente, qualcuno fa notare che una volta che li hanno chiamati non possono far altro che uscire e andare lì. Hanno ammonito i ragazzi perché erano stati denunciati appunto da questo passante e gli hanno detto: ragazzi, potete fare, andate via. Ma non credo che abbiano preso una multa.
1: Fatevi gli affari.
0: Ci sono dei bei messaggi dei nostri ragazzi invece che dicono: ci sto alla colletta per il ciao, ma anche una bella manganellata sui denti al passante che ha fatto la spia.
1: Sì, ma perché effettivamente, cioè, tutto parte da una sorta di frustrazione di una persona che gli ha visti, ha detto: e non va bene, e non va bene, e non va bene. E allora io davvero lo paragono a quelli che durante le lezioni facevano la spia dicendo: prof, ma c'era la verifica oggi, ma non si ricorda, eccetera. In quei casi, giustamente, esisteva il bullismo. Questo è
0: una volta, adesso non si può più fare, però
1: all'epoca andava bene. Comunque.
0: Vabbè, comunque c'è chi dice: finché ci sono questi ragazzi che hanno queste iniziative, c'è ancora speranza. E aggiunge poi questo ascoltatore: mi piacerebbe sapere chi sono questi tre ragazzi. Non ho un ciao intero, ma è il mio secondo lavoro, quindi un paio di pezzi e qualche elaborazione gliela regalo volentieri. Amici di Pradamano, se ci siete, fatevi sentire perché li possiamo mettere in contatto.
1: Sarebbe bello che riuscissimo effettivamente a trovare una sorta di soluzione a questa cosa. Sebbene non ci sia stata una multa, non ci sia stata una formale denuncia o cosa del genere, però penso che adesso sti ragazzini qua ci penseranno due volte prima di fare di nuovo al banchetto per racimolare quattro soldi, che era una cosa che, ripeto, forse anche tanti di voi hanno fatto quando erano piccoli.
0: O magari avete fatto qualcos'altro per racimolare 2-3 euro.
1: Anche quello è vero.
0: O 2-3 mila lire.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Capito? Qualche lavoretto estivo.
1: Viva i camerieri estivi.
0: Ad
1: lavori
0: esempio.
1: Che vanno tantissimi. Io mi ricordo che mia mamma non era una minaccia, era un consiglio che mi dava ogni volta: Andrea, quest'estate vai a fare il cameriere.
0: No, perché ti voleva fuori dalle

0: mai.
1: Abbiamo provato a parlare anche d'altro, però sono rimasti là gli ascoltatori con la testa.
2: Sì, cioè, finiamo l'altra cosa per le 8:30.
3: L'ho letto anch'io ieri sera. Se fossero andati a rubare o a spacciare, non gli sarebbe successo niente. Sembra normale.
1: Ragazzi, ma è l'invito che facciamo anche noi: ma andate a rubare.
2: No,
1: perché
2: no,
1: vi rompono meno le balle. Vi rompono meno le balle.
2: C'è una teoria poi sul passante che ha denunciato.
4: Ho spiegato quello che ha denunciato stippori ragazzini e magari ha la golf che nero esatto, quello oppure... che gli taglia l'erba o gli fai i lavoretti a casa e non chiede la fattura.
2: Ma
1: aia, potrebbe essere anche questo dietro. Cosa sì, stai guardando, scusa?
2: No, niente, andiamo avanti. Poi aspetta, c'era un altro messaggio, questo se non sbaglio, sentite, potrebbe essere un aiuto concreto.
5: Ciao ragazzo. Io mi ricordo, facevo le bancherelle.
2: È il prossimo.
5: Cioè, le bancherelle inizio strada e vendevo i topolini, i giochi vecchi, anche quelli mezzi rotti e qualche conchiglia.
2: Ecco, okay.
1: Si facevano.
2: Sì. Però poi
5: tra le compagne di classe, poi alle medie, vendiamo le foto delle zinne, no, per farsi fare le ricariche da quelli.
2: Erano altri tempi.
1: Ho visto cosa stavi cercando. Avevi cercato i Karen. Sì. Le Karen, perché negli Stati Uniti vengono chiamate così. Sarebbe tipo come dire la signora morena, ok? Cioè, nel senso, loro danno un nome. Danno un nome femminile da signora. Che abbinano, che vuol dire che quella signora è quella che ti viene a rompere i maroni quando fai qualcosa che non va bene.
2: No, in Italia è la Patrizia.
1: La Patrizia. Effettivamente.
6: Ciao, ragazzi. C'è un, chiamiamolo influencer, eccolo della qua, Valle d'Aosta, detto Henry Favre, che li sta cercando perché vuole regalargli un ciao. Quindi
1: in contatto,
6: se avete modo,
1: dai, facciamo da ponte,
6: di mettervi in contatto con questi ragazzi e seguite lui su Instagram, magari si riesce a sti poveretti a fargli avere il ciao.
1: Segnalategli che ne abbiamo parlato, che stiamo cercando anche noi di trovare una soluzione, che magari poi
2: Henry Favre
1: adesso
2: sta
1: per
2: cercando.
1: Esempio, Henry, noi potremmo metterti in contatto o tu metterci in contatto, poi noi ne parliamo di te in diretta, tu parli di noi nelle stories, facciamo un cambio d'immagine, eh?
2: Non sarebbe male,
1: cosa
2: non
1: dici?
2: Sarebbe male.
7: Io non ci ho capito un cazzo.
2: Ma era Andrea, ma comunque

0: c'era un'analisi da parte di un ascoltatore, solo che l'audio era lunghissimo, dove diceva che in realtà poi volendo tu puoi vendere qualcosa, se non è una vendita abituale, ma tipo una roba occasionale, cioè della serie oggi vendo il, non so, come su marketplace.
1: Sì, però se vendi la limonata per strada, lì poi giustamente qualcuno diceva cos'è il problema, l'HACCP, capito?
0: Sì, sì, ho capito.
1: Vabbè, lì poi...
0: perché di fatto però devi fare il ragionamento di quante entrate si parla. Mm. Cioè quanti soldi stanno effettivamente rubando, tra virgolette, allo Stato, ok? Cioè della serie, non ti fidi della limonata?
2: Ma non ha usato i guanti!
0: Sì, non ti fidi della limonata, non la prendi. Non è che insomma sei obbligato a prenderla. Pensi che rubino tanti soldi, avranno tirato su se tanto 20 euro, cioè...
1: Sai quanto costa il ciao? Tantissimo. Ciao che ci arrivi a comprare.
0: Però vabbè, insomma, il nome l'abbiamo fatto prima, quello di Harry Favre, che sta cercando di mettersi in contatto con i ragazzi, quelli di Pradamano di cui abbiamo parlato, perché ha detto che lui c'ha un ciao e glielo vorrebbe regalare.
1: Ecco, bravo.
0: Quindi,
1: bravo Harry.
0: Speriamo di riuscire a far da tramite. A proposito invece di truffette, chiamiamole così,
1: Sì.
0: Vuoi sentire? Questa mi fa molto ridere.
3: Ciao ragazzi, speriamo non becchino mai me e mio figlio, perché mio figlio mi fa chiudere con il ferro da stiro le bustine dei Pokémon, ci mette dentro le sue doppie, ricrea il pacchetto e le vende in spiaggia.
0: Vabbè, lui lo sai che il prossimo step è che va a spacciare, te lo diciamo, è quello.
1: Se dovete comprare delle bustine in spiaggia, pensateci due volte.
4: Radio Peter Pan.

0: Catch 'em all, Pokémon, viva i Pokémon!
1: Ma la roba delle bustine che si richiudono con le doppie dei Pokémon è geniale! Geniale! Adesso lo faccio anch'io. Ma voi avete idea di quanto costano quelle minchia di bustine di carte, certo, di Pokémon, ombrei, rotta, tra l'altro 80% doppie. Oh, grandissima l'ascoltatrice!
2: Ma
1: che cavolo di idea mi ha dato!
2: No.
0: Allora, sì, il figlio. Se vedete anche Alice Fassina che organizza la bancarella in spiaggia, diffidate.
2: Ma che in spiaggia? Dovete... Allora, se al prossimo Pink Power la vedete lì davanti con una bancarella, che fate il giro largo, non vi fidate.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ecco, finito. E ora...
9: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
11: Peter Pan Impatto.
12: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Vois e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e Vocalist e Speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
15: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
16: Se cerchi dolcezza
17: o se preferisci un gusto più deciso,
16: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
17: Sono entrambi buonissimi.
16: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: bad memories.
1: Ma che bella questa dei Meduza.
2: Quanto l'hai fatto col mouse muovendolo? Lo sentito?
1: La bomba del mouse.
2: Ancora buongiorno ragazzi.
3: Ciao ragazzi, anch'io ultimo giorno e poi 3 settimane di ferie. Ciao,
1: però
3: ciao.
1: Guarda veramente base rabbia perché mi sto arrabbiando. Adesso mi arrabbio io. Prima ti sei arrabbiato te, adesso mi arrabbio io. Ilaria.
2: Per cosa?
1: Ma veramente? Ma tutte 6 settimane di ferie, ma sono sufficienti? Sì, sono anche troppo, mi sembra. Cioè, ma che ti servono? Ma noi cosa stiamo a fare qua la settimana prossima allora?
2: Puoi fare come ho letto una notizia stamattina di quelli che possono cedere le loro ferie a quelli che hanno problemi di salute.
1: Cedi a noi! Facciamo così, visto che settimana prossima non c'è nessuno, cedete a noi le vostre ferie.
2: Noi abbiamo problemi di salute mentale quotidianamente, quindi potreste aiutarci.
1: Allora ragazzi, buongiorno a tutti, seconda parte del The Mix Show. Oggi abbiamo parlato anche di questa cosa che è successa a Pradamano e da lì poi era un attimo arrivare ai lavoretti estivi.
2: Certo,
1: no?
2: Anche perché è una cosa, secondo me, non dico su cui tutti siamo passati, però una buona parte di noi c'è passata.
1: Emma Rossato no.
2: Emma Rossato no, ma neanche quelli invernali, lei non lavora.
4: Ma no, Gio, ma cosa dici? Non è vero, no, ci mancherebbe.
2: Quindi, tu hai fatto, che lavoretti estivi hai fatto?
1: Io ho lavorato tanto in piscina.
2: Facevi tipo l'istruttore?
1: Sì, e anche centri estivi.
2: E i centri estivi, ok.
1: Io lavoro ho pagato tanto pegno lì.
2: In che senso hai pagato pegno?
1: È difficile stare dietro i bimbi.
2: Vabbè, però guarda che ragazzo incredibile sei diventato.
1: 4 schiaffi a tutti, ma non
2: certo,
1: puoi.
2: L'ho fatto anch'io. Io facevo il primo lavoro estivo ho lavorato sulle barche. Dove
1: bello.
2: Mio fratello, quindi ho imparato quella cosa lì. Poi vabbè, ho fatto tipo lo stage estivo in uno studio di un architetto e poi ho fatto l'animatore per 3-4 stagioni, quindi quello è stato il lavoro che mi ha formato più di tutto.
1: Non quello dell'architetto? Raccontami di più di questa roba dell'architetto.
2: Ah, beh, dovevo fare del...
1: Ti ricordi qualcosa?
2: Sì.
1: Cosa facevi? Fotocopie?
2: No, dovevo tipo riportare dei disegni su AutoCAD.
1: Ah, ok.
2: Molto semplici, cose molto basilari, però che potevo fare perché ero un regalo.
1: Sono come quelli che vengono qua in radio da noi e li mettiamo a fare le peggio cose.
2: Esatto. Cioè tipo fotocopiami questa. Stessa cosa più o meno. Adesso sentiamo che facevano gli ascoltatori. Radio

0: bella questa di Jubel, che si chiama Ocean House, l'ascoltate su Radio Peter Pan.
1: Allora, ragazzi, avete mai fatto dei lavoretti estivi voi? Cioè, dai, quando si era magari adolescenti, quel periodo, mettiamo tra i 14 e i 18, perché allora, prima abbiamo citato magari il mercatino, quello che facevi in spiaggia, certo, ma era più una roba, secondo me, tra i 6 e i 10.
0: L'infanzia. Poi adolescenziali invece lavori cambiano un pochino, non so, mi viene in mente nelle località balneari vanno tantissimo i bagnini di terra, di mare, in particolare quelli di terra, cioè quelli che tirano su le sdraio, sì, che aprono gli ombrelloni, e i camerieri, tanti lavori da camerieri, però non so, pensando invece all'entroterra e alle zone di campagna, tanti lavori di giardinaggio sicuramente.
1: Cavolo, sì. Nei campi anche.
0: Nei campi.
1: C'era prima l'audio, l'ho perso, di un'ascoltatrice che diceva: io durante la mia adolescenza, per comprarmi un qualcosa che volevo fortemente, sono andata a lavorare nei campi. Sì, quindi sì, vedi che anche questa era una storia. Lei, eccola qua, sentiamola.
2: Ragazzi, sono andata tutta l'estate a raccogliere pomodori e frutta quando ero più piccola, perché volevo il cane, per comprarmi un cane, ed è stata la soddisfazione più grossa.
0: Quindi l'ha preso alla fine il cane?
1: Sì, pare di sì.
0: Ah, ok, vedi,
1: ma pagano così tanto allora
0: a raccogliere i pomodori? Allora guarda,
1: sì, quasi alla sera vado a fare gli straordinari.
0: Io direi che forse è lì che dobbiamo andare io e te. Andiamo
1: molto presto, tra l'altro.
0: È un lavoro che si dice a quelli che fanno la bella vita. Dice: io ti vorrei vedere te a raccogliere un po' di pomodori e poi ne riparliamo.
1: Sto pensando a una persona alla quale
0: l'abbiamo già nominata per caso.
1: No, non lo so, non mi ricordo.
0: Non ti ricordo.

0: vedi che proprio differenza geografica poi il lavoretto estivo, perché cioè? Arrivano testimonianze degli ascoltatori, ad esempio Imola, Maurizio, a 16 anni mi sono fatto il mazzo così per andare a raccogliere la frutta in estate per comprare lo scooter.
1: Eh beh, certo.
0: Quindi
1: certo.
0: Vedi, da una parte siamo verso l'entroterra, allora la frutta, ma negli anni 90, dice invece lui che abita verso il mare, prima stagione a 14 anni a lavare pentole in un albergo degli amici di famiglia, due stagioni estive a raccogliere le pere e poi in lungomare a Caorle in un chiosco di frutta e verdura.
1: Bellissimo, ma sai che adesso mi sta venendo in mente che potremmo fare, lo facciamo domani o la settimana prossima, come argomento no, allora, per cosa facevi quei lavoretti, cioè ti mettevi i soldi via per cosa?
0: Sì, però noi gli argomenti non li facciamo.
1: No, infatti
0: facciamo il topic se vuoi.
1: Però comunque interessante capire anche quello per cui facevate quel lavoro, cioè ok mettervi via i soldi, però appunto come Maurizio da Limola per prendere lo scooter, come i ragazzi di Pradamano per prendere il ciao, come l'ascoltatrice di prima per prendere il cane,
0: o cioè, come il campa che dice mio padre disse vuoi andare in vacanza, io non ti do una lira, ed eccomi qui signor contadino.
1: Certo,
0: così che si
1: sta
0: faceva.
1: Ancora lavorando per pagarsi quella vacanza lì.
0: Emanuele dice io dai 16 ai 20 anni sono andato a fare la vendemmia ad agosto e settembre, però la vendemmia potremmo andare,
1: Edo mi ha detto nel fuori onda, ma andiamo a fare la vendemmia,
2: ma
1: dai.
2: Dobbiamo.
1: Io ti ho detto ma sai quanto è dura fare la vendemmia,
0: lo so, certo, vabbè, che devi andare a fare
1: facciamo così,
0: l'attività ricreativa.
1: Sono disposto ad accettare questa proposta.
0: Un giorno di vendemmia,
1: parliamone subito. Allora io sono disposto a fare una settimana di programma da solo, ogni tanto magari facciamo una telefonata io e tu vai a fare una settimana di vendemmia,
0: una settimana intera, perché non andiamo un giorno tutti e due insieme, ci divertiamo.
1: Scusa, una facciamo proposta che hai avuto te, perché tu
0: facciamo i contenuti,
1: te fai la vendemmia, voglio dire. Fai tu i contenuti,
0: ci danno una cassa di prosecco poi.
1: Capito, allora vai
0: andiamo insieme,
1: tieniti anche la mia cassa di prosecco. Vabbè, vai, due
0: rinunciatino gratis.

0: ragazzi. Io quando avevo 16 anni sono andata a raccogliere le piante di tabacco per poter farmi
1: il mio
0: viaggio di maturità.
2: Ho 7 anni.
0: Di sottomarina una settimana. Però dai, è stata una soddisfazione, un'esperienza.
2: Bravo.
0: Comunque.
2: Bravo, ogni tanto rubava un po' di foglie.
3: Un ricordo incredibile. Il viaggio di maturità sottomarina deve essere. Chissà quanto ti sei divertita.
2: Beh, oh, lascia fare.
3: Lascia fare. Te lo dico io che facevo l'animatore, magari venivo. E magari è venuto quando io facevo.
1: Magari avete pure anche.
4: Sentiamo facciamo invece l'informazione precisa, puntuale e molto seria del Gigicom.
5: Breaking news. Buongiorno, vendemmiatori eroici.
1: Grazie.
3: Eccolo, lui è il vendemmiatore.
4: Vado con Nordio.
5: Allora, scusate il ritardo, mi è venuto il prete a benedire e sono arrivato.
3: Ma era all'estrema oppure?
5: Sì, quasi.
4: Con 27 su 27 oggi, voglio dire.
5: Allora, cominciamo con gli esteri. Il governo italiano ha sospeso Schengen con la Spagna perché il ministro Tajani pensava che Ceuta fosse dalle parti di Rovigo. E quindi questa sorta di esclave.
4: E dalle che se settimana salutiamo ce la vede tutti con la provincia di Rovigo,
3: della Repubblica Popolare di Rovigo.
4: Non so perché.
5: Parliamo anche di musica perché emergono nuovi particolari sui Black Sabbath.
3: Attenzione.
5: Sembra che verso la fine degli anni 70 avessero percorso il cammino di Santiago de Compostela al contrario.
3: Perché sì, giustamente.
5: Parliamo anche degli interni. Abbiamo una notizia su Marco Baxo.
3: Di Radio Sorriso?
4: No, di Radio Peter Pan.
5: Sì, che ha avuto un grande successo con il corso di inglese. Dicevano è bravo ma non si applica. No, si è applicato. Infatti ieri abbiamo avuto una prova. Alla richiesta di informazioni di un turista britannico su dove si trovasse la chiesa del paese, gli ha subito risposto molto fluentemente: keep straight fino al first semaforo, alla traffic signal prendi la third exit, pass behind la botteghetta di Ida and poi chiedi.
3: Mi sembra di sentire i marinai della CTV a Venezia, danno queste indicazioni qua,
4: così, no? Insomma.
5: Siamo arrivati al momento filosofico, la parentesi delle notizie si chiude come sempre col pensiero del giorno di Monica Morgan. Se fate partire la base, grazie, altrimenti
3: Sto cercando una base bella, va bene questa,
5: Questo è quanto dice oggi Monica. Appena sposata, il mio uomo mi diceva: mi piace dormire sul tuo petto e ascoltare i battiti del tuo cuore. Stamattina invece mi ha detto: stanotte ti ho registrata mentre russavi, così ti rendi conto del casino che fai.
4: Beh, oh, tratto da più storie vere.
3: L'amore non svanisce, ma cambia, insomma. Perfetto, grazie mille anche a Monica Morgan, allora, e al giornalista di oggi, Gigicom, che torna quando, scusami?
4: Martedì prox!

0: passo ben solto. Remix by Medusa, 8.55 su Radio Peter Pan. Radio Peter Pan che d'estate, ragazzi, non bada a spese.
1: No, più che altro, diciamo, pensa al vostro divertimento. Pensa a non togliervi niente, anzi a darvi possibilità. Metti che uno non ci aveva neanche pensato, o comunque ha detto: no, ma vado a risparmiare un pochino, dai, quest'estate non faccio niente.
0: Noi non risparmiamo.
1: E regaliamo. Regaliamo cose.
2: Su Peter Pan. Ora si gioca con Paradiso
0: sulle maniche emozioni. Attenzione, perché ci sono gli ultimi biglietti in palio per acquestate. In questo caso abbiamo tre coppie di biglietti da regalare. Ma non sarà facilissimo oggi,
1: Allora, tre di voi possono vincere a questo gioco e portarsi a casa, quindi di conseguenza una coppia di biglietti a testa. Come funziona il gioco? Noi vi diremo quattro informazioni su acqua estate annuale, dove noi siamo stati diverse volte, ci siamo divertiti tantissimo. E ringraziamo tutti gli amici e lo staff d'animazione di acqua estate, perché sono davvero molto bravi, anche per i più piccoli riescono a intrattenerli e fargli passare un po' di tempo. Quattro informazioni che di cui tre sono corrette e una è sbagliata.
0: Esatto, sta a voi capire qual è quella sbagliata e quindi indovinare. 393-7366-240. Attenzione, ragazzi, perché ora giochiamo. Prima informazione:
1: sarà quella giusta o sarà quella sbagliata?
0: Informazione A: ci sono 40.000 metri quadri nel verde.
1: Affermazione numero 2, anzi
0: B:
1: 2.500 metri d'acqua, metri quadri di acqua.
0: Informazione C: ci sono 500 ombrelloni.
1: E informazione D:
3: è bestemmiato?
1: No, ci sono 500 alberi.
0: Quale di queste è quella sbagliata? 393-7366-240.
4: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace...

0: Edo ha già risposto, perché è lui questa mattina che sta rispondendo a voi su WhatsApp, e ha già risposto ai vincitori di questo gioco. Ha cercato prima tutti quelli che potevano essere suoi parenti e li ha esclusi.
1: Non sono mica come Giovanni, veramente.
2: 4 erano le informazioni che vi abbiamo dato riguardo ad acquestate. Una era sbagliata, abbiamo detto 40.000 metri quadri nel verde, sì. 2.500 metri quadri di acqua, sì. 700 ombrelloni, sì, ma ve ne abbiamo detti 500, ce ne sono 200 in più.
0: E poi 500 alberi, che quelli invece erano corretti. 200 ombrelloni più di quello che avevamo detto, e complimenti ai più veloci che hanno mandato la risposta corretta.
2: E quindi diamo, facciamo un abbraccio, complimenti alla Vale, a Simone e a Gian.
0: Bravi.
2: Sono i tre che hanno vinto.
0: Ragazzi, per voi 3 coppie di biglietti per acquestate annuale.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a San Fermo. Redondesco, Mantova.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Giro se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: 9 da 4 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
9: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
10: Anna e Marco.
9: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
10: Una coppia tradizionale perfetta.
9: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Mattia Venini. Alta tensione ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. L'aula a voto segreto ha respinto la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'AFA resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per il maltempo. Infantino confermato alla presidenza della FIFA nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del consiglio tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver commesso errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
18: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino, sentiamo l'esperto.
19: È un classico, il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura, per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
18: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
19: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova e fino al 23 agosto robot taglierba Mova VX 300 per voi a soli 499 euro.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan,

0: e anche questa, dai, quanti ricordi c'hai?
1: Ma quanti ricordi?
0: Brutti?
1: No.
0: Ma tu hai detto che per ricordarsi bisogna avere brutti ricordi prima.
1: Su quelle d'amore. Price Tag è meno d'amore.
0: Ah,
1: di
0: non è tanto
1: di
0: d'amore?
1: Quelle prima era proprio storia d'amore finita male.
0: Ah, quella di Ruth.
1: Sì.
0: E questa invece?
1: E questa invece era, nella mia testa una canzone rosa.
0: No, sai di cosa parla Price questa? Tag. Questa si ricollega a quello che è successo a Pradamano.
1: Sì.
0: Cioè, dove appunto questi ragazzini che vendevano cose sono stati denunciati perché non mettevano il Price Tag. Lo mettevano.
1: E mettetelo sto Price Tag.
0: Dovete scrivere. E lo scontrino, dovete fare lo scontrino.
1: Allora, ragazzi, attenzione, perché continua qua il grande successo dell'iniziativa lanciata dai Remix. Manda una calamita a Radio Peter Pan. Ne è appena arrivata un'altra. Ieri quella del maestro che è andato a Napoli, il maestro Miyagi.
0: Esatto, a forma di pizza è una bellissima calamita.
1: Oh, Ibiza Happy Shopping. Ah, l'hai comprata in centro.
0: Adesso scusami, prima di aprirla, domanda pratica: quanti soldi l'hai pagata?
1: Ibiza.
2: Non si dice.
0: Dai,
1: non si dice, è un regalo.
0: No, ma perché se meno costa più siamo contenti.
1: Speriamo poco.
2: Sì. Poco.
0: Quanto? Quanto?
1: 3 euro.
0: L'hai rubata? L'ha rubata? L'ha rubata?
1: 2 euro. L'ha rubata? L'hai rubata? Ti stanno cercando quelli della polizia. Allora la nostra social media manager Aurora ci ha regalato una guarda calamita di Ibiza bruttissima.
0: Bravo, Mauri, grazie. Grazie. L'invito è ovviamente esteso anche a tutti gli altri ascoltatori di Radio Peter Pan. In vacanza prendeteci la vostra calamita che la vogliamo attaccare qui in radio. Più tardi mettiamo anche i video appunto allora della...
1: Sì, dopo facciamo un bel reel.
0: Vabbè, tra poco parleremo di cinema, ma prima un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione,

0: volevo salutare un ascoltatore che poco fa ha scritto: è vera la voce che gira, cioè che Edo è una white girl wasted?
1: Confermo, anch'io però. Tutti e due siamo due white girl wasted.
0: Caro ascoltatore, vieni a vederci domani sera, vedrai che white girl wasted che siamo domani sera.
1: Domani sera vedrai che cinema. A proposito, parliamo di cinema, sì. Allora, ragazzi, intanto un po' di informazioni. Sono andato a vedere Spider-Man la settimana scorsa. Bellissimo. Quanti di voi sono andati a vederlo e cosa ne pensano?
0: Scusa, perché Spider-Man? Negli appunti hai scritto bello e invece non hai detto bellissimo?
1: Ma correggo, ho scritto sbagliato negli appunti. Super bellissimo, mi è piaciuto davvero tanto. Per tutti quelli che si aspettavano un film d'azione, o se l'aspettano, è un po' meno d'azione degli altri, un po' più psicologico, più emotivo, però molto molto carino secondo me. Detto ciò, sale l'attesa per l'uscita il 16 dicembre di Avengers Doomsday.
0: Ma ancora così tanto manca
1: un sacco,
0: quattro mesi.
1: Nonostante questo, sono stati negli Stati Uniti venduti 19 milioni di dollari incassati, 19 milioni di dollari di prevendite.
0: Minchia.
1: Quindi già di prevendite sono a 19 milioni di dollari. Prima arriverà verso settembre un Avengers Endgame Encore,
0: che cioè vorrei
1: che lo ripropongono con 7 minuti di scene inedite e quindi si può rivedere
0: come vogliono film. Monetizzare.
1: Ma io infatti in realtà volevo dire una cosa:
0: miseria,
1: annunciare agli ascoltatori che se vi va questa operazione, adesso cerchiamo un cinema che ci appoggi in questa iniziativa, andiamo tutti insieme a guardarlo.
0: Quello di dicembre?
1: No,
0: o quello
1: di settembre.
0: Di settembre.
1: Endgame Encore.
0: Adesso io la dico così, non si dovrebbe dire, ma secondo me il giorno dopo, quei 7 minuti in più che ci sono, li trovate su TikTok.
1: Ma c'è, ma chi se ne frega? Ma sì, ma no, ma io a me piace il concetto che ci andiamo tutti quanti insieme, visto che tanto ci sarà già il disastro poi per quello di dicembre,
0: sì,
1: quando uscirà. Quindi
0: prenota già.
1: Riempiamo, cerchiamo un cinema che appoggi la nostra iniziativa.
0: Quello di dicembre vengo anch'io, se andiamo a quello qua vicino.
1: Okay,
0: se
1: okay.
0: Vai distante non ci vengo.
1: No, ma andiamo a settembre invece no, non vuoi venirci.
0: A settembre? Va bene, ci andiamo.
1: Andiamo a vedere
0: qui.
1: Quello,
0: va bene,
1: quello
0: va
1: vecchio,
0: bene.
1: Però con 7 minuti in più, ci stai, dai.

0: ma Holding On su Radio Peter Pan alle 9.25. Non sono finite qui le news sul cinema.
1: In realtà più o meno non ne ho detta neanche una, perché poi volevo dire che se vi va condivideremo nelle stories della pagina del Remix Show _ l'ordine corretto di tutti i film Marvel, perché l'ho visto l'altro giorno, poi me lo sono trascritto eccetera, per arrivare a vedere Avengers Doomsday a dicembre.
0: Dovrebbero essere circa 39?
1: Sono una roba del genere, e il fatto è che dovresti guardarne uno al giorno da adesso.
0: Sì, ciao.
1: Del genere.
0: Inizio il film uno lo guardo in una settimana.
1: No, scusami, hai ragione,
0: io.
1: Non uno al giorno, sono due ore al giorno. Se tu dedichi due ore al giorno, allora ci arrivi più o meno.
0: Due ore sono troppe.
1: Perché
0: troppe.
1: Poi i film durano due ore e mezzo, tre
0: non
1: ore.
0: Ce la fai. No, invece, perché dopo un'ora crolli.
1: Film che usciranno tra poco tempo, c'è La fine di Oak Street, ovvero arriverà il 12 di agosto. Protagonista c'è Annette Way, che quest'anno ci prende un sacco di soldi.
0: Mamma mia, c'è, ragazzi, c'è il commercialista della Atway che l'ha chiamata e ha detto: oh,
1: hai sforato,
0: piano,
1: hai sforato.
0: Hai sforato.
1: Gli ha detto: hai sforato gli 80.000 l'anno, non sei più forfettario.
0: Non possiamo più farti la forfettaria, apri la SRL.
1: Vabbè, comunque, protagonista lei insieme a Ewan McGregor. Storia ambientata negli anni 80, dove una famiglia di questo quartiere di Oak Street improvvisamente viene sconvolta quando un misterioso evento cosmico li trasporta in un luogo sconosciuto.
0: Questa
1: nel trailer si vedono i dinosauri.
0: Di qualsiasi film, sì. Un po' d'azione.
1: Aspetta,
0: la vita viene sconvolta da un evento.
1: Il prossimo che ti dico è uguale. Cioè, nel senso, stesso principio, stiamo parlando di Dog Stars, Le stelle dopo la fine. Allora, regia di Ridley Scott, film che è tratto dal romanzo omonimo di Peter Heller, storia ambientata in un futuro in cui arriva un virus e sconvolge tutto.
0: No, un evento incredibile!
1: Sconvolge tutto. Il protagonista è Jacob Elordi, è una storia molto simile a Io sono leggenda.
0: Anche cioè, il commercialista sconvolto. Di Jacob Elordi comunque ha chiamato e ha detto ciccio, occhio lui.
1: E anche il commercialista di Willy il Coyote, che era andato in pensione, adesso è tornato, visto che il 2 di settembre uscirà Coyote vs Acme.
0: Questo voglio assolutamente vederlo, ho visto anche delle operazioni già nei social di Lucky Red, la società che produce questo film, che sono molto molto divertenti.
1: Lucky Red che se l'è preso dopo che l'hanno cassato in un po', sai che c'è una vicenda anche da quel punto di vista. Comunque Willy il Coyote, che dopo non essere mai riuscito a prendere BB, a un certo punto fa causa all'Acme, che è l'azienda che produce i missili eccetera, ed è c'è anche John Cena che fa l'avvocato che lo accusa, vabbè, insomma, molto molto particolare. Questi un po' dei film che usciranno nelle prossime settimane.

0: praticamente fino a dicembre con Avengers Doomsday, però poi abbiamo citato quelli più o meno di agosto e inizio settembre. Un ascoltatore invece interviene per darci la notizia dell'uscita di Scrooge e gli spiriti del Natale con Johnny Depp.
1: Ah, quindi andiamo già a dicembre adesso.
0: E lui dice: non vedo l'ora di andarlo a vedere. Avete visto il trailer? No, vabbè, me lo guardo adesso perché è un... a me piace. Johnny Depp mi fa sempre ridere.
1: Beh, perché è bravissimo.
0: Come, proprio come faccia, no? È uno molto espressivo. E poi comunque la storia del canto di Natale è sempre bella.
1: Sì, sì, sì.
0: In tutte le sue forme. Quindi,
1: c'era qualcuno che diceva: vi prego, condividete la lista dell'ordine dei film Marvel da vedere.
0: Dove? Ora, dove? Dove?
1: Adesso la pubblichiamo nelle stories della pagina Instagram The Remix Show _. Devo guardare bene come era fatta, perché da quello che mi ricordo, il post che avevo trovato era un po' confuso. Quindi me l'ero fatto trascrivere poi in ordine corretto da ChatGPT. Quindi magari la pubblichiamo come foto.
0: Va bene.
1: Ok, cioè come storia statica. Va bene, ragazzi, non è finita qui perché adesso c'è l'ultima mezz'ora del The Remix Show, quella dedicata a cosa? A cosa?
0: A cosa? A cosa? A cosa? Ai servizi in camera, no? Se non li avete ancora mandati, c'è spazio per quelli dell'ultimo via WhatsApp al 393 7366 240.

0: Jackpot.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might make my
6: baby, hey. Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
10: Le energie degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: che ricordi, che ricordi con questa?
1: Ma che ricordi, ma che bei ricordi
0: una
1: dal 2000.
0: Una canzone di 40 anni fa,
1: no,
0: praticamente.
1: 2000, no, non
0: vabbè, cioè, 26 anni, cioè, dimmi che non è la stessa roba, scusami.
1: Allora, ragazzi, per quelli che se lo stessero chiedendo, dove trovo la lista dei film, dell'ordine dei film e delle serie della Marvel per arrivare sì, preparato a Doomsday? Allora, abbiamo messo tutto quanto sui nostri social, quindi passate sulla pagina Instagram di Radio Peter Pan, no,
0: del Remix Show.
1: Posto,
0: che succede?
1: Presidente! Presidente!
0: Vuoi bevi un po' d'acqua? Non lo so, che ti succede? Mi sono preoccupato.
1: Allora, abbiamo messo Instagram, tutto su Instagram, The Remix Show _, questo è il profilo da seguire o da spiare se non volete seguire.
0: Esatto, non solo l'ordine dei film Marvel per arrivare a Doomsday, anche un po' delle notizie che abbiamo trattato, compresa la notizia che riguarda Pradamano, i ragazzi che raccoglievano soldi vendendo limonate per comprarsi il ciao, l'intervento dell'influencer Henry Favre, l'abbiamo taggato, comunque lì trovate tutto quello di cui abbiamo parlato.
1: Parliamo anche degli appuntamenti di Radio Peter Pan, perché sì, è vero, domani sera saremo a San Lorenzo, alla festa di San Lorenzo a Rovare in provincia di Treviso, noi il Remix assieme ad Andrea De Luca e l'ex Serafo e molti altri amici della radio, sì. Ma poi domani sera a San Fermo Redondesco in provincia di Mantova ritorna il 90210.
0: Ci vengo anch'io dopo 4 mesi, no, vado anch'io a San Fermo Redondesco a fare un evento con la radio.
1: Quindi domani sera amici di Mantova, della provincia di Mantova, dalle 22 il 90210. Sabato 8 invece
0: non ci fermiamo.
1: Appuntamento a Biella.
0: È vero, arriviamo addirittura a Biella con la festa dei giovani di Cavaglià. Il Peter Pan Impatto arriva con Andrea De Luca e Francesca Voice, e special guest ci sarà il nostro amico Matt Joe.
1: 90210 che continua il suo tour anche alla festa dell'Assunta di Vigo Novo di Fontana Fredda, provincia di Pordenone, sabato 8 agosto dalle 21:30, DJ Maxwell e Lady Ellen.
0: Avevo detto che qualche mese dopo ci ritornavo. Domenica 9 agosto.
1: Sono solo due giorni dopo.
0: Si torno anch'io insieme però a Sister Gloria per il Peter Pan Tecno Impatto. Stiamo parlando della festa di San Fermo Redondesco in provincia di Mantova, ci sarà anche Mr. Selfish.
1: La mattina invece della domenica, se vi svegliate presto o siete al mare o iniziate le vostre ferie, insomma, appuntamento in Baia Blanca a Porto Santa Margherita a Caorle con la diretta di Radio Peter Pan dalle 10. Il nostro Joe con il grandissimoissimo Angelo PA1.
0: Voilà, tutti gli eventi li trovate su peterpan.it o sull'app di Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.

0: quella cosa di Cesare Cremonini che quando fai concerti cambia tipo la velocità delle canzoni?
1: Guarda, stavo proprio pensando, riascoltando questa Ora che non ho più te, che al concerto, quando l'ho vista, ci sono rimasto male.
0: Perché?
1: Perché poi l'ha fatta in versione mezzo remix di Deborah De Luca.
0: Ah, ok.
1: Capito? Bella, carica. Cioè, ma io volevo l'originale.
0: Sì, lui ti cambia le cose.
1: E il resto no, è stato abbastanza fedele a tutto quello che c'era, okay. Perché poi con tutte le altre mi sono emozionato e ho pianto tantissimo al concerto di Cremonini. Ma con questa qui, Ora che non ho più te, ci sono rimasto male. Vabbè, comunque.
0: Perfetto, dai. Adesso quindi bocciato Cesare Cremonini.
1: No, assolutamente.
0: Bocciato Cesare
1: Best
0: Cremonini.
1: Best concerto della vita. E
0: andiamo adesso con i servizi in camera.
2: Servizi in camera per
1: Gabri.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, Gabri.
1: Allora, Gabri.
0: Guarda che.
1: C'è molto le big, eh?
0: Guarda che non devi essere formale con noi, perché già prima mi hai salutato nel forno dicendo arrivederci e mi ha dato un po' fastidio, sinceramente.
1: Ma che siamo due vecchi, ma scusa.
0: Trattaci un po' da persone normali.
3: Non è un po' l'emozione.
1: Vabbè, ok. Ascolti Radio
3: alla
1: Peter Pan.
3: Certo, ogni giorno.
0: Bravo, Gabri. Ci hanno detto di telefonarti e farti gli auguri. Questo è, diciamo, il sunto che è arrivato. Tanti auguri da tutti noi della birreria di Crauglio.
1: Quella. Allora intanto auguri Gabri e poi salutiamo anche gli amici della birreria, perché siamo andati ad indagare e abbiamo visto che è praticamente l'area giovani più o meno, un chiosco estivo della vostra zona.
3: Esatto.
0: E tu ci lavori in questo chiosco estivo?
3: Quest'anno no, sono solo andato a studiare la birra.
0: Ah, bravo, ogni tanto.
3: Prossimo anno invece, esatto, niente, ogni tanto ci vanno anche questo qui.
0: Bravo.
3: Questa qua.
0: Allora, vuoi dirgli qualcosa al volo per ringraziarli?
3: Certo, che li ho conosciuti col lavoro nuovo e sono veramente fantastici, sono veramente fortunato ad avere degli amici così.
0: Oh, che bello.
3: E spero che continueremo questa bellissima amicizia. E adesso li saluto, se mi stanno ascoltando, che sono a Tolmezzo, che stanno andando a far festa e invece sono rimasto a casa tranquillo, al fresco.
0: Vabbè, dai, bravo. Intanto comunque
3: andrò a salutarli.
0: Adesso ti lasciamo alle tue cose. Comunque in bocca al lupo per i festeggiamenti, tanti auguri e ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Perfetto, grazie mille.
0: Ciao Gabri.
3: Arrivederci, buona
0: giornata. Ancora
1: Gabriele, che siamo due anziani. Allora.
0: Dai, rifacciamola. Ciao Gabriele.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Allora, che bella. Ricordi prima, adesso insomma, è finita la puntata.
1: Come?
0: È
1: finita. Non ho
0: è
1: capito
0: finita,
1: niente.
0: Andrea. È finita, è finita
2: Andrea,
0: anche per me.
2: Parla italiano che non ho capito un cazzo.
0: Perché non ho detto niente, di fatto. Adesso dico qualcosa. È finita la puntata. Bene. Noi ci salutiamo e torniamo domani mattina. Ma prima di salutarci ci sarà il 2000 Heroes. Volevo dire, prima hai nominato Deborah De Luca che ha fatto il remix della canzone di Cesare Cremonini. Adesso proprio lei farà questo 2000
3: no,
0: Heroes.
3: No, come no, no.
0: C'è scritto qua.
3: No, no,
0: 2000
3: no.
0: Heroes De Luca.
3: De Luca, il nostro DJ.
0: No, non c'entra, non è c'entra Deborah De Luca. Niente, ma è parente di
3: ma,
0: Deborah De Luca.
3: Ma figurati. Ma quell'altra ha detto guai a voi se lo dite, anche solo per certo.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E mi confermi che non era Deborah De Luca?
3: No, era Andrea De Luca, che non è parente di. Allora, abbiamo finito, ragaz. Domani torniamo dalle 7 con la puntata del venerdì. Domani sera a Rovare. Adesso arriva Joe.
2: Ma domani c'è la scoteca?
3: No, la scotechina domani.
2: Hai ragione, hai ragione.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Pan Impatto.
1: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
3: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a San Fermo. Redondesco, Mantova.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente. On the journey.
6: Giro se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 10:01 c'è la Generation.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Forever Fun, Forever Summer.

Buongiorno, buongiorno amici, buon 5G, contale il giovedì della Generation con Joe, godimento garantito, sono 5, fino alle 13, fra domande del cavolo con 2Z, oroscopo, GR sti cazzi, allung de broad, sorprese, affiancamenti, senza Emma Rossato che è in vacanza, i topi ballano, ed è uno dei motivi per i quali mi sento un po' in vacanza, l'assenza di Emma Rossato che però purtroppo torna martedì prossimo e quindi intanto me la godo, una settimana nella quale vi ho raccontato che la sto vivendo come se fossi in ferie. Se qualcuno mi chiede: Gio, ma quindi stai lavorando? No, sono in ferie. L'altro giorno ti ho detto che a quest'ora magari sarei nella hall dell'hotel in cerca del refettorio a far la colazione abbondante. Ieri me ne sono girato per il bazar a prendere la palla, i giornali, la settimana enigmistica. Oggi invece mi sento più a orario aperitivo, la sera quando il sole tramonta, sei lì ancora sulla spiaggia, ti prendi due patatine in sacchetto, una roba molto semplice, spartana, ti metti sul lettino, ti prendi quella birra lì che strozzi col limone e te la godi. Vai, magari uno spritz, due, tre, e arriva l'ora aperitivo. E quando arriva l'ora aperitivo arrivano anche i dischi quelli belli.

0: mamma mia, voi siete i primi nella planeta Terra, i primi Peter Pan, i primi.
1: C'è questa con l'aperitivo in spiaggia, il sole che tramonta. Correva l'anno 2009, Paul Kalkbrenner, Sky and Sand. Disco poesia per cominciare alla grande. Però con relax, la puntata del giovedì della Generation. Buongiorno, buongiorno.
2: Attenzione, nuova

0: se salavi, baby.
1: Si chiama My Oh My, Criss Cross Amsterdam su Peter Pan. Quante storie su questo disco, un giorno vi racconto tutta la storia, che poi io me la ricordo per la pubblicità dei Ringo, ma c'è una storia centenaria quasi sta canzone. Inizia la Peter Pan Generation, che però potrebbe avere dei jingle differenti.
2: Visto che è estate, che fa un po' più fresco, dei jingle un po' sostituire le classiche Peter Pan Generation, che
1: Pan
2: ne so
1: Generation.
2: Sono
1: anche, cioè, allora, questo è quello che è venuto qua a portare un sacco di roba da mangiare, quindi glielo dovevo. Di solito non lo metto mai in onda, ma dato che ieri è stato carino, c'è un ascoltatore che mi manda la foto del termometro nella sua auto, anzi nel suo furgone, 34 gradi, però da qui che posso fare soffio forte, non è che ci provo. Fa un po' più freddo adesso. Racconto nel quale però ho cercato di rinfrescarvi, portandovi in spiaggia, orario aperitivo, si ascoltano le belle canzoni.
3: Grande Gioma, veramente, come fai a inventarti queste cose? Veramente, complimenti. Fai viaggiare anche me con sti racconti, mi fai sentire in ferie, veramente.
1: Ma in realtà io sono veramente in ferie, cioè adesso te sembra che io sia in studio a Castelfranco Veneto, in realtà me la sto godendo, sono in spiaggia, senti anche il mare, era chiaramente il rumore del mare questo. Oggi vorrei parlare con voi di una cosa, dei rumori che vi entrano dalla finestra di notte, perché io, dato che ormai c'ho una certa, non posso più dormire con l'aria condizionata, sennò mi sveglio tutto incriccato, quindi dormo con le finestre aperte. Ma di notte, di quei concerti, a te che rumori entrano dalla finestra di notte?
4: Peter Pan Generation. You give me

0: lei è Zara Larsson, Lush Life su Peter Pan. Sai dove si compra i vestiti Zara Larsson? All'OVS. Ma che sera brutta. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Stiamo cazzeggiando su un tema che riguarda secondo me tante persone in questo periodo, ovvero i rumori che ti entrano dalla finestra di notte. Perché non sono l'unico a dormire con la finestra aperta, però non sono abituato a farlo. Fino all'anno scorso, da sempre, ho dormito con l'aria condizionata a palla. Solo che da quest'anno inizio a soffrirla, mi sveglio poi la mattina che ho la tosse, sembro un nonno di 90 anni, così, sarà la sala d'attesa del dottore. Poi mi sveglio col collo incriccato e quindi ho detto, niente, badante, facciamo così. Dormiamo con la finestra aperta, l'avessi mai detto. Ci sono di quei concerti la notte. Per quanto io sia in una zona tranquilla di Castelfranco Veneto, zona residenziale, ci sono i vicini che parlano alle 4 di notte. Ma veramente, ma che c'hai da raccontarti fuori sul terrazzo? Poi c'è l'ambulanza che passa, non l'ho mai sentita. E non ho gli infissi che tengono così tanto. Poi passano gli aerei caccia perché abbiamo la base militare qua vicino. Quindi qual è quel rumore che ti entra dalla finestra di notte? Lui si dà il bentornato da solo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bentornato. Cioè io bentornato perché sono stato via quel camera a fare il gestionale. Sì. Posso dire una mia puttanata?
0: Vai, dilla.
1: A me piace il rumore di un mio collega.
0: Sì.
1: Cioè mi piacerebbe sentire il rumore dei suoi passi mentre va a fare in culo.
0: Bello, che elegante.
1: Si può dire questa?
0: Secondo
1: me è una roba eccezionale. Ciao, buona giornata.
0: Scusate, me la sentivo di cominciare con eleganza. 393-7366-240 è il rumore che ti entra dalla finestra durante la notte. Ditecelo. Sì.

0: beautiful.
1: Quanto bello è parlare molto vicino al microfono per fare questa voce grave. Anima beautiful, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, senti gente felice in vacanza.
2: Ai Joe, questa è la prima volta che ti ascolto perché sono in ferie. Ciao ciao.
1: Ciao ciao, però non è una bella cosa da dire, cioè si dice ti ascolto tutti i giorni, ma è la prima volta che ti mando un messaggio perché sono in ferie, questa è la versione corretta. C'è anche Mattia, dice anche a Castelfranco, anch'io a Castelfranco, ma in buona compagnia di Radio Peter Pan. Ciao da Mattia, il ragazzo che gli hai dato la maglia alla Grisciò. Adesso è difficile perché ne avevamo tante di magliette, me le sono fumate tutte. Però ciao Mattia, si parla dei rumori che ti entrano dalla finestra di notte e ho capito perché siete così stressati in sto periodo. Dormiamo tutti con la finestra aperta e nessuno che può starsene sereno, tutti ammorbati da robe.
3: Buongiorno Radio Peter Pan.
1: Buongiorno.
3: Io credo che il luogo più simile all'inferno sia l'estate pianura padana, perché io mi trovo a Bologna, ci sono già 36 gradi, sono le 10 e 13 minuti, io credo che per l'orario di pranzo stanno tutti belli sciolti.
1: Sì, morti, ma il rumore che gli entra di notte è questo qui.
3: Il rumore che è costante, che entra dalla finestra di giorno, di notte, di pomeriggio,
1: sempre.
3: H24 sempre uguale.
1: Cos'è? Le cicale.
3: So, due maroni le cicale.
1: Due maroni le cicale, sa. Bello che è questo accento qui. Sembrava Vito, l'attore bolognese che faceva gli sketch col Topo G.

0: Styles, Music for a Sushi Restaurant, si chiama proprio così. Il remix è quello di Sam Smyers. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Si parla di quei rumori che di notte ti entrano dalla finestra e dici, ma porca miseria, finalmente è arrivato anche quel messaggio lì. I rumori che sento entrare dalla mia finestra sembrano applausi, ma non sono proprio applausi, sono vicini turbolenti. In realtà è questo qui quello che...
1: Applauso di 90 minuti vedi, a Joe. Vedi. Bravo Joe! Bravo!
0: No, non era lui,
1: bravo,
0: che qui non stava applaudendo, c'era una coppia lì dietro che si sfogava. Ci sono tante altre storie, le riprendiamo fra poco. Ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi. State con noi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Peter Pan 2000 Heroes, finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a San Fermo. Redondesco, Mantova.
11: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: 5 Rihanna Pon the Replay. Stavo guardando sui social un video di Rihanna che era una festa e ballava con ASAP Rocky, che è il suo compagno ormai da 6 anni, dal 2020, e gli twerkava addosso e lui mica si tirava indietro, anzi, hai capito, Rihanna e ASAP Rocky. Si parlava di quelle robe, ciao sono Joe, c'è la Generation, si parlava di quei rumori che ti entrano dalla finestra di notte. Ho capito che il 99% della popolazione italiana dorme con le finestre aperte, pensavo tanti di più con l'aria condizionata. La Nico è bello, dice, ho la finestra delle camere verso il Carso, inizia l'asolo, poi dipende, scusa l'assolo, ha scritto l'asolo, ma voleva dire l'assolo, degli sciacalli, ma ci sono gli sciacalli sul Carso. Poi dice, ci sono i caprioli, le risate delle volpi, sembra uno zoo, bellissimo. Ci torniamo in terra emiliano romagnola.
1: No, io ho chi passeggia in bicicletta che va a lavorare alle 5 del mattino e in più ho i piccioni che tubano.
0: Belli.
1: Di presto mattino e in più, visto che mi devo alzare per le 5,
0: sì.
1: Arriva anticipatamente il netturbino con per prendere su immondizia,
0: certo.
1: È restante, quindi arriva alle 3, io mi sveglio alle 3 puntualmente e dalle 3 alle 4 non ti auguro il sogni d'oro più felice, diciamo.
0: Quindi si incazza col netturbino che sta facendo il suo lavoro, però anche lui sveglia tutti, questa rimane la storia vera. Ieri sera mi entrava la musica di Merck & Cremont, scrive lui, perché erano a suonare al festival di Maiano. Ma l'han suonata questa poi Merck & Cremont, la hit dell'estate, quella con i The Colors e Serena Brancale? Sì.

0: Nicole dei Two Colors, che ha ripreso un vecchio disco, quello degli anni 2000, quello dei Safri Duo Play the Life, te lo ricordi? La bongo song che si scaricava dai Mule, bellissimo.
1: Ciao ragazzi, le mie vicine di casa.
0: Sam?
1: Alle 2 di notte la televisione è accesa.
0: Minchia.
1: Volevo ucciderla, seconda volta che capita. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Beh, se è solo la seconda volta, però non ti va mica male. Cioè, non è che la seconda volta già perdi la pazienza e ci volevo ucciderla. Aspetta che siano 365 giorni all'anno, allora sì che ti puoi imbizzarrire. Abito in collina, dice Davis, circondato dai boschi, di notte sottofondo di grilli, rane, civette, gatti in amore che fanno... Il gatto in amore fa ogni tanto, dei cani al passeggio, della selvaggina caprioli, vento tra gli alberi, lupi che cacciano, che bello, sembra di essere in una favola dei Fratelli Grimm. I segni che si salvano e che vanno bene in questo giovedì, davvero, già, giornata agevolata per l'Ariete, bravi. Vanno bene quelli del Toro, noi della Vergine, il Capricorno e i Pesci. Questi quelli che se la ridono anche sguaiatamente sotto i baffi. Gli altri non citati, non va bene.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma, rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali, i migliori e i peggiori. Partendo dai più fighi, col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I the best oggi, quelli del Cancro. Ti occupi di cose insidiose come se fosse un gioco, tipo quando devi far la valigia per le vacanze e devi incastrare tutto come in uno schema di Candy Crush, o quando devi cacciare una zanzara e la vivi come una missione di Call of Duty, o per arrivare puntuale al lavoro ti metti in modalità Forza Horizon. Gioca e divertiti, i più fighi sono quindi quelli del Cancro.
2: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
2: E non...
0: No, scherzi.
2: Applaudo. Con ironia.
0: Anzi, con entusiasmo. Peggiori di oggi, quelli del Leone, ma...
3: Oddio! No! Dio, ti prego, no! Male. No! Certo. No! No!
0: Leone, male.
4: Radio Peter Pan.

0: correva l'anno 2015, Enrique Iglesias, Noche y de Día, non posso vivere.
1: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
0: Qui a Città X del nord-est dell'Italia ci sono solo rumori dei drogati che urlano alle 3 della mattina, altro che grilli.
2: GR sti cazzi.
0: Indovina la città.
1: E sti cazzi.
0: C'è il GR sti cazzi, quella raccolta lì delle notizie più assurde, divertenti e spassose delle ultime 24 ore. Si parte dal Corriere della Sera. Kimi Antonelli al mare con una ragazza misteriosa.
1: E sti cazzi.
0: Vi assicuro, ho guardato le foto, non è Emma Rossato, purtroppo, perché poteva essere un tramite. Fanpage.it. I reggiseni delle cicliste al Tour de France, ispezionati da un commissario uomo.
1: E sti cazzi.
0: È un duro lavoro, ha dichiarato, ma qualcuno deve pur farlo. Il Mattino riporta le dichiarazioni della catechista Lorena Bianchetti, quella che fa la sua immagine su Rai 1, è presente? Lei ha detto: non sono una suora, a 18 anni suonavo in una band rock, ma va.
1: E sti cazzi.
0: E pensa, una volta è andata a letto a mezzanotte e mezza, è veramente una pazza. Messaggero, l'uomo della morte sul tetto fissava medici e pazienti, vestito di nero con una falce in mano, era diventato il terrore dell'ospedale.
1: E sti cazzi.
0: Poi l'hanno fermato, gli hanno tolto la maschera, era Lorena Bianchetti. Incredibile. Il Messaggero, le giraffe conoscono la matematica, o meglio, sanno contare forse più di noi.
1: E sti cazzi.
0: Anche se a scuola copiavano tutti i compiti. Sai che c'hanno il collo lungo. Da DN Kronos, Question Time alla camera, alla buvette spunta una blatta.
1: E sti cazzi.
0: E pare che quella blatta prenda dall'89 un vitalizio di 10.000 euro al mese. Fatto Quotidiano, entrano in Parlamento durante i lavori e conquistano tutti la passeggiata di un gruppo di capibara in mezzo ai deputati, diventa virale sui social.
1: E sti cazzi.
0: Cioè, oh, in Parlamento tra blatta e capibara mancano solo i maiali. Ah no, ci sono già.
2: Radio Interpol.

0: Kim, Reload the Renegade Master. State ascoltando Radio Peter Pan. Il saluto ci arriva anche da Zurigo, da Mentor, che dice: lavoro e ascolto voi di Radio Peter Pan, siete i numeri uno. Stiamo esportando Radio Peter Pan anche in Svizzera. Non solo i soldi, quelli. Hai capito? Fra poco, seconda ora della Generation, c'è anche una sorpresa, ragazzi. Peter Pan Generation. Peter
1: Pan. Squat. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11 in punto, c'è il meteo.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Questi due sono inseparabili.
10: Ma chi? Dove?
9: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limoni o pesca a 1,59€.
10: Una coppia sfiziosa.
9: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
12: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì bollente nelle regioni settentrionali, sarà probabilmente la giornata più rovente di questa lunga ondata di caldo, però il caldo in realtà continuerà anche nei giorni successivi e temo che per tutta la prossima settimana ci sarà ancora da sudare. Magari non toccheremo più i 40 gradi, però temperature sempre elevate. Questo giovedì invece appunto punte di 40 gradi, vi segnalo però anche qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi e venerdì in serata qualche temporale scende anche verso le zone di pianura. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: 2003, DJ Lazza, Gabri Ponte, Giulia, state ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Ciao, io sono Joe, Emma Rossato è ancora in vacanza, torna martedì prossimo e quando il topo non c'è, il gatto balla. Era il contrario, ma va bene uguale. Ho detto che ci sarebbe stata una sorpresa e un ascoltatore dice: ciao Joe, manda un saluto a Linda Pani. No, non è Linda. Linda, tra l'altro, in questo periodo credo sia in onda nell'altra radio, proprio allo stesso orario in cui sono in onda io, quindi è improbabile che venga in onda su Peter Pan. Ma devo presentarvi una voce. Per il momento rimarrà solo una voce. Pensa che solitamente io riprendo il momento dell'oroscopo, ma dato che tu eri qui non l'ho ripreso, perché sennò finivi anche te nelle storie e vorrei lasciare un po' di immaginazione. Ragazzi, fate i bravi, oggi vi presento una voce che potrebbe diventare una voce di Radio Peter Pan. Lei si chiama Alice Serini, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Gio, ma che bella questa base romantica, mi non introduci così.
0: È da porci maiali quali siamo,
1: no,
0: peraltro.
1: No.
0: Alice arriva da Bologna?
1: Yes.
0: Anche se in questi giorni sei con la famiglia dove? A Cervignano del Friuli?
1: Cervignano del Friuli.
0: Quindi un po' friulana, un po' emiliana.
1: Beh, allora diciamo che io preferisco Bologna, ma il Friuli non mi dispiace per niente. Anzi, mi piace stare a Cervignano, ti dirò.
0: Sai che non hai usato proprio un bel modo per entrare. Ragazzi, ha detto che preferisce l'Emilia al Friuli. Lo so, amici friulani, è una grande delusione, però. Vorrei cominciare con una prova di lettura, Alice. C'è questo messaggio qua che è un messaggio di auguri. Te lo prepari, fra poco lo leggiamo.
1: Va bene.
0: Va bene, non te lo faccio fare in prima lettura, non sono così stronzo.
2: Attenzione! No

0: Pomeriggio, Malagie, state ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Vedi, io adesso ti ho aperto la mappa per agevolarti perché ti stanno prendendo di mira. A parte lui ti chiama Elisa.
1: Ecco, primo, ripetiamo, Alice
0: Serini. Allora, come Alice Fassina? Questo farà arrabbiare molto Alice Fassina perché un'altra Alice in radio non va bene.
1: No, non vorrei mai.
0: Alice Serini, ok, arriva da Bologna, però ha delle origini friulane e quindi un ascoltatore friulano ti mette alla prova, chiede se sai dov'è Borgo Fornasir 1 a Cervignano, che lui deve fare una consegna lì.
1: Allora, questo è difficile, però posso dire che Cervignano mi piace, lo sottolineiamo, che è importante. Perché già sono stata massacrata. E poi Borgo Fornasir immagino che sia vicino alla piazza, perché Cervignano alla fine poi non è così tanto grande, quindi più o meno siamo sempre lì.
0: Dai, sarà vicino alla piazza indicativamente, chilometro più chilometro meno.
2: Praticamente hai aperto il casting per sostituire la Rossato, abbiamo capito che non rientra da Porto Cervo.
0: No, ma scherzi,
2: ti è fidanzata con qualche calciatore?
0: No, ma torna sicuro, è sereno che torna. Prova di lettura, c'è un messaggio di auguri, te l'ho tenuto da parte di modo che sentiamo un po' della tua voce, vai Alice.
1: E allora ci dicono: buongiorno, sono Giovanna e in famiglia ascoltiamo tutti Peter Pan, chi dal cantiere e chi dall'auto. Oggi mio figlio Checco compie 22 anni e volevo chiedervi se gli potevate fare gli auguri. Lui è Checco da Bertiolo e lavora come muratore appassionato, quindi facciamo un saluto anche al resto della gang del cantiere. Grazie, grande. Allora tanti auguri a Checco intanto e un saluto a tutto il cantiere.
0: Dai, grande festa, bello, prova di lettura superata, sciscio del cambio argomento. Voglio farti arrabbiare con Alice Fassina, cioè nel senso voglio che Alice Fassina ce l'abbia con te, quindi rubiamo un tema che di solito fanno in Peter Pan a manetta.
1: Ali, mi dispiace, non volevo.
0: Cioè le ricorrenze del giorno, leggi pure questa notizia qui.
1: Il World Wide Web compie 35 anni, nel 1991 al CERN di Ginevra il primo accesso a un sito di internet.
0: E indovinate che sito era? Chiaramente un sito porno.

0: Dogs, Fezzo, Zark. How does it feel? State ascoltando Radio Peter Pan, Alice, è andata benissimo.
1: Grazie.
0: La prova di lettura superata alla grande.
2: Brava!
0: Brava, vedi, lui è entusiasta di come hai letto il messaggio prima.
1: Sono molto contenta allora.
0: Se per ogni volta che leggo un messaggio mi arrivasse un bravo, sarei la persona più felice sulla faccia della terra.
2: Aia, Emma Rossato è stata sostituita da Alice.
0: A chi può dirlo? Non lo so cosa accadrà nella vita. Alice, poco fa stavamo rubando una notizia di quelle che tratta in realtà Alice Fassina all'interno di Peter Pan a manetta. Si parlava del primo sito internet pubblicato oggi. Compie quanti anni avevamo detto che compiva internet?
1: 95 mi pare.
0: 95 anni?
1: No, sono troppi.
0: No, 95 anni.
1: Un po' meno.
0: Credo fosse il 1991,
1: 35.
0: Quindi 35 anni. 35 anni di internet, dato che è stata il primo accesso a un sito è stato fatto dal CERN di Ginevra e lì sono tutti secchioni. Chiaramente il primo sito che sono andati a visitare era un sito porno.
1: Beh, certo.
0: Un ascoltatore chiede questa cosa qui.
1: Gio, ma chiedo per un amico, e sottolineiamo per un amico, di che sito si trattava?
0: Porno si trattava. Allora, io non lo so. Ci sono per caso mamma e papà che ascoltano, Alice?
1: No, non credo.
0: Allora dai,
1: possiamo dire.
0: Il primo che ti viene in mente.
1: Non lo so, quello arancione nero, quello che si chiama Pornhub.
0: Pornhub, ha detto Pornhub, Alice lo sa, perché evidentemente. Tra l'altro, io pensavo fosse più grande di quello che è, ho fatto una figuraccia, ragazzi. Questo, quanti anni hai? 19. Ne dimostravi di più almeno 25. Però, questo non significa che.
1: Che non.
0: Prendilo come un complimento.
1: Sì, si scoprono presto ormai.
0: quindi fate i bravi, ha solo 19 anni, Alice. Su Peter Pan c'è il disco di Milky, si chiama Just the Way You Are, sul volume, baby.

0: Your Mind. C'è Silvio che non ha mai mandato un messaggio alla radio, Alice, e ha deciso di rompere il ghiaccio adesso per dirmi questa cosa che in realtà mi riempie d'orgoglio. Gio come Leonardo DiCaprio, sempre più giovani. Oh, così funziona. Quando iniziano a diventare 24-25 anni, si torna da, si riparte da zero. Presente che DiCaprio ha sta cosa.
1: Certo, eh? Ma io sono onorata, mi sento proprio di stare di fianco a Leonardo DiCaprio e sento l'aura.
0: Hai capito? Avete Leonardo DiCaprio? C'è Alvise che scrive: chiedo per un amico l'Instagram di Alice, poi chiudiamo sta parentesi Alice e mettiamo del contenuto.
1: È così, naturale, Alice Serini, come nella realtà, niente nomi d'arte.
0: Alice Serini senza punti, senza underscore.
1: Ah no, sai cosa? Due i alla fine, Serini.
0: Serini i. Ok, se volete cercarla la trovate così. C'è il profilo privato o è pubblico?
1: No, no, pubblico, pubblico.
0: Ok, allora la trovate senza fare richieste particolari. C'è questa cosa qua che riguarda tutti quelli che da oggi più fortunati, da domani già qualcuno, da dopodomani tutti, perché poi è un rompete le righe, si va tutti in vacanza. I voli. C'è un articolo del Fatto Quotidiano che parla del bon ton su un aereo. C'è una roba, senza leggere il contenuto di questo articolo qui, Alice, una roba che quando prendi l'aereo ti dà proprio fastidio che gli altri facciano.
1: Quando parlano. Per me l'aereo è fatto per dormire. Tutti salgono e devono dormire. Fine.
0: Ma anche se uno parla così, se parla piano. Sì, ti dà fastidio.
1: Qualsiasi.
0: Se lo fa tutto il tempo, due maroni. C'hai ragione anche te. Guarda, quelli che fanno casino, è vero. Non si direbbe, però, i bambini che piangono. Se ti fai un volo col bambino.

0: Paris & Arc, che hanno ripreso il disco di Amanda Lear, Queen of Chinatown. Su Peter Pan ci conduce una pausettina che vorrei far sfruttare anche a voi per darci qual è quel, per dirci e anche darci il vostro parere su qual è quella roba che a bordo di un aereo ti dà tanto fastidio. Alice ha detto
1: parlare,
0: quando qualcuno parla. È vero che in aereo difficilmente, a parte in alcune compagnie, hai internet, quindi non puoi telefonare.
1: Dormire, però, bisognerebbe dormire. Me tutti saliamo e dormiamo.
0: Per me il bambino che piange, per te 393 7366 240. Quando sei in aereo non fare assolutamente questa cosa, se no mi girano i maroni. Peter Pan Generation.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it. It Peter Pan Impatto.
3: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Vois e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
5: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 90 2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: Scorreva l'anno 2002, i Planet Funk, Who Said. State ascoltando Radio Peter Pan, un'ora e mezza della Generation è andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, fra una mezz'oretta la sala giochi. Però prima della pubblicità con Alice, che è ancora qui, non è scappata?
1: Sì, ci sono, non scappo mica.
0: Stavamo parlando di quelle robe che quando sei in aereo ti danno fastidio. Perché? Perché poi nei prossimi giorni gli aerei saranno mega affollati, un sacco di gente che si sposta per le vacanze. Quindi se lo diciamo prima, magari qualcuno evita di comportarsi male sull'aereo. C'è un articolo riportato dal Fatto Quotidiano che racconta di una serie di cose che danno fastidio. Un'indagine ha evidenziato che il 74% delle persone che salgono a bordo di un aereo considera il comfort durante il volo un aspetto fondamentale, e per comfort significa anche non aver rotture di maroni. Il 76%, quindi più o meno la stessa percentuale, vorrebbe che le compagnie aeree introducessero o rafforzassero delle quiet zone, quindi, come dicevi te, aree dedicate al silenzio.
1: Insomma, non sono l'unica qui da fastidio quando la gente si mette a parlare ad altra voce, e qualche ascoltatore ci ha detto che lui cosa vuole, cosa si fanno in 6 ore di volo, non posso neanche parlare. No, esatto, non si può neanche parlare,
0: neanche alzare lo sguardo.
1: No, si può giocare a carte in silenzio se, non so, volete conoscere degli amici.
0: Ma come giocare a carte in silenzio? La prima cosa che fai quando butti il carico devi bestemmiare forte. Comportamenti che in generale secondo questa indagine danno fastidio:
1: togliersi le scarpe o stare scalzi in cabina. Okay. Ed è già qui l'odore
0: disgustoso.
1: Auguri.
0: Fare manicure o altre cure estetiche al proprio posto.
1: Pensa che, cioè, scema, io lo facevo in bagno a casa mia.
0: Col taglia unghie, anche con le unghie dei piedi, che schifo. Usare il filo interdentale, terribile. Oppure
1: consumare pasti ingombranti dal forte odore, trasformando il sedile in un picnic. Tremendo, tremendo.
0: Questo è legato a quello che dicevi te: guardare video o ascoltare musica senza cuffie. Cioè, avete rotto i maroni, non fatelo. Cose che ti danno fastidio quando sei sull'aereo.
2: Radio Peter Pan. Radio

0: Surf and Dance su Peter Pan. Nella Generation stiamo affrontando un tema che è caro a molte persone, soprattutto in questo periodo. Le vacanze si avvicinano, settimana prossima gli aerei saranno pieni così, quindi un minimo di bon ton. Cose che ti danno fastidio quando sei in aereo. C'è Jake che ha mandato questo messaggio.
1: Io ho paura di dare fastidio. Prossimo viaggio in aereo, una bambina di 5 mesi e posti casuali. È inopportuno secondo voi chiedere al vicino di fare cambio posto con la nonna? Ma no.
0: Ma no, anzi, cioè se lo chiedi con educazione dici guarda, non vorrei disturbarti durante il volo, dato che fra me e te c'è la nonna, se fate cambio di posto la bimba o il bimbo ti dà meno fastidio. Anzi no, la bimba è una lei di 5 mesi e quindi magari ti dice anche di sì. Se poi ti dice di no, si becca la bimba che piange tutto il tempo. Lei, in controtendenza, Simona, dice questo: se volete un aereo tranquillo, non andate in aereo.
2: Guardate ragazzi, io preferisco un volo stile Fantozzi, almeno si ride, ma non quei morti viventi che gli dà fastidio tutto. In questo caso vi prendete un bel aereo Emirates, si Emirates. Chiama, con la vostra stanzetta privata e nessuno vi rompe i coglioni. Un bacio, ciao.
0: Sì, però Simona, cioè gli aerei Emirates costano tanti soldi.
1: E poi la Baldoria alle 5 del mattino, non so se sono tutti d'accordo a farla alla fine, eh?
0: Poi c'è Andrei che evidentemente frequenta aerei particolari e scrive questo:
1: in aereo non mi deve assolutamente vomitare addosso nessuno.
0: Ma che aerei frequenti? Quelli che tornano da Ibiza che hanno fatto serata.

0: dal 2013 Macklemore Can Told Us. Prima hai detto che è una roba che ti dà fastidio quando la gente parla ad alto volume in aereo. Ok. E dicevi anche: mettiti lì, gioca a carte in silenzio. Lui non è tanto d'accordo su quella roba lì.
1: Beh, giocare a carte in silenzio è lo simbolo più grande che abbia mai sentito. Quando le osterie più rumorose sono proprio quelle dove si gioca a carte.
0: Esatto.
1: E Disco Night a profusione di fantasia ed artista.
0: Che poi in teoria non si parla in prima mano, ma poi si parla liberamente.
2: Beh, una sfida, bisogna sempre superare se stessi alla fine, no?
0: Questa non è una sfida. Diventa noioso giocare a carte senza parlare.
3: A me in aereo dà tanto fastidio quando quello dietro continua a spingere il sedile. Lo ucciderei.
0: Quando c'è qualcuno dietro che lì ti punta i piedi, le ginocchia.
2: Però prima c'era qualcuno che ci diceva che non riesce a stare fermo, quindi sarà forse lui,
0: è lui
2: a disturbare.
4: A me l'aereo, ragazzi, piace davvero da morire, mi piace tantissimo. Però c'è un però. Faccio fatica a star fermo. Bene, quando vado, faccio Bologna, Amsterdam tutti gli anni per l'Ade, stare un'ora e mezza fermo lì così, Dio buon fest du marò con du biedul.
0: Si fa due maroni così. Deve essere che ad Amsterdam ha preso le anfetamine, per quello non riesce a star fermo. Chiudiamo con Michael che scrive:
2: ciao ragazzi, a me dà fastidio in aereo quando quelli che stanno sulle sedie dietro, aereo non è fermato ancora, non si è fermato ancora, ma loro stanno già in piedi a prendersi le valigie e bloccano tutto il corridoio.
0: Tanto voglio dire, le porte le aprono per tutti contemporaneamente, non è che sei in pole position, poi devi aspettare il finder, ciao.

0: come Jubel con Ocean House su Peter Pan. Si è parlato alla fine, abbiamo dirottato l'aereo, nel senso che si parlava di cose che ti danno fastidio sull'aereo ed è diventato non si può non parlare nelle partite a carte.
1: E beh, abbiamo detto che appunto è una sfida e che bisogna sempre superare se stessi, ma qualcuno non è d'accordo, l'abbiamo sentito molto bene,
0: ma no,
1: che non
0: ma
1: è d'accordo.
0: Lui ha ragione.
2: Sì, giusto, verissimo quello delle osterie. Infatti il rumore umano più alto di decibel sì. è stato registrato durante il tiro del carico a briscola.
0: Certo.
2: Quando c'è il carico, c'è il suo. Metti il suo! Tira! Porca! Eh? E poi ovviamente quello che ne. Insomma, quello che ti viene.
0: A prescindere dalla regione, a prescindere da dove sei nato, quando metti il carico. E lì basta.
1: Vabbè, allora niente, impareremo a giocare a briscola in silenzio,
0: no.
1: Sì o no?
0: No, mai nella vita.
1: Vabbè.
0: Tra poco andata. Però giochiamo per davvero con la sala giochi, state con noi.
3: Peter Pan Generation.
4: Peter Pan. Lo è donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 9210 a Sanfermo. Redondesco, Mantova.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
12: Hey, hey, here come the
13: Radio Peter Pan.
14: Il luce batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
0: Mezzogiorno e uno, ci sono le news.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Breaking news.
17: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il lutto che ha colpito il mondo della musica con la morte a Pavana sull'Appennino Pistoiese di Francesco Guccini. Il cantautore aveva 86 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni per volere della famiglia in forma strettamente privata. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo, sarà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Cambiamo argomento. Bagno di folla oggi ad Assisi per Papa Leone XIV. Il pontefice ha affermato che occorre la pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. A Santa Maria degli Angeli, incontro tra il Papa e i giovani. L'antitrust ha multato per oltre 2 milioni e mezzo di euro 3 società di bike sharing e affitto di monopattini. Sanzione comminate alle 3 aziende per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
20: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
21: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
20: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
21: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
16: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: dal 2012 lei con Apopa, I Love It, disco ideale per avere questo entusiasmo.
1: Ferie e si torna il 31. Sarà da Treviso.
0: Sara, Sara, sei una brutta persona però, perché noi siamo ancora qua.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Poi, terza ora della Generation è quella della sala giochi, dove ci si affronta a viso aperto, si combatte con le unghie e con i denti per portarsi a casa almeno uno dei 10 ticket messi in palio. Oggi è giovedì, quindi assegniamo i ticket numero 7 e 8 della settimana. Sono numerati, intanto ciao computerone.
4: Ciao, Gio.
0: Hai sentito che c'è Alice qua? La vuoi salutare?
4: No.
0: Niente, no,
5: grazie.
0: Lui odia salutare le persone, a parte me, che insomma sono bello,
4: bello.
0: Sono bello, allora per lui, sono il suo creatore. Dicevo, abbiamo 10 ticket ogni settimana, lo spiego anche a te che sei qui, Alice. Sono numerati perché poi il lunedì, verso quest'ora qui, sorteggiamo fra i 10 vincitori di un ticket il vincitore che si porta a casa i gadget di Peter Pan e un premio offerto dal Sand Beach di Sottomarina. Questa settimana è una giornata in loro compagnia all'impianto, appunto, balneare a Sottomarina, con un ombrellone e due lettini. Tanta roba. A che giochiamo per assegnare il ticket numero 7, computerone? Back to the Future è un viaggio nel tempo. Io salgo sulla mia punta a metano, raggiungo l'incredibile velocità di 33 km orari, inizia tutto a sferragliare, fa un casino alla Madonna. Mi ritrovo però nel passato dopo questa incredibile avventura. Ti racconto quello che accade attorno a me. Tu devi capire in che anno sono capitato. 393 7366 240 per dirmelo.

0: Categoria. Statistiche. Fra i bambini nati in questa annata, i nomi più diffusi sono in ordine decrescente Francesco, Andrea e Alessandro per i maschi e Martina, Giulia e Sara per le femmine. Pubblicità. Da settembre lo spot della serie A-Team ha come colonna sonora il brano di Michelle Branch, Everywhere. Gossip. Una coppia molto chiacchierata annuncia la rottura. Dopo tradimenti reciproci e tanti scandali, si lasciano Britney Spears e Justin Timberlake. Televisione. Il 12 marzo vanno in onda su Canale 5 i primi due episodi della fiction Carabinieri. Alla caserma di Città della Pieve arriva Paola Vitali, la prima donna carabiniere della cittadina, interpretata da Manuela Arcuri.
1: Tutte queste indicazioni ti riconducono a un anno. Quale? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Peter Pan.

0: DJ Goja, Micico, Subiter Pan. Lui è rumeno di origini, DJ Goja, di nome fa Ovidiu, se non ricordo male, cioè quei nomi tipici, no? O è Marius o è Ovidio, sono i due, Alice, i due nomi più diffusi. Hai capito come funzionava sto primo gioco della sala giochi, quello che assegnava il ticket numero 7? Riusciresti a spiegarlo di nuovo?
1: Allora, abbiamo dato più o meno delle indicazioni e dovevano indovinare i nostri ascoltatori di che anno stavamo parlando.
0: Più o meno, sì, ho fatto un viaggio nel tempo, raccontavo quello che vedevo, molto meglio di Emma Rossato adesso. Diteglielo quando torna, che Alice è stata più brava. Dal punto di vista statistico, i nomi più diffusi per i maschietti erano Francesco, Andrea e Alessandro, per le femmine Martina, Giulia e Sara. Adesso la classifica è totalmente diversa, quindi torniamo un po' indietro nel tempo, ma non tantissimo. La serie A Team, lo spot della serie A Team, c'aveva come colonna sonora il disco di Michelle Branch, Everywhere, quello che faceva così. Era carino, e poi c'erano tutte le azioni di gioco con dei calciatori che se li vedi dici ah che ricordi. Si erano lasciati in quell'anno lì Britney Spears e Justin Timberlake. È andata in onda il 12 marzo la prima coppia di puntate della Fiction Carabinieri, quella con Manuel Arcuri. Che anno era? Ci avete provato? Ne avete elencati alcuni? Qualcuno diceva 1996, troppo indietro. Qualcun altro invece diceva, che ne so, questo?
2: 2000,
0: troppo indietro.
3: 2014,
0: troppo in qua invece.
3: 2003.
0: Hai fatto palo.
4: 2006,
0: siamo attorno a quell'annata lì. L'anno preciso era il
1: 2002.
0: Il 2002, il più veloce a individuarlo si porta a casa il ticket numero 7 e lui è Alessandro Scottà.
5: Bravo Alessandro.
0: Grande Ale, you win.
6: Interpan, estate.

0: Forza, passo ben solto. Chiude veramente alla grande Studio Val. Bam, finale. Ti sei già beccata un sacco di complimenti, Alice.
1: Ma grazie, allora. Mi tocca ringraziarvi tutti.
0: L'accoglienza è sempre comunque molto educata, soprattutto se sei di sesso femminile. Tanto che è bastato dare il suo profilo Instagram una volta e già carrettate di ascoltatori, ovviamente maschi, che hanno iniziato a seguire. Qualcuno ti ha anche scritto in direct.
1: Questo non lo so, devo controllare, ma non mi devo abituare troppo bene. Da
0: no, no, anzi, non ti adagiare mai sugli allori.
2: Questo è proprio un disco da serie, Joe! E comunque, complimenti Alice, in un solo giorno hai superato Emma Rossato in un mese e mezzo di spiegazioni.
1: No.
2: Grandissima!
0: Alla grande, giusto per farti voler bene anche dalle colleghe in generale. Oggi è il compleanno di questo ascoltatore.
3: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
3: Spiegatemi per favore, ma perché io al mio compleanno di oggi, perché io non sto a casa, perché non prendo giorno libero?
0: Prendilo.
3: Per andare in piscina, per rilassarmi,
0: dovresti,
3: festeggiare, perché devo andare a lavoro? Ma chi c'è ancora come io che va a lavorare sempre, quasi sempre, sta male va a lavorare, a compleanno va a lavorare, sempre. Spiegatemi, chi è sta gente?
0: Io.
1: Facciamo gli auguri però in compenso.
0: Se proprio insisti gli facciamo anche gli auguri.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Però magari non ti sei preso il giorno libero, ma domani sera puoi venire a fare un po' di festa con noi. Ci trovi in due location. Siamo ai festeggiamenti di San Lorenzo a Rovare in provincia di Treviso con il Dynamic Show Live. Quindi dalle 22, oltre ad Andrea De Luca che mette i suoni, ci sono i remix. Altrimenti che Remix Show Live sarebbe? Edo e Andrea Nordio insieme all'ex Serapo sui trampoli. Siamo anche in provincia di Mantova a San Fermo di Redondesco, dove c'è una grande festa e c'è il 90210, quindi i suoni più belli degli anni 90 e 2000, dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione tipica degli anni 90 e 2000 con tutti i gadget, le robe, il corpo di ballo, una figata imperdibile. Tutti gli altri appuntamenti del fine settimana sono sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
4: Peter Pan, estate!

0: Anna White Girl Wasted ci conduce all'ultima pausettina della Generation, quindi fra poco il menù è bello ricco. Andrea De Luca con i tre dischi del 2000 Heroes, quindi i più belli di questo secolo. E poi c'è il secondo gioco di oggi della sala giochi, assegna il ticket numero 8 di questa settimana. State con noi.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800-651-651.
10: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
11: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
16: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: Ci fu un'idea.
19: 2000 Heroes.
20: Un gruppo di persone straordinarie.
19: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
21: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Andrea De Luca, ci ha portati al 2015 con i Galantis, Peanut Butter Jelly, al 2018 con Fisher, Losing It, a chiudere dal 2011 Sac Noel, Loca People.
3: Thank you.
2: Andrea De Luca DJ, number one.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale della Generation, 20 minuti e vado a mangiare la pasta asciutta, mi sto già sfregando le mani. Prima di giocare per assegnare il ticket numero 8 di questa settimana, c'è il Dome, pure lui in procinto di andare in ferie.
4: Ciao Gio, grande Gio. Senti, vedi a fare le uscite infrasettimanali con i boys, che dopo le paghi tutte, il giorno dopo le paghi tutte. Non riuscivo neanche a alzarmi questa mattina. Oltretutto Gio, devo pianificare bene come gestire queste ferie a casa,
2: ok,
4: perché Gio, devo svaccarmi totalmente, quindi non so come, quando ci sentiremo, però Gio, magari faccio un saltino, chissà.
2: Ma sì, così ti becchi anche Emma Rossato che torna settimana prossima. Giochiamo, se il computerone è d'accordo.
5: Ciao Gio,
2: sei d'accordo? Perfetto, ticket numero 8 che assegniamo col gioco. Il gioco del DJ Cane è un gioco musicale. Devi individuare titolo e artista di una canzone. Ma questa canzone è stata presa in mano da un producer, che è il DJ Cane, molto scarso lui a remixare le canzoni. Quindi si percepisce che è una canzone che sai, però è frammentata, così è spezzettata. Titolo e artista al 393 736 6240. Qual è l'originale?

0: Gonzalez, assieme agli One Republic, In Your Eyes. Nella Generation, spicchiettino finale si è giocato per assegnare il ticket numero 8 di questa settimana con il gioco del DJ Cane, che non è molto bravo a remixare le canzoni. Ti è piaciuta, Alice, la canzone che ha remixato il DJ Cane?
1: Beh, sì, effettivamente sembrava quasi Lady Gaga, ce l'hanno detto in tanti.
0: Bruttissima. Dovete capire titolo d'artista della canzone, però originale.
2: Lady Gaga, Born This Way.
0: Non era Lady Gaga.
2: Umbrella di Arianna.
0: Non è Arianna, però, l'artista. Qualcuno gli è uscito Arianna.
3: Shakira, Umbrella.
0: Non è di Shakira, neanche di Lady Gaga, Umbrella. Poi c'è lui che arriva dal Brasile.
4: Ciao, qui è Rodrigo del Brasile.
0: Ciao, Rodrigo.
4: La canzone è Rihanna, Umbrella.
0: Putta chi pariu, Rodrigo. È successo un casino, perché ti sei voluto presentare e quindi hai perso tempo. Avresti vinto, dovevi dire solo titolo artista, perché era giusto, era quella.

0: Tra l'altro, puta chi pariu, che ho detto prima, è una tipica espressione brasiliana che in italiano non posso tradurtela perché è abbastanza volgare. La canzone era quella, però. Lui è stato più veloce perché l'ha detto in un secondo.
1: Umbrella di Rihanna.
0: Vedi, bastava dire questo per arrivare primi. Si porta a casa quindi lui il ticket numero 8. Si chiama Federico Zemello. Federico, you win!
2: Peter Pan, estate!

0: Hai capito come spingiamo? La nuova di Jack Jones si chiama Pulling Me Back. Quasi in chiusura, ci abbiamo ancora un disco. Però Alice, dato che sei qua, ormai abbiamo finito. Ti sei fatta la mattinata, hai visto sia Remix ed Enordio. Poi, insomma, hai visto me, quindi già l'abbiamo detto,
1: DiCaprio.
0: Sono come DiCaprio. E quindi adesso ti fermi a guardare anche un po' di Alice Fede. Poi rimani qua tutta la giornata.
1: Sì, ogni tanto tu parla. Anche qui.
0: Dormi, tanto guarda, l'appartamento. Mandiamo via Rocky dall'appartamento della radio. Ti fermi te, Assunta. Che dite, rega?
1: Domani di nuovo.
0: Ma secondo me se l'hai cavata alla grande. Ho fatto solo una brutta figura sulla tua età. Ma questo, insomma,
1: vabbè,
0: ci sta.
1: Non mi sono offesa.
0: Ah, vuoi che dormiate insieme?
2: Insieme.
0: Tu hai paura di rimanere a dormire in mezzo a una strada. È questo il terrore di Rocky, il festaiolo. Chiudiamo con il disco di James Hype. Si chiama Serotonin.

0: Jackpot.
1: Peter Pan Impatto.
2: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210 dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Non si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 13 da un minuto.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Guarda che bella coppia.
10: Quei due lì davanti.
9: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
10: La coppia dell'estate è perfetta.
9: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: dal 2016 Major Lazer con Light It Up. Ci sei?
1: Sì, dai,
0: sei
1: più
0: pronto?
1: O meno ci sono, dai.
0: Oggi, ve lo assicuro, giornata

0: 15 c'è Peter Panamanetta. Buon pomeriggio Fede.
1: Buongiorno Alice, ma soprattutto buongiorno a tutti voi. 13 da 6 minuti, giovedì 6 agosto 2026, l'ultima diretta della Fassina.
0: Sì. Vabbè,
1: se
0: poi
1: va in ferie.
0: Ma che ferie, sono qua a bazzicare. Io lavoro per voi, io preparo tutti gli eventi, faccio in modo che riusciate ad arrivare nelle varie location.
1: Basta un attimo la radio, scusa. Voli per le Maldive, Alice Fassina, professore per due.
0: Magari.
1: Hai capito?
0: Ma magari. Allora, una cosa che non avevo notato prima è che questo studio si sta riempiendo di calamite brutte. Non so se avevi notato. Ce l'ho notato adesso. Quindi vuol dire che i remix fanno gli appelli e qualcuno li ascolta e gli risponde. Ma tu capisci come gira il mondo?
1: C'è gente che ascolta i remix. È incredibile.
0: Incredibile. No, vediamo se c'è qualcuno che ascolta noi. 393-7366-140. Partiamo subito. Perché bussi?
1: Bussa.
0: C'è il campanello. Ma scusa.
1: Mi dicono sempre che suono il campanello.
0: Vabbè, vi diamo la carica giusta con Gabri Ponte e Giovanotti DNA.

0: Dai, a cosa ti fa pensare questa sonorità qui? Dove viaggi con la mente quando ascolti questo pezzo?
1: Volo un pochino, tipo come quando mi faccio il bombolone.
0: No, ma che in che zona del mondo? Cosa ti ispira?
1: Si ispira quella roba lì.
0: Vabbè, niente, ma io perché faccio le domande a te? Ma perché mi ostino,
1: Alice,
0: a coinvolgerti?
1: Allora, per quanto mi riguarda, oggi non è una buona giornata.
0: Allora, disavventure con la monnezza, come si suol dire. Facciamo una premessa: gran parte della tua famiglia che vive e lavora su Roma lavora per la grande azienda di nettezza urbana.
1: Sì, mio fratello, mio zio, la compagna di mio fratello, mio nonno, eccetera, eccetera.
0: Insomma, avete una sorta di
1: DNA.
0: Nel DNA di famiglia avete questo lavoro nel sangue.
1: Piccola premessa: avevo fatto anch'io il concorso un paio di anni fa.
0: E non t'hanno preso?
1: No, mi sono rifiutato io perché ho capito che non era la mia strada, ma per un motivo.
0: Per la monnezza sei rifiutato. Bella.
1: Mia, che
0: è successo
1: battuta
0: oggi al buon Fede?
1: Siccome io sono una persona che tiene

0: vomitare, ragazzi, è riuscito a dar di stomaco. Ma perde il lumido, ma no, ma cosa ci avevi messo dentro? Un gatto morto di 6 mesi fa?
1: No, in realtà no, era tipo di un paio di giorni. Il problema è che io soffro gli odori forti.
0: Allora, ci sono degli odori che vi danno particolarmente noia e fastidio? 393 7366 240.

0: abbiamo capita che la stimolazione olfattiva è qualcosa che colpisce molti.
1: Sì,
0: degli odori che danno fastidio, addirittura che proprio ci provocano il conato di vomito.
1: Mamma mia, hai aperto un discorso che non andava aperto. E io farei proprio così per sentire gli audio dei nostri ascoltatori.
0: Abbiamo aperto il vaso di Pandora dove dentro non c'era un gran profumo.
1: No, quanto pare no. Nell'ultima puntata di Cucine da Incubo.
2: Ciao Alice, ciao Fede. Ascolta, io l'unico odore che non sopporto è della patata.
1: Come la patata?
2: Della patatona.
0: Vabbè,
2: ma se è una patatina mi piace.
0: Ma potevamo trovarne uno normale, no? Di tutti quelli che sono stati, uno normale. No, dai, a parte gli scherzi.
1: Ho fatto la sorpresa, dai, senti.
3: Beh, gli odori, io direi che il latte marcio.
0: Mamma
3: il latte
0: mia.
3: È andato a male dopo 2-3 giorni. Con questo caldo mi succede che magari me lo dimentico fuori, ritorno e non si può stare in quella cucina.
0: Mamma mia!
3: Ragazzi, il latte.
0: Ragazzi, il latte. Noi ci sentite solo, ma già solo a immaginare quell'odore lì. Guarda che ha un effetto immaginativo potentissimo.
1: Guarda, in realtà io vorrei andare via. Cioè, non me la sento.
0: Già oggi è una giornata complicata.
1: È una giornata che puzza oggi.
4: Ciao ragazzi. A me l'odore che dà molto, molto, molto fastidio è quello di sudore forte.
0: Anche.
4: Ed è una cosa che non sopporto. Ciao.
1: Fai sentire?
0: No.

0: un casino. A qualcuno dice il melone.
1: Sì, è vero, la buccia del melone, quando lo butti rimane magari quella giornata nell'umido, mamma mia, prende un gusto, un sapore, una cosa che è proprio brutto.
0: Quello fresco è buonissimo, se resta lì nell'umido in effetti è un po' impegnativo.
1: È vero.
0: E allora, quando senti quell'odore lì, sai cosa fa la testa? Gira!

Nel 2023 ho fatto un viaggio con i miei amici in Corsica. Io ho sentito l'odore più schifoso che abbia mai sentito, ragazzi.

0: di rosa, fiori e tutto altro.
1: Però quella roba lì,
2: mamma mia,
0: io stavo per vomitare.
1: Ti credo.
0: Brutto, una cosa che brutto. Ti passa da naso, ti prende fino dietro.
1: In effetti,
0: da coppone.
1: Non ho capito l'ultimo, ma mi fido. In effetti, nella classifica degli odori che provocano la nausea, c'è primo posto uova marce e zolfo. Secondo posto cibo in decomposizione, ma soprattutto pesce marcio. Terzo posto feci e rifiuti.
2: Ma hai sbloccato il ricordo di quando

0: Giovedì che è partito strano perché arrivano con il loro suono quelli del Miami Baby.
1: Este es el flow latino del Miami.
2: Esattamente, il flow latino del Miami in versione in pillola all'interno di Peter Panamanetta. Martedì e giovedì il programma si chiama... Lola.

0: sette come gli altri DJ su TikTok? Beh, perché in radio e in disco la vibra è reale e non è manipolata dai numeri.
1: Questo è il sonido piccante del Miami, baby.
2: Seguici su Miami.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Shakira con Pitbull dal 2011. Nuovo pezzo vecchio molto figo.
1: Che è successo?
0: Niente, non lo so. La stupida era del caldo. Il caldo, ragazzi, ha effetti collaterali su tutti noi.
1: E non solo il caldo, rovina quegli odori e ti crea delle situazioni molto spiacevoli. Per finire il discorso di prima, quegli odori che ti danno molto fastidio, sentiamo
0: molta
1: l'audio.
0: Molta nausea.
1: Mamma mia, la nausea che ti danno molto fastidio. Sentiamo l'audio di Andrea.
2: Di odori fastidiosi ce ne sono. Però ho ancora impresso nella mente l'odore quando abbiamo aperto l'appartamento dopo 2 settimane di ferie, ancora.
0: Oh mio Dio! No. Oh 15 mio anni Dio!
2: Fa. Era saltata la corrente a causa evidentemente di un temporale. E vi dico che quell'odore,
1: se lo ricorda,
2: che abbiamo trovato aprendo il portoncino dell'appartamento, è un qualcosa di indimenticabile. Vomito, il vomito.
0: Mamma
2: cioè,
0: mia.
2: C'erano i vermi che nuotavano nell'acqua dentro dentro i cestini del congelatore. C'erano le uova. Marce. Non le avevo mai viste. Le uova avevano il guscio gommoso.
0: Cioè,
2: si schiacciava col dito.
0: Che schifo, ragazzi.
2: Un qualcosa di indescrivibile.
0: Tra l'altro, quando succedono queste cose, sfiga vuole che si stacca la corrente mentre tu sei via.
1: Sì,
0: per
1: sì.
0: Quello consigliano di svuotare frigorifero e freezer quando si sta via più di 8 giorni. Sai che devi buttare via il frigo? Cioè, quell'odore lì si impregna talmente tanto che probabilmente tu, ciao, saluti e baci. Forse devi buttare via pure la cucina, pure il muro, pure il pavimento.
1: Vabbè, però il messaggio d'Andrea mi ha riportato alla luce quando sono stata a Cuba 4-5 anni fa, che c'erano dei blackout continui.
0: Sì.
1: E praticamente andiamo a fare la colazione al mattino, lì uova e mango, c'hanno sempre le stesse cose, ma venivamo da 8 ore di blackout.
0: Sì.
1: Ti dico, l'odore del mango al mattino, e quello l'ha messo sul tavolo. No, è buono, è fresco.
0: Aveva lo stesso odore dell'uovo, non si capiva più cosa fosse cosa.
3: Peter Pan.

0: Sad, che pezzo novità qui su Peter
1: proprio
0: Pan,
1: proprio bello,
0: proprio bravi. E a proposito di ricorrenze certificate, oggi ricorre un anniversario molto speciale.
1: Allora, se vuoi ti faccio sentire la sigla.
0: Vado, sei pronta? Vai, sono pronta.
1: Parte.
2: Là sulla duna,
0: bello,
2: quando brilla la luna,
1: senti che rima,
2: spunta il nostro eroe Zorro.
0: Bello. Parliamo di Zorro perché il 6 agosto ricorre l'esordio proprio di questo eroe mascherato.
1: Sì, tu considera, parliamo di 107 anni fa, mercoledì 6 agosto 1919, l'esordio dell'eroe Zorro.
0: Don Diego Vega assieme al suo servitore sordomuto Bernardo e la sua innamorata Lolita. Questa è la storia attorno al quale si tantissimi episodi si destreggiano tra delinquenti, polizia, polizia anche corrotta, una sorta di Robin Hood messicano, così sì, l'hanno un po' ribattezzato.
1: Ma non solo, devi sapere che fece talmente tanto successo che ispirò anche la creazione di altri supereroi, tipo, per dirne uno, Batman.
0: Esatto, cioè, pare che proprio l'ispirazione sia arrivata da quello.
1: Diventato famoso, secondo me, in Italia con Antonio Banderas.
0: Sì, forse il più famoso di tutti, sì, assolutamente lui, che un po' gli è rimasta addosso quella roba lì, cioè lo Zorro gli è rimasto talmente attaccato, sarà che Banderas, poi questo fascino molto latino che richiama molto questo quasi supereroe cileno,
1: è
0: perché
1: vero.
0: A quanto pare era un personaggio realmente esistito.
1: Veramente?
0: Sì, esatto. Questo personaggio sembra ispirarsi a Joaquín Murrieta, un pioniere cileno realmente esistito e trasformato in un fuorilegge vendicativo noto come appunto Robin Hood messicano.
1: Ma non lo sapevo. Io mi ricordavo Antonio Banderas quando faceva la pubblicità delle macine e faceva: Rosita, è l'ora di un abbraccio.
0: Muchacha Rosita.

0: E pensa che a proposito di Zorro, nella celebre serie TV Disney del 1957, il famosissimo destriero di Zorro si chiamava Tornado. Poi c'è stato un cambio, hanno cambiato il nome al cavallo di Zorro, alla fine era diventato Phantom.
1: Ah, perché Tornado non è più Tornado.
0: Eh no, è rimasto lì. Sai chi c'è Tornado da noi?
1: Chi è?
0: Marco Boffo!
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
6: È futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
7: Ma cos'è sta paranoia?
6: Aspetta, fammi fare.
7: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
6: Cosa?
7: Dai, Zebra, caccia un po' di rap futuristico.
6: Ok.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Bravo Zorro, ma il nostro Marco Boffo nazionale che ci fa ballare tutti i giorni dalle 13.55 col 2000 Heroes è un'altra categoria. Noi torniamo tra poco, invece, che come sempre nella seconda ora apriamo con il forse, ma forse accade oggi, a tra poco.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
8: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a Sanfermo. Redondesco, Mantova.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Radio Peter Pan è anche in video.
11: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
8: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
12: Giro se batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: tristi, che dopo un po' che non sentono in onda, non vedono gli eventi Fede, un po' si rattristano.
1: Ma che si rattristano, falla finire.
0: Tranquille donne, che lui resta qui per tutto agosto, siete in buone mani.
1: Davvero?
0: Forse.
1: Davvero?
0: Forse.
1: Ma davvero? Cioè forse rimango qua tutto agosto?
0: No, forse accade oggi, è arrivato il momento della rubrica, sei pronto?
1: Ai, forse accade oggi, ovvero quelle ricorrenze non certificate, assolutamente da non prendere in considerazione.
0: Che succede oggi nel mondo?
1: Oggi in teoria è il giorno dell'indipendenza della Bolivia. Come la Giamaica?
0: E infatti, perché? Perché oggi a quanto pare non solo in Bolivia festeggiano, ma è giorno dell'indipendenza dagli Stati Uniti anche della Giamaica.
1: E allora fai una cosa, aspetta.
0: Tu che non sai dove prenotare per le prossime vacanze.
1: Bolivia.
0: No, anche Giamaica. Ci sei già stato?
1: No, in Giamaica no.
0: Allora potrebbe essere una buona meta, poi non so come torni. Mamma. Cioè, stile Bob Marley.
1: Vabbè, come tutti sabato di sera, praticamente.
0: Vabbè, madonna. Però si può fare questa vita.
1: Ho perso l'accendino.
0: È una vita
1: che accendino? Che abbiamo una regola, quando senti Bob Marley, ti fa il bombolone.
0: Ma smettila, ma smettila.
1: Sto scherzando. Vabbè,
0: arriverà
1: comunque
0: il giorno dell'indipendenza mio da te, Fede, prima o poi festeggerò anch'io, magari proprio oggi.
1: Infatti oggi,
0: l'ultimo giorno. Che bello, come l'ultimo giorno di scuola.

0: No, abbiamo fatto super festa, mamma.
1: Sì, quello è il 31, ma l'1 ci potevi venire? L'1 ci potevi venire in Piazza Kennedy a Jesolo? Perché non sei venuto?
0: Vuoi sapere perché?
1: Perché?
0: Perché sono tornato alle 5 del mattino e alle 8 ero in onda. Io.
1: Vabbè, noi abbiamo fatto il pomeriggio e sera, c'avevi tutto il tempo.
0: Sì, ciao.
1: Fancazzista, tu sai che sei poco aziendalista.
0: Sì, sì, io ero in onda comunque, tanto per dire, anche dopo la cena aziendale, quella di Natale.
1: Vabbè.
0: In cui sono tornato alle 2 con un taglio alla testa, perché mi sono incollato, come si direbbe a
1: Roma.
0: Cosa
1: vuol dire? Anch'io ho partorito dopo 4 giorni, ero alla cena di Natale.
0: 4 giorni
1: vuol
0: non sono 3 ore.
1: Vabbè, uguale.
0: Non dalle 6.
1: Vogliamo parlare del cos'è?
0: Della Bolivia. Della festa della Bolivia. E innanzitutto curiosità sul nome Bolivia. Il nome nasce in onore di Simón Bolívar, acclamato padre e primo presidente della nazione. Tu devi sapere che prima lo Stato apparteneva all'Alto Perù.
1: Sì.
0: A Perù. E poi si sono staccati. Qual è la capitale della Bolivia? Diceva sì.
1: Sucre.
0: Sei sicura?
1: No. L'ho letto
0: così.
1: Lì. Sucre! Non lo so, io ammetto, in geografia pessima, ma la Bolivia mi manca.
0: Io invece lo so.
1: Lo sai perché stai cercando.
0: Non è vero.
1: Stai cercando.
0: È la Paz.
1: È la Paz.
0: La Paz nel mondo, no?
1: No, allora, Sucre è la capitale costituzionale e giudiziaria, mentre la Paz è la sede del governo. Vabbè, però in realtà se tu chiedi a scuola qual è la capitale, bisogna rispondere la Paz, non Sucre.
0: La Paz.
1: Capito?
0: Quella Paz di Alice Fassina.
1: Professoressa, non lo so, Sucre. Secondo me bocciato istantaneo.
0: La pazzina tu sei adesso. Alice Fassina boliviana è Alice la pazzina.
1: La pazzina, vabbè,

0: di solito verso il cielo, anzi verso il sole.
1: Verso il sole?
0: Sì, verso il sole. Chi si muove verso il sole?
1: Pallucini.
0: Bravo! Oh, però incredibile! L'hai colto! Incredibile!
1: Allora, devi comunque considerare che se un palloncino va verso il sole fa una brutta fine.
0: Vabbè, ma a prescindere quella la fine che fa.
1: Però
0: perché parliamo di palloncini, Fede?
1: Perché nella giornata del Forza Accade oggi c'è un'altra bellissima, ma anche leggermente triste ricorrenza non certificata, che è la giornata dei palloncini in cielo. Mm. Tu l'hai fatta mai quella cosa della lanterna al mare col tuo fidanzatino?
0: No. L'ho fatta ad un matrimonio costretta e posso dirti, io sono contro. Anche questa roba di palloncini lanciati in cielo, no.
1: Ah,
0: vabbè, intanto spiegami perché si lanciano.
1: Poi ti dirò quando l'unica volta che ho fatto la lanterna come è andato a finire il mio desiderio. Però vabbè.
0: Sì. Cos'è che ha preso fuoco poi? Tutto.
1: Il matrimonio
0: è andato, è andato in fumo più che a fuoco. Vai, bravo.
1: Proprio bravo.
0: Vabbè, allora, perché si usa questa ricorrenza oggi?
1: Perché serve per celebrare quelle persone che hai perso. Cioè tu mandi giù sto palloncino, è come se stessi un po' ricorrendo alla memoria di una persona che hai perso.
0: Allora, bella l'immagine,
1: bella disco,
0: bello il significato, però posso dirti,

0: adesso io quel palloncino te lo sgonfio, te lo buco definitivamente.
1: Ma guarda che non è il palloncino, è la mia testa.
0: Vabbè, uguale. Allora, perché non sono d'accordo? Vabbè, è una roba sì, un po' romanzata, un po' da matrimonio, un po'. Sì. In realtà ha un impatto ambientale orribile.
1: Il palloncino in aria, dici?
0: Certo. Allora, intanto sono i palloncini al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per foche, tartarughe e uccelli marini.
1: È vero, perché vedere una tartaruga che va in giro col palloncino non è bello, insomma.
0: Poi c'è questo mito del biodegradabile, in alcune confezioni c'è scritto. Niente di più falso, perché in realtà, anche se sono definiti biodegradabili o in lattice, comunque dispersi nell'ambiente impiegano tantissimi, tantissimi anni a disperdersi, quindi non sono in realtà mai biodegradabili.
1: Sì, ma infatti adesso scherzando e ridendo, è vero, il palloncino è una cosa che inquina tantissimo, soprattutto nel cielo si può evitare tranquillamente.
0: Esatto. Terza cosa, spesso quelli che volano sono sempre gonfiati con l'elio. Elio è una risorsa non riproducibile che in realtà però serve molto per apparecchiature mediche.
1: Sì.
0: Quindi ci sono risorse limitate, serve per esempio per raffreddare le risonanze magnetiche. Finito l'elio, bisogna inventarsi qualcos'altro.
1: No, più che altro, se non c'è elio, ogni volta che ti gonfia il palloncino non è che ti puoi comprare la pompa elettrica solo per gonfiare un palloncino, capito?
0: Hai finito?
1: Povero Elio.
0: Vogliamo citare le storie tese o siamo a posto?
1: Brava.
0: Così? A posto così.
2: Peter Pan,

0: forse parla per te, perché forse non vieni rinnovata, perché si parla sempre di me, ma anche tu sei in bilico.
1: Sei in bilico. Una data, segnatevela, il 22 di agosto scade il contratto di Fede, quindi Edo è qui con me, glielo rinnoviamo?
2: Vediamo.
1: Molto dura, vediamo.
3: Su Peter Pan Amanita. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che super madonna che ci hanno
2: Alice.
1: Ma perché capisci sempre? Che super madonna che ci hanno remasterizzato quelli lì, quelli del venerdì.
2: Che super madonna che ci hanno tirato nel fuori onda quelli.
1: No, assolutamente non è vero. Ligi e Bravi tornano anche domani a quest'ora e domani sera dalle 21 con la puntata di 60 minuti, dico 60 minuti.
2: Noi invece torniamo tra poco, ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta del giovedì. Che facciamo?
1: Giovedì sesso.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ecco, finito. E ora?
9: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al decimo piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
11: Peter Pan Impatto.
0: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati, cerca Salumificio Zare.

0: come Paola e Chiara, io la bionda e tu, ah no, vamos a bailar, ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta, giovedì sesso ragazzi, che notizia, vedi, giovedì sesso è già arrivato, sente il mood che cambia, come la base, capito? Allora, attenzione perché notizia di qualche giorno fa, Toscana, turista tedesco ricoverato, dopo aver fatto sesso 24 ore di fila con la moglie.
1: Ah, praticamente c'ha la moglie aperta H24.
0: Ma, no, non lo so come sia finita la moglie, ma so per certo come è finito lui. Non bene, insomma, dopo tutte queste ore, a un certo punto la moglie ha chiamato la polizia, direte voi, perché era sfinita.
1: No,
0: ha chiamato il 118, l'ambulanza, perché lui era morto.
1: È morto
0: finito.
1: Lui o è morta lei?
0: Caput, come direbbero dalle sue parti, capito?
1: 24 ore sono pochine, eh.
0: È una maratona, insomma, lui ha cominciato a sentirsi un po' male, lei ha prontamente chiamato i soccorsi, l'hanno ricoverato, ma a quanto pare sono stati giorni difficili.
1: E voi, amici ascoltatori,
0: no,
1: quant'è la vostra durata,
0: no,
1: media,
0: no, non
1: i vostri rapporti, fatecelo,
0: no,
1: sapere al 393-7366-240.
0: No, non ci interessa.
1: No, figuraccia.
0: Il punto è che lui ha rischiato grosso, voi che vi lamentate spesso e volentieri, no, lo farei di più, vorrei farlo di più, mi manca il sesso, attenzione, perché sempre la giusta misura, troppo stroppia, capito?
1: Ma sì, ma lo posso capire sto tizio, perché io duro 22 ore, però vabbè, compresi preliminari. Cioè,
0: guarda che hai sbagliato l'unità di misura, erano i secondi,
1: ah,
0: Michele, non le ore.
2: Radio Peter Pan.

0: bravo. Che dire, ho un idolo in più, 24 ore di sesso con la moglie, solo una parola, idolo.
1: No, no, no, di sesso, proprio insieme alla moglie. Cioè, pensa a passare 24 ore con la persona, mamma mia.
0: È quello il vero record, bravo. Attenzione però, perché come vi dico sempre, la giusta misura su tutto è l'unica misura possibile.
2: Che voce?
0: No, non sto parlando di centimetri.
1: Sto parlando
0: in generale. Perché che è successo a questo povero Cristo, anzi questo povero turista tedesco? L'Italia l'ha ispirato bene, capito?
1: Sì, ha fatto
0: sesso. L'ha preso bene.
1: 24 ore di fila con la moglie, però il problema è un altro, che a un certo punto ha rischiato.
0: Esatto, è stato male, corso in ospedale, i medici gli hanno diagnosticato uno shock settico con una grave necrosi del pene dello scroto. Ha rischiato grosso. Grosso, dipende. Ha rischiato.
1: Poteva rischiare piccolino.
0: Oppure grande, non dipende. Per diversi giorni i medici hanno temuto di dovergli amputare il pene, cosa che poi non è successa perché lui è migliorato nel tempo, anche se a quanto pare avrà degli esiti, probabilmente avrà delle disfunzioni erettili.
1: A parte comunque ha fatto sesso 24 ore.
0: Sì, ma ha rischiato la vita.
1: Ma io neanche in un anno faccio sesso 24 ore, dice, quindi va bene il rischio. Però qualcuno dice, se questo tizio moriva sarebbe stata una morte del cazzo.
0: È verosimilmente vero. Radio.

0: nonostante abbia rischiato la vita con 24 ore di sesso continuativo, c'è gente che gli fa un sacco di complimenti.
1: Tanto di cappella,
0: però. Vabbè. Tra l'altro mi dicono che ci sono un sacco di donne che costringono i propri uomini a del sesso continuativo anche se
1: dove
0: loro
1: sono?
0: Esatto.
1: Aspetta.
0: Se ci date i numeri qui a Radio Peter Pan sono tutti particolarmente interessati, quindi se siete una donna di queste sappiate che qui c'è trippa per gatti, come si suol dire.
1: Vabbè, volevo aggiungere una battuta ma era volgare.
0: No, non aggiungere niente. L'unica cosa che puoi raccontarci sono gli eventi di questo weekend.
2: Radio Peter Pan Next event.
1: Venerdì 7 agosto c'è il Peter Pan The Remix Show. I festeggiamenti di San Lorenzo, Rovere e Treviso dalle 22. Che trio! Andrea De Luca, i remix ed Andrea Nordio, accompagnati dal trampoliere più alto d'Italia, l'ex Serafo.
0: Sempre domani, venerdì, c'è anche un grande Peter Pan 90-210 alla festa di San Fermo Redondesco Mantova. Dalle 22 in console, Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione anni 90-2000. Saremo sempre a San Fermo Redondesco anche domenica.
1: Sì, perché c'è il Peter Pan Tecno Impatto, dalle 22 in console Sister Gloria Andrea Nordio e Mr. Selfish, e Sister Gloria ci picchia giù,
0: Esatto, attenzione perché anche sabato abbiamo due appuntamenti imperdibili. Il primo, Peter Pan 90-210 alla festa dell'Assunta di Vigonovo di Fontana Fredda, provincia di Pordenone, dalle 21.30 in console DJ Max e Lady Ellen.
1: E poi il Peter Pan Impatto alla festa dei giovani di Cavaglià Biella, dalle 22 con Andrea De Luca e Francesca Voice, con special guest Matt Joe.
0: Quindi vi aspettiamo anche a Biella, che è in provincia di Fede.
1: Biella domanda, non ti so dare la risposta. Voi andatevi a vedere tutti i nostri appuntamenti sulla pagina peterpan.it, grazie.
0: La sezione eventi, anche cliccate su ripasso di geografia.

0: arrivati alla fine anche di questo giovedì, anche del giovedì sesso che chiudiamo così. Grazie Fede.
1: Grazie a te Alice, finalmente signore e signori.
0: No, ti dico, sei liberato? No, ti senti più leggero?
1: No, dicevo finalmente arriva Muva.
0: Ah, per quello. Noi ci risentiamo fra due settimane. In realtà io sto sempre qui, vi controllo, vi ascolto, non vado in ferie. Sto qui negli uffici a controllare tutti gli eventi, ma ti sento.
1: E a sto punto.
0: Se dici una cazzata, io arrivo, sappi, sei avvisato. Uomo
1: va
0: avvisato,
1: bene.
0: Mezzo amputato. Stai attento. Arriva Muva nella casa.

0: Sport.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, Led Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
2: Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Battolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Battolo vivi un'esperienza di shopping esclusivo. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 15 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per i mattini.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a un

0: Roby! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
2: Tutto è possibile. Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
0: Forever Fun, Forever Summer
4: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: MFI o Radio Peter Pan è nella casa.
1: Cuba,
0: sì.
1: Continua a fare caldo sempre di più. Fammi entrare anche oggi,
0: va
1: ti prego.
0: Ma certo, certo. Abbiamo il clima, siamo pronti per andare.

0: pomeriggio, 15.05 nella casa, tuo fratello Move al microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state oggi? Per fare un'antica citazione al nostro Joe, tutto bene, tutto a posto? Io devo dire di sì, mi sono svegliato bene, nonostante comunque l'incipit di ogni frase nelle ultime settimane sia... Che caldo, che caldo, che caldo, raga. Ok, abbiamo capito, dobbiamo cercare di superarlo, questo caldo, raga. Dobbiamo conviverci, non possiamo farci nulla a meno che non chiuderci all'interno di strutture ampiamente ventilate. Fra l'altro, in Veneto arriva la nebbia calda anche se siamo ad agosto. È un fenomeno molto raro, cioè ci mancava sta roba della nebbia calda. Cioè ad agosto, almeno dici, vabbè, almeno fa un caldo bestiale, ma non c'è la nebbia, e invece non è così. Fra l'altro, io vorrei partire. Oggi abbiamo un sacco di cose, come sempre: la boombox track di giornata, la canzone novità, la perla del pirla che parla. Ma ho da regalarvi dei biglietti, devo ricordarvi delle cose che probabilmente domani vi faranno vincere. Dico probabilmente perché su queste cose ci sono sempre dei vincitori e dei perdenti. Ma nonostante tu sia un vincitore o un perdente, c'è sempre per te un nuovo disco molto figo.
1: A

0: scusa, c'è...
1: c'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia effettivamente, perché abbiamo detto non bastava il caldo, cioè ci serviva anche questa nebbia bollente. Lui mi manda una foto e dice:
2: hola, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Se qualcuno non ci dovesse credere la nebbia, sì, mi ha mandato la foto. Vabbè. Guarda qui l'altro ieri.
0: No, ma ci crediamo che c'è questa nebbia bollente, che fra l'altro è proprio una cosa anticonfortevole. Cioè tu dici, immaginati un senso in cui stai male, dici sono in mezzo ad una nebbia umida e bollente. Brutto.
3: Ciao Mufa!
0: Ciao!
3: Oggi ultime due ore di lavoro e poi ferie, non vedo l'ora,
0: molto
3: non
0: bene.
3: Ne posso più.
0: Molto bene.
3: Si parte per la Croazia, poi si torna e si

perché a me interessa entrare dentro alle storie delle persone, conoscere insomma idee nuove, persone nuove, esperienze diverse, eccetera eccetera. Voglio farti una domanda che si lega un po' alla boombox track di oggi. Hai conosciuto qualcuno di veramente interessante recentemente? Mi piacerebbe scoprirlo al 393 7366 240, perché le storie degli altri un po' diventano anche storie nostre, insegnamenti che ti indicano che cosa fare, che cosa non fare, che ti possono instillare nuove passioni. Per cui, se hai conosciuto qualcuno di interessante recentemente,

0: Conoscete Toby con He's So Good. Boombox Trucks.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Oggi vi ho fatto una domanda che sembra semplice, ma non è difficile. Bisogna avere attenzione, empatia per accorgersene. Hai conosciuto qualcuno di interessante recentemente? Questo non vuol dire sul lato amoroso o sessuale, ma una persona che dici che bella storia che ha questa persona, oppure mi ha insegnato qualcosa. Perché mi arrivano messaggi dicendo ma magari solo casi umani ho conosciuto Muva, oppure anche Lupo.
2: Ciao fratellone Muva.
0: Ciao.
2: Io vedo tutte le mattine una persona interessante quando mi guardo allo specchio.
0: Bravo.
2: Invece nello specchio del mio locale, quando entrano gli ubriachi, c'è un cartello con scritto: e non ti che te fai che faccia latte, sei proprio ti.
0: Ok.
2: Ciao adesso, dal Lupo.
0: Adesso lo traduciamo Lupo, cioè quando si guardano gli ubriachi allo specchio, lui dice: è inutile che tu faccia quella faccia, sei proprio tu, capito? E quando si guarda lui allo specchio, invece dice: che persona interessante. Effettivamente non si smette mai di conoscere.

0: che disse di essere stato a letto con una rettiliana. C'è questa intervista in giro in cui lui dice: ve lo giuro, ragazzi, ve lo giuro. Robbie Williams comunque sarebbe un personaggio interessante da conoscere, solo per tutto quello che ha passato. Questa è la mia domanda di oggi al 393-7366-240. Hai delle persone a fianco con interessi interessanti? Cioè, hai conosciuto qualcuno recentemente che dice: sai che mi ha colpito, mi ha dato qualche idea, eccetera, eccetera. Restiamo in casa, senti.
1: Ciao Muva, ciao. Io non recentemente, ma visto che l'hai appena nominato,
0: sì?
1: Io ho conosciuto Andrea Martini perché gli ho venduto 4 cerchi della Golf.
0: Oh.
1: Era il 2020 o 2021.
0: Sì.
1: Ed è stata la prima volta che sono entrato dentro Radio Peter Pan. Che
0: bravo,
1: bello.
0: Bravo.
1: Mi avevate regalato una maglietta bianca con la scritta Peter Pan turchese.
0: Sì.
1: Persa. Mia nonna penso l'abbia chissà che fine ha fatto con la maglietta. Difatti me ne sono comprate altre 3 dopo per ripicca verso il destino. Animale.
0: Beh, molto bene. Comunque, grande, grande Kevin per il supporto. C'è chi dice invece: ciao Muva, dopo tantissimo tempo ti riascolto, il lavoro mi aveva assorbito, ma adesso sono in ferie tutto il mese. Come conoscenza recente direi una persona che adesso è una cara amica, conosciuta 2 anni fa tramite un amico, si è subito aperta con me e mi è stata vicinissima in molte situazioni difficili della mia vita. In questi 2 anni io ho fatto altrettanto con le conoscenze da adulti, che ovviamente fanno bene al cuore. Quindi diciamo che persona interessante per la sensibilità, che sicuramente è un pregio da non gettare. C'è anche chi dice: da un punto di vista artistico, un giovane Peter Paniano, fra l'altro, dice la bellissima storia di Francesco Guccini, che ahimè è scomparso appunto questa notte, insomma è scomparso molto recentemente. Io stavo pensando di fargli un tributo, però Francesco Guccini, sai, non è proprio il genere di Radio Peter Pan, e mi è venuto in mente che nell'intro di Mentre Los Angeles brucia di Fabri Fibra, Fibra campionò L'Avvelenata, e infatti facciamo questo piccolo

0: forte recentemente dal punto di vista non sessuale e amoroso, per forza. Fra poco con Muva nella casa.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
13: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 9210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 9210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 9210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
14: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
16: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

0: Tipsy Remix Radio Peter Pan nella casa. Siamo ritornati indietro di qualche anno assieme. La mia domanda per capire un po' come sta andando la vostra vita sociale soprattutto e come vi state impegnando per mantenerla alta al 393 7366 240, vi ho chiesto se avete conosciuto delle persone interessanti che vanno colpito per qualcosa della loro personalità al 393 7366 240. C'è il nostro Pobacco che non riesce a starci distanti, sentiamolo.
1: Pappacco, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno tra ascoltatori, carissima signorina che ha detto anche quando vado in ferio ascolto il Macomba. Dai, si va in ferio anche per staccare un attimo.
0: Certo.
1: Che pensi che lei, io vado proprio in alta montagna proprio per non sentirlo, lì si prende che ne so, tipo radio.
0: Ok.
1: Sì, dai, ci stacco un attimo.
0: Ma va bene, ma io non m'offendo se andate in vacanza e avete anche il bisogno di staccare qualche giorno dalla radio. L'importante è che poi torniate, anche perché si vincono ricchi premi e cotillon.
2: No, vabbè, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro Cadoro.
0: Se c'è una cosa che noi di Radio Peter Pan adoriamo sono le cose di qualità ed è per questo che il nostro gioco ve lo porta ad Oro Cadoro, il nuovo modo di vivere la spesa, perché quando trovi quello che volevi lo adori subito. Oggi il gioco è oggi io adoro puntini puntini puntini. Oggi ogni giorno gli speaker di Radio Peter Pan vi diranno cosa adorano, compreso me. Venerdì vi chiederemo che cosa adoriamo qui a Peter Pan e dovrete fare tutta la lista. Il primo che indovinerà tutti i prodotti e chi li adora vincerà un buono speso a Cadoro di 100 euro. Quando mi voglio sentire international, quindi è la mia volta, adoro prendermi del sushi preparato ogni giorno con del pesce fresco. Sono uno di quelli che davanti a un bel banco pescheria si ferma sempre e dice adoro. Domani c'è il gran finale con Rocky ed Ele.
2: No, vabbè, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro Cadoro.

si sta in crisi in questa canzone. È un po' come la nebbia la nebbia calda, cioè nebbia calda d'estate che ti fa vivere quella situazione un po' di discomfort, come si suol dire. Attenzione, perché ci sono domande sul gioco Adoro Cadoro. Buongiorno Muva, ma quindi il concorso verrà estratto, cioè il premio del concorso verrà estratto da Rocky domani sera? Sì, dovranno essere loro ad estrarre il vincitore di questo premio che si sta un po' diluendo all'interno della settimana, per cui spero che abbiate tenuto nota di tutti gli input che hanno dato gli speakers. Poi, per quanto riguarda ascoltatori ed ascoltatrici che mi vogliono bene, fanno riferimento a me quando dicono: hai conosciuto una persona interessante, eccetera eccetera. Un'ascoltatrice dice: una persona interessante che ho conosciuto tramite i social è un ragazzo che insieme a sua mamma hanno aperto un'attività di volontariato per persone con varie disabilità. Un ragazzo pieno di empatia e idee costruttive. Purtroppo sua mamma è venuta a mancare per una brutta malattia, ma lui continua ad andare avanti. Si trova in Toscana, avevano la sede a Pavia e sì, tramite i social effettivamente noi possiamo affezionarci a delle storie, ma quello che ti voglio spingere un po' a fare è di andare di persona a parlare con la gente, quindi bypassando la virtualità. Perché dicevo che mi volete bene? Perché il messaggio che è arrivato prima è: sai che cosa ho fatto interessante? Ieri sera finalmente sono riuscito a ascoltare il vostro album Torniamo in Trio e posso dire che avete fatto un gran lavoro. C'è anche chi dice: virtualmente ho messaggiato un po' con te Muva e ho scoperto una bella persona. Io vorrei conoscere una persona che ha una bella casa sull'oceano per andarmi a rilassare.

0: Schubel con Ocean House, una casa sull'oceano. Allora, nel caso non avessi la fortuna di goderti una casa sull'oceano giusto per staccare dal logorio della vita moderna, ti posso regalare dei biglietti. Questa è mezz'ora un po' soprannominata ricchi premi e cotillons, quindi attenzione, perché si gioca per dei biglietti all'Aqua Splash di Lignano. L'estate è qui, l'Aqua Splash di Lignano ti aspetta, scivoli da brivido, la piscina a onde e la nuova area Krabby Castle per i più piccoli, un giorno di puro divertimento, alternativa perfetta alla spiaggia oppure alla Ocean House. Aqua Splash Lignano Sabbia d'Oro, aperto ogni giorno fino a fine settembre. Attenzione, perché per vincere due biglietti per l'Aqua Splash di Lignano dovete rispondere con al 393 7366 240, chiaramente con il nome esatto della rubrica che va in onda adesso. Ok? È molto facile. Se tu ascolti questo programma anche da una settimana, saprai che prima delle 16 va in onda, no, della rubrica che va adesso, ma avete scritto lo sfogatoio. No, non è nemmeno il nome del programma, la rubrica all'interno del programma Muova nella casa, quella in cui un nostro DJ monta in console e vi suona dei dischi. Come si chiama questo spazio? 393 7366 240, tanto adesso lo sentite nella sigla.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to...
4: Andy Mancuso.

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Come avrete potuto sentire, questo appuntamento si chiama More Music in the Mix. Chi ha vinto i biglietti per l'Acqua Splash di Lignano si chiama Matteo. Complimenti Matteo per aver vinto e per essere stato velocissimi. Velocissimo, a fra poco.
0: Davvero molto bello.
2: Peter Pan Spot. Peter Pan Impatto.
3: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
5: Chi non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
1: Mancano 59 minuti alle 17.
2: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan Viabilità.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra il BVA 1 Variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. È tutto.

0: Esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza.

0: ma
1: muva nella casa. Muva nella casa. Yuhu!
0: Esattamente, esattamente, proprio questo è il nome, cioè non dovete ripeterlo così con un audio di 8 secondi, basta dire muva nella casa. La voce era quella di Matteo, che ha vinto il premio per l'acqua splash di Lignano. A volte si vince, a volte si perde, a volte piove, dice il detto. Noi ci siamo aggiudicati, per esempio, in questi mesi della bella nebbia calda, ok, che fa sempre piacere nei primi giorni d'agosto, e volevo sentire anche gli ascoltatori e le ascoltatrici sul bresciano come sta andando col varano. Allora, ascoltatrici ed ascoltatori dal bresciano, come va con il varano? Potrebbe nascere una bella canzone. Perché? Perché appunto c'è stato l'avvistamento di un grosso esemplare nelle campagne tra Montichiari e Calcinati, il Calcinato, pardon, il cosiddetto varano di Montichiari, e ha costretto il sindaco ad istituire delle zone rosse, perché il varano comunque è un rettile abbastanza pericoloso, carnivoro, bello grosso, per cui se c'è qualcuno di voi che ha avvistato il varano ce lo faccia sapere al 393 7366 240. Fra l'altro il varano è una bestia che mi fa una paura pazzesca, cioè mi spaventa. Qual è un animale che ti spaventa un casino, visto che abbiamo parlato di persone interessanti? Ma oggi secondo me è ancora troppo presto per tirarle le fila dell'estate, vi rifarò la stessa domanda a fine estate. Voglio chiedervi, ma voi che cioè qual è l'animale che vi terrorizza di più nella storia? Così cerchiamo di capire se è una paura reale oppure è una paura che puoi superare benissimo. Another 54 Ultra, talk to you.

366240 che mi è scaturita da questo avvistamento del varano di Montichiari, questo rettile gigantesco carnivoro che sicuramente se te lo trovi davanti un po' ti terrorizza. Quindi in questi giorni io penso, cazzo, ma se io trovo il varano per strada, cioè veramente faccio una sincope. Per cui ho domandato a voi nella nostra chat di condividere un po' gli animali che ti fanno molta paura, che temi molto. Iniziamo con un suo messaggio che dice le locuste, io ho il terrore assoluto e a settembre ritorneranno. Questo è un terrore atavico per le locuste, ovviamente, da parte di noi umani, perché le locuste, a parte che dovrebbero essere state una delle sette piaghe d'Egitto, ma uno sciame di locuste può contenere centinaia di miliardi di esemplari e coprire miliardi di chilometri, migliaia di chilometri quadrati, volando fino a 1000 chilometri in un solo giorno. Appetito devastante, fanno fuori tutto quello che incontrano di vegetazione. E infatti nell'internet ho trovato che durante le invasioni storiche di questi mega sciami di locuste in America, in Sardegna, i contadini hanno provato a combatterle in tutti i modi, con cannoni, cioè sparando palle di cannoni, non offrendogli della droga, lanciafiamme, trincee di fuoco e persino aspirapolveri modificati. Però non so quanto siano riusciti effettivamente

0: Allora, how does it feel when you look an animal and it scares you? Cioè, praticamente, che animale ti spaventa? Cioè, come ti fa sentire vedere un animale che ti spaventa molto? Qual è l'animale che ti spaventa di più? Un po' collegandoci al varano che è stato scoperto nel Bresciano, c'è stato chi ha detto le locuste, muva. Io ho il terrore assoluto e a settembre ritorneranno. Abbiamo letto un po' di dati delle locuste e c'è lui che dice...
1: Non so che dati hai letto, ma ti pare che una cazzo di cavalletta può volare da sud Italia fino al nord in un giorno solo? Secondo me è irragionevole.
0: Tu dici secondo me è irragionevole. In realtà ho fatto delle altre ricerche e le capacità di volo migratorio delle locuste è proprio così. Cioè, durante le migrazioni la velocità di volo di una locusta si aggira intorno ai 20 km orari, ok? Se aiutate e trasportate dai forti venti, le distanze giornaliere possono diventare eccezionali. Arrivano in casi estremi a coprire fino a 1000 km.

In un giorno, cioè quindi col vento a favore, è come quando, a proposito del ragazzino che, di cui hanno parlato i Remix anche, che vendeva la limonata per comprarsi il ciao. Anch'io avevo il ciao una volta e il ciao faceva 52-53 km orari, ma con il vento a favore si superavano anche i 60, per cui dipende molto da quello. La locusta lo vedo come un po' il mio ciao in questo istante. Continuiamo fra pochissimo con i vostri messaggi al 393 73 66 240. Adesso canzone novità di oggi, Oliver Heldens si è messo anche lui a fare dei rifacimenti prendendo i suoni degli anni 80 in compagnia di

0: animali che ti mettono un po' il terrore. Allora, quotatissimi in chat i topi. Topi che effettivamente fanno sia schifio, nella media stiamo parlando. Poi ci sono anche gli amanti i topi, quelli che hanno i topi da compagnia, eccetera, eccetera. Ma nella media topi fanno un po' schifio e bisogna anche stare attenti perché sono sinonimo un po' di malattie, no? Per cui topi, paura allucinante, quotatissima in chat. E poi c'è lui che dice:
1: ciao Mu, allora.
0: Ciao. Sì?
1: Sono alto 1,90 m.
0: Ok.
1: Ormai sono un adulto.
0: Sì.
1: Non ho paura di nessun animale grande. Insetti, roba, nessun problema. Sì. Però le api e le vespe. Le api e le vespe. Inizia a scappare proprio come un bambino di 3 anni, inizia a urlare. Io non devo stare vicino a contatto, in nessuna maniera, devo neanche vederle, fastidio mi fanno, paura. No, devo scappare da api e vespe. Con che schifo.
0: Certo, allora le api in realtà lo sappiamo, dovremmo preservarle. Le api non sono, diciamo, pericolose, sono le nostre amiche. Fra l'altro, tempo fa ero andato in cerca della leggenda online per capire le differenze fisiche fra api e vespe, in modo da potermi tutelare. Il mio grande, cioè, io credo che io e te siamo d'accordo su questa cosa, la mia più grande paura era il cosiddetto ammazzacavalli, cioè che è il calabrone fondamentalmente, no? Grosso insetto noto per la sua puntura molto dolorosa. Il nome ammazzacavalli, fra l'altro, arriva da una vecchia credenza, che non è l'armadio ma una credenza popolare, secondo cui un piccolo gruppo di queste punture avrebbe potuto uccidere un animale grande come il cavallo. Per cui terrore supremo, ammazza cavalli. Quando ne vedi uno o quando ne vedi un po' che svolazzano intorno a casa tua, l'importante è avere un piano. E noi ce l'abbiamo, basta nominarlo, qui all'interno di Radio Peter Pan e ti arriva subito il piano. Piano A, piano B e piano C. Let's go!

0: molta molta paura sulle note di DJ Goya Michiko, fra poco con Muva nella casa
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è
4: possibile. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Denone.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Radio Peter Pan.
20: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: la indagine statistica per scoprire quali fossero gli animali che ti terrorizzavano di più, partendo dal fatto che nel bresciano è stato trovato il varano. Nel bresciano c'è il varano. Così, vabbè, comunque lasciamo perdere perché sennò mi perdo in 20 minuti di freestyle ad cazzum. Allora, sentiamo un po'.
1: Uva, io sì? Non ho paura, mi fanno schifo, una bestia che non sopporto. Le cimici.
0: Le cimici.
1: Quelle non si possono vedere, bestia inutile.
0: Bestia inutile. Ne parlammo anni fa anche delle zanzare, siamo andati a fare uno studio per cercare, un piccolo studio in realtà, per cercare un po' a che cosa servivano le zanzare e a che cosa servono i cimici o le cimici in natura. Primo, sono parte dell'anello della catena alimentare, ci dice l'internet, quindi sono fonte di cibo e sono anche, cioè sono sia prede che predatori, per cui stanno un po' in mezzo alla catena alimentare. Esistono specie di cimici predatrici che si cibano di larvi, afidi e altri insetti nocivi per l'ambiente. Servono marginalmente per l'impollinazione e poi aiutano a riciclare i nutrienti all'interno degli ecosistemi boschivi e pratensi, capito? Per cui insomma, dai, abbiamo cercato di trovare un'utilità. C'è chi dice: animale che temo di più, la suocera. Poi, molto bene, chiaro, grande classico. Poi
2: ciao, grande Muva.
0: Ciao.
2: L'animale che mi fa più paura in questo momento è mia moglie quando si incazza.
0: Azza.
2: E penso sia una cosa ragionevole.
0: Assolutamente, per non farla arrabbiare di più, musica.

cosa che ti spaventa in natura è un passo ben solto e via. Corri, corri via. Allora, abbiamo cercato di fare una piccola indagine statistica sui terrori, molto spesso anche atavici, cioè ci sono degli animali che ci terrorizzano. Per esempio, io fossi nel bresciano e avessi un varano che mi va di qua e di là, un po' di strizza ce l'avrei. Ritorniamo su vespe, api, eccetera. C'è chi dice il problema principale della paura delle api e vespe è che fanno male se ti pungono, ma soprattutto perché non sai se sei allergico. Effettivamente sì, come mi dissero quando ero bambino, rischi lo shock profilattico se ti pungono, che era lo shock anafilattico ovviamente, però me lo presentarono come shock profilattico e quello è un grande pericolo. C'è anche chi dice attenzione, perché poi le api vanno sicuramente preservate tantissimo, non che le vespe possiamo ucciderle tutte quante, però le api proprio sono una parte fondamentale del nostro ecosistema. Online ci sono anche delle leggende, delle cartine in cui sono disegnate tutte e due, ti spiegano le differenze per capire cos'è un'ape, cos'è una vespa. E c'è chi dice allora la vespa ha generalmente la sella lunga mentre l'ape ha il cassone ed effettivamente potrebbe essere un modo bellissimo per riconoscerle. C'è anche chi dice da amante della montagna le vipere mi fanno tanta paura e come sono una sbadata e quindi se ne incontro improvvisamente una mi spavento tantissimo, dice lei. Sì, effettivamente le vipere potrebbero essere delle smooth operator da paura. Adesso un vecchio classico di Shade remixato.

0: ricordare che ci fa tanto terrore anche un animale, il re dei mari.
1: Uva, lo squalo. Lo squalo mi fa terrore.
0: Lo squalo, ci hanno fatto anche un film effettivamente su sta paura dello squalo, del pesce cane, come si suol dire. Allora, raga, non vi devono fare paura i prossimi appuntamenti di Radio Peter Pan, che partono da domani sera con Peter Pan The Remix Show ai festeggiamenti di San Lorenzo, Rovare, Treviso, dalle 22 con Andrea De Luca, i Remix, Edo ed Andrea Nordio e il performer Lex Serafo. Mentre sempre domani sera Peter Pan 90210, festa di San Fermo Redondesco, Mantova, dalle 22 in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione chiaramente 90 e 210. Come d'abitudine io vi lascio con la perla del pirla che parla. Il pirla che parla sono io, la perla ci si auspica sia la canzone che vi propongo. V'ho già fatto sentire una versione, nella versione originale di Struggle di Enfant Sauvage. Qui volevo suonarvi anche la Club Edit, che è un bel viaggione di 4 minuti abbondanti da fare tutti assieme. Alza il

0: sono in studio, occhiali da sole, MDMA, tutte quelle cose che si fanno appena si finisce la trasmissione, giusto Rocky?
1: Certo.
0: Molto bene, molto bene. Adesso raga, apparecchiatevi perché ci sarà il nostro Rocky Festaiolo con una new entry omonima di Alice Fassina. Attenzione. È vero.
1: Perché mi fanno quasi paura.
0: No, non è vero. Ognuna è originale a modo suo. A domani, ciao.
2: Sono nella casa cubana, nella casa sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
3: Lo è donna, il make up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
6: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
7: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a Sanfermo, Redondesco, Mantova.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Non si batte. È troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 17 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Guarda che bella coppia.
13: Quei due lì davanti.
12: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
13: La coppia dell'estate è perfetta.
12: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
14: Alì migliora la vita.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79€. Lidl vale davvero.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
20: Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Forever Fun, Forever Summer.

0: dal 2007 Shut Up and Drive, il disco di Rihanna. E attenzione cari miei ascoltatori, niente Shut Up and Drive, anzi sì, fatelo perché sicuramente starete guidando, ma Shut Up and Listen, perché abbiamo delle novità. E a quanto pare ad agosto non si smette mai di portare novità qui su Radio Peter Pan. Sì, ormai c'è l'Happy Vibes dal 1 di agosto fino al 31 di agosto. Abbiamo salutato anche Lady Ellen, quelli dello sfogatoio che sono in ferie, ma oggi salutiamo pure la Dallan, che si è decisa proprio così, ha detto beh, prendo un giorno di ferie, Rocky arrangiati. Invece Rocky ha fatto di peggio, sapete cosa ho portato qui per voi? Una bellissima e nuova ragazza.
1: Ciao, ciao amici e ciao Rocky, grazie, che bello essere qui con voi.
0: Sei contenta?
1: Contentissima, vabbè, che non stai, vedevo l'ora.
0: Stai girando ormai delle 7 del mattino negli studi di Radio Peter Pan, ormai hai già fatto amicizia con tutti quanti, hai cercato anche di rubare il posto a qualsiasi tipo, a qualsiasi persona all'interno.
1: Però tutti mi hanno detto una cosa,
0: cioè?
1: Che tu non sei affidabile.
0: E hanno ragione comunque, guarda, te lo confermo pure in diretta, eppure, cioè, poi lo sanno anche i nostri ascoltatori, anche perché sì, diciamo che faccio la radio, però non sono poi così bravo, cioè, quindi non aspettarti cose tipo come Giovanni fa la Generation assieme a lui, o magari seguire un bellissimo programma come quello di Peter Pan a manetta, o Muva nella casa, quindi stai molto calma, anche perché poi ti sei presentata stamattina, hai dato le presentazioni ufficiali, hai detto che sei in prova, che sei qui di passaggio.
1: Non ancora, allora colgo l'occasione per ripresentarmi.
0: Vai.
1: Ok? Ciao amici, io sono Alice ed è un onore per me essere qui ed essere qui con Rocky, che nonostante non sia affidabile, almeno è simpatico.
0: Meno male, cioè cavolo, poi affidabile. Ti ho pure portato fuori a pranzo, porca miseria, cioè pure ti ho offerto il pranzo. Cioè meglio di così, cosa potevo fare?
1: No, in effetti non posso ancora lamentarmi, vediamo in queste due ore.
0: E allora facciamo così, 17:19 con Happy Vibes assieme a Rocky e la nostra cara nuova amica Alice. Poi dalle 19 alle 20 ci saranno gli avanzi, quindi pensate di male in peggio questo programma. Sai cos'è bello però, il bello anche di questo programma? Ovviamente di tutti i programmi, perché solitamente a una nuova ora suoniamo un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione! No.

0: Topic and Becky G con Sorry Papi. Mi viene da dire sorry Alice, scusami veramente tantissimo per gli ascoltatori che ci abbiamo qui sulla di Peter Pan, perché sono veramente un po' lisci, di ogni tanto esagerano, ogni tanto ci chiedono: ma Rocky, ma è figo sì o no? Ma subito loro a pensare questa cosa qui, manco a dire: Rocky, trattala bene, dalle una bella presentazione della radio, insomma costruiscila tra virgolette, perché poi vabbè c'è gente anche migliore comunque.
1: Però tu lo stai facendo e quindi io apprezzo questa cosa, grazie Rocky, ti ringrazio.
0: Figurati, però magari ringraziami a fine del programma, dandomi anche un voto di come andrà questo programma. Poi sì, abbiamo anche gente un po' che è un po' gelosa, no? Perché dice: aia, questo è troppo tradimento, cara Rocky, stai svelando troppe cose pericolose. È un tradimento questo?
1: No.
0: Avete sentito qualcosa di strano fare nel fuori onda o magari in onda? Cioè, stiamo comunque a distanza giusta, un metro di distanza,
1: certo.
0: State tranquilli. Cioè, siamo un po' così noi comunque.
1: Per il momento Rocky sta facendo il bravo.
0: Sì? Dici? Sì. Devo comportarmi così, quindi devo andare avanti così. Molto bene. E c'è qualcuno che dice: oddio, ma è la terza Alice che si presenta in radio. Pure questa mattina se ne è presentata un'altra di Alice. Ma che cavolo era quella?
1: No, ero io.
0: Sempre te. È che eri struccata magari, perché essendo che eri di prima mattina probabilmente dovevi ancora darti una piccola sistemata, giusto?
1: Esatto, era l'altra mia personalità.
0: L'altra tua personalità, ok. Poi c'è qualcuno che mi fa i complimenti e dice: bravo Rocky, sei partito a molla, dai! E calma, ci calmiamo, mettiamo un disco che è meglio, ne parliamo fuori.

0: cosa imparato oggi. Brava! Porca miseria! Tra pochissimo potrà andare in diretta da sola, secondo me. Manca veramente poco. Complimenti, non me l'aspettavo. Sei stata brava, test superato. Te l'hai insegnato giù a farlo?
1: No, me l'hai insegnato.
0: Bravissima! Un'altra cosa giusta, corretta. Mi sto divertendo veramente tantissimo con questa ragazza. Guarda, sei la mia speaker nuova preferita, posso dire. Però direi che è il momento, è arrivato il momento di partire con la prima rubrica del giorno. Sai come si chiama? Te la ricordi?
1: Yes, certo che me la ricordo.
0: Dai, prova.
1: Real or fake?
0: E questa è la sigla.
2: Real or fake?
0: Oh là, te l'ho spiegata un pochettino come funziona, però meglio se la spiego io, dici?
1: Certo.
0: O ce la fai anche te, vuoi provare?
1: No.
0: Vabbè, faccio io. È la prima rubrica del Happy Vibes di questo pomeriggio, ovvero vi mettiamo sul tavolo tre notizie. Il problema c'è però, perché c'è sempre un problema quando dai delle notizie, quasi sempre. Due sono fake e una è real, giusto? Corretto?
1: Sì.
0: Le leggiamo?
1: Andiamo con la prima, che ci siamo. Sardegna, squalo nota con una sagoma di migrante sulla schiena per spaventare i turisti.
0: Ecco, piccola cosa, te non devi dire che è fake o real, devono indovinare a loro se vogliono.
1: No. Okay. Io l'ho detta a modo mio, poi insomma forse si può intendere.
0: Beh, può essere. Fake. Poi la prossima notizia, Napoli lascia lavoro per girare il mondo in camper, poi si ricorda di non avere né il camper né il lavoro, per fortuna però si ricorda di avere un secondo impiego, ovvero quello di rubare.
1: E andiamo con la terza, è partito per una visita dal medico ed è finito in Croazia dopo oltre 1400 chilometri e poi si è giustificato colpa di un errore del GPS e penso che oltre alla visita dal medico debba farla anche da uno specialista.
0: Esatto, corretto. 393-7366-240 se vi va di indovinare qual è real, qual è fake, potete farlo, messaggio scritto oppure vocale.

0: ma girano anche un po' le balle, magari quando non riesci ad indovinare la notizia, quella real delle tre. Per esempio abbiamo dato le due notizie, che erano le prime due, queste qui.
1: La Sardegna, in cui abbiamo visto uno squalo nuotare con una sagoma di migrante sulla schiena, e l'obiettivo era quello di spaventare i turisti.
0: Abbiamo detto anche che a Napoli lascia il lavoro per girare il mondo in camper, poi si ricorda di non avere né il camper né il lavoro. Per fortuna però si ricorda di avere un secondo impiego. Poi la terza era...
1: Partito per una visita dal medico, finisce in Croazia dopo oltre 1400 chilometri, colpa di un errore del GPS, e penso che oltre alla visita dal medico debba farla anche da uno specialista.
0: E hanno provato anche a rispondere i nostri ascoltatori, c'è per esempio Manuel.
2: Per me la notizia vera è quella dello squalo.
0: Dici?
2: Ciao.
0: Ma invece no, caro Manuel, non hai indovinato affatto. Poi abbiamo anche altri messaggi, e tutti gli altri hanno indovinati. La notizia, quella real, era proprio questa: partito per una visita dal medico, finisce in Croazia dopo oltre 1400 chilometri, colpa del GPS, dell'errore del GPS. Un po' di pubblicità e poi ve la spieghiamo.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
7: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: In spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
16: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Minchiomariano.it.
17: Peter Pan Impatto.
18: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
19: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
14: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
22: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
23: Perché Nova, del gusto è la prova.
24: All'Alpe Cimbra in Trentino ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.

0: Ozuna dal 2019 con Baila Baila Baila. Le 17.40 qui su Happy Vibes, qui all'interno di Radio Peter Pan, Castelfranco Veneto. Abbiamo un po' cazzeggiato durante la prima mezz'ora, ci siamo un po' presentati, abbiamo presentato la signorina qui Alice, la new entry.
1: Per adesso, di nuovo.
0: Esatto, per adesso in prova, che si sta un po' esercitando, insomma sta un po' capendo come funziona anche il mondo radio, giusto? Il mondo,
1: certo,
0: radiofonico. Però abbiamo anche presentato la prima rubrica del giorno, ovvero quella del Real or Fake, dove vi abbiamo dato due notizie fake ed una real. Direi di spiegare subito quella real, perché poi insomma la gente è in ansia, no? Sta cercando di capire. Ma quindi, Rocky, qual era quella real? Molto semplicemente: è partito per una visita dal medico, finisce in Croazia dopo oltre 1400 chilometri, colpa di un errore del GPS. Sì, è successo praticamente così, che un anziano, diciamo di 85 anni, francese, è partito praticamente da casa sua, doveva raggiungere il medico di Basel in circa di distanza 20 chilometri, giusto 20-25 chilometri, ha perso un po' il controllo, ha percorso oltre 1400 chilometri attraversando Italia, Francia, Slovenia e si è ritrovato così in Croazia.
1: Ma la domanda è: era sobrio?
0: Beh, probabilmente sì, anche perché penso che con due drink un 85 anni non penso faccia una bellissima fine. Poi magari io si è allenato per anni anche con quello, chi lo sa. Lui ha detto che è stato colpa del GPS, è stato colpa del navigatore, ha continuato a sbagliare strada, che poi mi sembra un po' strano, cioè, poi porca miseria, avrà avuto dei nipoti in casa, qualcuno di un po' più giovane che poteva impostargli il GPS, no?
1: Sì, certo, poi dopo sono andati a riprenderlo,
0: sì,
1: proprio i nipoti, la famiglia. Ma Rocky, se fossi stato tu l'85enne, io non sarei venuta a prenderti.
0: Esatto.

0: Cat con Ray Dalton con Don't Worry. Ce lo siamo ascoltati qui su Radio Peter Pan alle 17.47, un disco del 2015, però non vi preoccupate, anzi Alice, non preoccuparti, perché anche oggi faremo la rubrica Bailalo Rocky.
1: I'm in the ghetto.
2: Bailalo Rocky.
0: Ta, ta,
2: ta, ta, ta, ta.
0: L'aspettavi?
2: No, questa no.
0: Vabbè, è carina, ti è piaciuta?
2: Molto.
0: Una cosa bella l'ho fatta, finalmente. Come funziona il Bailalo Rocky? Rocky solitamente a quest'ora della giornata porta te e anche i cari nostri amici ascoltatori in giro per il mondo a scoprire magari qualche festa, qualche festività, qualche festival, magari particolare, anche magari di come ballano, come funziona. Molto strani comunque, ti avverto già.
2: Strani come noi che stiamo ballando nel fuori onda.
0: Per esempio, vi porto insieme a me e ad Alice in Giappone, perché esiste questo festival che si chiama Hadaka Matsuri, ok? Che significa festival nudo.
2: Mm-hmm.
0: Tutti nudi, quasi però, attenzione.
2: Perché
0: è un'antica festa religiosa giapponese dove migliaia di uomini partecipano indossando solamente dei perizomi giapponesi e delle calzature in tessuto, e sono uomini, non donne. So che magari te ti vengono in mente cose stranissime. Questa festa esiste da oltre 500 anni e secondo la tradizione toccare un oggetto sacro durante appunto questo festival porta fortuna e allontana la sfortuna e le energie negative.
2: Oh, bellissimo, dobbiamo andare allora.
0: Beh, non pensavo ci fossi già stato, anche perché adesso Alice ci sta per dare le spiegazioni di come si svolge questo festival.
2: Allora, i partecipanti si purificano prima con acqua fredda, anche in pieno inverno, quindi okay. Rocky, se sei freddoloso non ci interessa.
0: Ma che figurati, viene un evento di Peter Pan e vedrai quanto cavolo sudo, porca miseria.
2: E poi ci sono dei sacerdoti che lanciano un oggetto sacro, come per esempio un bastone o un amuleto, tra la folla, e tra le migliaia di persone che cercano di afferrarlo, chi riesce a prenderlo è considerato fortunato per tutto.
0: L'ho preso al volo, l'ho preso al volo. Sì, dove lo metto questo? Grazie, che l'ho preso al volo.
2: È molto intenso l'evento, ci sarà tantissima gente, immagino, ma ovviamente viene organizzato seguendo precise regole di sicurezza.
0: Hai capito? Ti ci porto quasi quasi. Vorresti vedermi me in perizoma con
2: No, quello no, quello per favore no.

0: dimmelo, che cosa vuoi sapere ancora su di me? Dai, esponiti, dillo agli ascoltatori, dillo. Non tenere dentro i tuoi segreti.
1: Se avresti il coraggio di andare a fare il bagno d'inverno alla Dakama Matsuri, che è il festival nudo di cui stavamo parlando.
0: Lo faresti insieme a me? Non ci credo!
1: No. Mi chiedevo solamente se tu avessi il coraggio
0: di farlo insieme a te, certo.
1: No, siamo sempre qua, ma alla fine confermo, è inaffidabile.
0: Stiamo parlando appunto di questa antica festa religiosa della Hadaka Matsuri giapponese, appunto, dove migliaia di uomini si riuniscono, ok, in questa festa, e indossano praticamente perizomi, ok, e calzature in tessuto. Lo fanno per tanti motivi, abbiamo spiegato anche un po' come si svolge, quali sono un po' i perché si fa. Però abbiamo scoperto che si tiene sempre tra febbraio e marzo, nel pieno inverno, e oggi esistono numerose versioni della festa in tutto il Giappone,
1: alcune delle quali sono anche aperte alle donne. Quindi, amiche,
0: davvero?
1: All'ascolto, venite con me, salvatemi, perché da sola con Rocky c'è, cioè, da mettersi le mani nei capelli.
0: Ti ricordo che siamo ancora a Castelfranco, devo ancora prenotare il volo per andare in Giappone. Però se proprio ci tieni così tanto, porca miseria, ci conosciamo da un'oretta, già parti così a bomba.
1: Vai a cercare il volo. Andiamo.
0: Ti porto, sei sicura?
1: Sì.
0: Sicurissima?
1: Sì.

0: Fisher con What a Life, che vita che fa Fisher, ma chi lo sa? Però, no, è andata? Alice, sei andata a trovare Emma Portocervo? È già sparita? No, vabbè, mi ha già abbandonato, ma che balle però, sempre così con le ragazze nuove.
1: No.
0: No, sei ancora qui?
1: Sono ancora
0: Uffa.
1: Qui.
2: Peter Pan. Spot.
3: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
5: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Ti piccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio. Proposta i ceri nel parco.
8: Radio Peter Pan. Gino si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
0: 18 da 3 minuti.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Buonasera da Umberto Cascone. Picco dell'ondata di calore sull'Italia, in arrivo un lieve calo delle temperature. Domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso, sabato a 21. Termometri alle stelle. A Napoli le colonnine della stazione centrale del mercato di Afragola segnano 48 gradi, al nord riserve idriche allo stremo. Il presidente di Ceuta attacca Madrid, tardiva la reazione del governo all'assalto dei migranti. L'intelligence intanto ritiene probabile una nuova ondata il 15 agosto o nei giorni precedenti. L'Europa chiede ai 27 di non ripristinare i controlli alle frontiere interne. Proteggiamo Schengen. Addio a Francesco Guccini. Centinaia di fan iniziano il pellegrinaggio nei luoghi della sua vita, a Bologna e Pavana, dove si è spento a 86 anni. Sabato i funerali in forma privata. Lutto cittadino nel capoluogo emiliano e a Modena. Decine di amici e colleghi lo ricordano sui social, definendolo il più grande tra i cantautori. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Eminem con The Real Slime Shady. Ad aprire la nostra seconda ora insieme qui su Radio Peter Pan, assieme a Rocky e ad Alice. Un cambiamento oggi per quanto riguarda il palinsesto di Happy Vibes, però abbiamo capito molte cose oggi. Intanto come stai? Tutto a posto?
1: Sì, però confermo che sei inaffidabile, non c'è niente da fare.
0: Vabbè, sti cavoli, dai, riproviamoci domani se vuoi, se sei ancora qui di passaggio.
1: Volentieri.
0: Insomma. Va bene, però abbiamo imparato anche un sacco di cose. Mm-hmm. Abbiamo imparato il nome di questa radio? Il nome, scusami, il nome di questa radio prima.
1: Beh, il nome, certo.
0: Come si chiama?
1: Radio Peter Pan.
0: Incredibile. Poi il numero l'abbiamo imparato?
1: 393-7366-240.
0: Ah, l'hai già imparato in dizione, quindi. Incredibile.
1: Promossa?
0: Promossa, esatto, promossa. Però intanto vi ricordiamo un paio di appuntamenti sempre targati Radio Peter Pan. E i nostri ascoltatori possono sempre scrivere quel numero lì, per informazioni, eccetera. Per esempio, venerdì 7 di agosto, Peter Pan The Remix Show ai festeggiamenti di San Lorenzo, Rovere, in provincia di Treviso. Dalle 22 con Andrea De Luca, i Remix, Edo e Andrea Nordio e il performer Lex Serafo. E sempre venerdì 7 di agosto Peter Pan 90210 alla festa di San Fermo di Rodondesco in provincia di Mantova. Dalle 22 in console Marco Baxo e Lady Ellen con l'animazione 90210. Invece sabato 8 di agosto Peter Pan Impatto alla festa dei giovani di Cavaglià a Biella. Dalle 22 in console però questa volta saliranno Andrea De Luca e Francesca Voice con un grandissimo special guest Matt Joe. E concludiamo con l'ultima serata del sabato 8 di agosto, Peter Pan 90210 arriva anche alla festa dell'Assunta di Vigo Novo di Fontana Fredda in provincia di Pordenone. Dalle 21.30 in console DJ Maxwell e Lady Ellen. Per maggiori informazioni date sempre un'occhiata alle nostre pagine social su Facebook, su Instagram oppure al sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: Legend David Guetta con Sad Girls. Però noi le ragazze tristi non le vogliamo qui, soprattutto a Castelfranco Veneto. E poi non c'è bisogno di essere tristi, perché poi probabilmente tantissime persone magari sono già in vacanza, sono già in relax, stanno facendo magari anche la bella vita, come il caro nostro amico Justin Bieber, che sta trascorrendo le sue vacanze in Italia, no? Negli ultimi giorni è stato visto avvistato a bordo di uno yacht, e direi strano, no? Anche perché tu, con tutti i soldi che c'ha, mica sta come noi a lavorare 8 ore al giorno, quel cavolo, a Palermo, ma anche mentre giocava a golf in un resort nei pressi di Agrigento insieme alla sua cara amatissima Hailey Bieber. La conosci Bieberon?
1: Sì,
0: la sua amante.
1: Ma che amante, ma non è il primo e neanche l'unico. Abbiamo visto tantissimi super VIP scegliere l'Italia come meta, anche per addirittura sposarsi. Abbiamo,
0: esatto,
1: visto il matrimonio di Dua Lipa, ma Justin è venuto per le sue vacanze, quindi dalla Sardegna a Firenze, è passato poi per Verona, Milano, Bologna e Lucca, dove ha poi portato.
0: Però sai dove non è passato da ancora, secondo me? Te lo ricordi questo video che dice, aspetta, eccolo qui,
2: no, Napoli, perché no, Napoli, perché non c'è la nostra vita, ti prego, vieni, non ti vogliamo
0: vedere, amiamo,
2: vogliamo cantare con te, ti prego, vieni, Justin.
0: Ah, cara, ma fatti due domande del perché non viene a Napoli, porca miseria, finché c'è gente che si comporta così, poverino.
3: Radio Forever Fun, Forever Young.

0: The Renegade Master qui su Radio Peter Pan. Una domanda così molto easy, no? So che magari non è neanche il caso di chiedertelo subito appena conosciuti, ma come te la cavi col twerk? Sei capace di muovere quel cavolo del booty?
1: Meravigliosamente bene.
0: Davvero? Certo. Mi fai vedere adesso in diretta, nel fuori
1: onda? No, in diretta no.
0: Voilà! Che bello!
1: Un po' di lezioni per i prossimi giorni?
0: Va bene, grazie.
1: Va bene. È locale.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Peter Pan Impatto.
5: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Vois e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Forever Fun, Forever Summer. Baby,

0: Bunny con Giacchiti dal 2020 ad aprire l'ultima nostra mezz'ora insieme qui con Happy Vibes. Senza la Dallan però, un altro piccolo spoiler perché magari la gente si è appena riconnessa e sta ascoltando questa magnifica radio, dice ma chi è? Chi è sta qua che sta parlando assieme a Rocky? Federica, amici. È arrivata!
1: Federica!
0: Amici! Sfogatevi! 393-736-240, era un programma che andava in onda tutti i giorni fino ai primi di agosto, poi basta, non sono andati in ferie, stanno da Dio, stanno.
1: E quindi insomma ci sono io che sono Alice con Rocky che è inaffidabile, lo confermo ancora.
0: Guarda che tipo sono due ore e mezza che ci conosciamo e sono cinque ore che continuo a dire che sono affidabile.
1: Eh beh, non mi smentisco.
0: Esattamente, vabbè, vabbè. Comunque Bad Bunny abbiamo capito che è comunque una pop star che rimane, che lascia il segno, però è una di quelle pop star che non sparisce nel tempo. Si parla invece di Rihanna, la conosci?
1: Certo.
0: Sai chi è? Davvero?
1: Sì.
0: Dopo anni di silenzio, il mondo della musica torna a parlare di Rihanna, perché c'è una notizia che sta girando sul web, che tutti i fan aspettavano, che sta dicendo, ok, sta tornando in poche parole, no? Rihanna sta lavorando a una nuova musica, a confermarlo è stato il suo attuale fidanzato A$AP Rocky, marito, anche mi viene a dire visto che hanno anche una famiglia. Nessuna data ufficiale, nessun album, nessun titolo annunciato, però la gente sta attendendo con ansia il suo nuovo album, quello famoso l'R9 che dovrebbe arrivare da tantissimo tempo visto che lei comunque non pubblica ormai dal 2016, però c'è un piccolo però, perché oltre al ritorno del passato per quanto riguarda la musica ci sono anche quelle piccole frecciatine che sono rimaste indietro. Ti ricordi Rihanna quando stava con Drake? Che
1: sì.
0: Si lanciavano un sacco di frecciatine. Asa però che è un po' geloso, no? Dice che cavolo vuoi della mia amorosa, scusa. Cioè, la vostra storia l'avete fatta. Non lasciami in pace, capito?
2: Posso fare una domanda?
0: Dai.
2: Chi è Drake?
0: Drake?
2: Chi è?
0: You don't know Drake?
2: Drake?
0: Io sono così un po' British. Drake and A$AP Rocky.
3: Peter Pan.

0: Move il gioco con Malagi. Gio non è il tuo collega di questa mattina, che magari boh, ti scambi, visto che sei nuova, non conosci ancora tanto bene le persone che girano qui all'interno degli studi di Radio Peter Pan.
1: Ricordo,
0: eccolo qui. Tra l'altro si sta facendo anche un bellissimo video per dire: Madonna, ma questa ragazza quanto schifo fa in radio.
2: Gio,
0: ecco.
2: mi manchi, non sopporto più Rocky, oltre ad essere inaffidabile, anche insopportabile.
0: Godo, la solita tipica frase che dico sempre qui in radio: godo oppure non godo. In questo caso godo un sacco perché forse Rihanna potrebbe tornare con un suo pezzo, con un suo nuovo album, però non c'è una data ufficiale che dica questa cosa qui, però i fan stanno attendendo.
2: E noi anche.
0: Ma ovvio, con tanta ansia, però quando si parla un po' del passato arrivano anche in mezzo gli ex, sai, no? Quando la gente si fidanza, si trovano sempre il morosetto, soprattutto quando c'è di mezzo anche l'ex della tua ragazza, no? Perché abbiamo capito che appunto adesso lei sta con A$AP Rocky, no?
2: Però Drake
0: al tempo è stata anche con lei, non è riuscita a metterla incinta verso l'occasione.
2: Però qualche flirt
0: dici. Vabbè, però se lo dici così, guarda, penso che tu stia flirtando solamente con me, quindi stai un po' attenta, eh.
2: Sbagli, se lo pensi sbagli.
0: Ma sbaglio sempre, non ne faccio una giusta, incredibile. Però guarda caso, la prossima canzone com'è che si chiama? Vediamo se hai imparato qualcosa.
2: La ex della ex.
0: Brava.
3: Radio Peter Pan.
4: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino, e lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche, non ho fratello.

0: le balle, basta. Adesso non vengo più a contro in questa magnifica radio che continuano a prendermi per il sedere, porca miseria. Perché secondo voi, cari ascoltatori, al 393-7366-240 è più corretto dire Drake o Drake? Secondo te, dai.
1: Allora, dai, secondo me
0: ti lasci da sola, vai, conduci da sola, sei pronta per farlo.
1: Allora, secondo me è Drake, però abbiamo il nostro Rocky Pestaiolo che lo dice un po' tipo Drake.
0: Quindi è corretto? Allora, avete sentito bene qui nel fuori onda?
2: Bravi!
0: Grazie!
3: Sì, no, forse.
0: Posso già staccare, basta?
3: No.
0: Vabbè, no. Dai. E niente, mettiamo il prossimo disco, mi sono rotto le balle.
4: Radio Peter Pan.
5: Tocca a me.

0: Jordan Force and Jordan Grace con I Feel Love. Abbiamo riso e scherzato, comunque ci piace anche un po' divertirci qui all'interno degli studi di Radio Peter Pan, però bisogna fare anche un po' il serio ogni tanto, no? Giusto?
1: Certo.
0: Perché prima abbiamo passato anche il disco di Tim Impala e Genie con Dracula. In realtà prima volevo parlare anche di Genie, no? Di questa povera ragazza che si è ritirata dal mondo della musica, poi entra gente e fa sempre il disastro. Appunto, parliamo di lei, abbiamo parlato anche di Ariana Grande, che ha vissuto un po' la sua stessa situazione nei giorni passati, ovvero che entrambe si sono un po' ritirate dal mondo della musica, hanno deciso di prendersi anche una piccola pausa, una scelta che riapre il dibattito sul rapporto tra fama, pressione mediatica e anche benessere personale.
1: E quindi poi le sue parole hanno acceso ovviamente la curiosità dei fan, perché il suo secondo album da solista comunque è ancora atteso, mm-hmm. e secondo le previsioni entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare anche un nuovo progetto delle Blackpink.
0: Esatto, esatto. Per entrambe comunque il messaggio sembra essere chiaro, nel senso loro si prendono una piccola pausa perché magari sì, saranno anche stanche, però magari sono stanche anche dalle critiche che ricevono anche sui social, perché sai, succede ogni tanto che la gente li sfrutta, però non nella maniera corretta. Magari sì, c'hanno un seguito di fan che dicono brava, ti amiamo, non vediamo l'ora che esca un tuo nuovo disco, altri invece che non piace un po' lo stile che portano e quindi continuano sempre a fare delle cavolate, insomma, a giudicare.
1: Comunque un periodo di pausa non fa male a nessuno e quindi è giusto concederselo.
0: Eh già, esatto, anche per ritrovare un po' l'equilibrio, insomma, lontano anche dai propri riflettori.
1: Anche mica noi ce lo meritiamo.
0: Infatti.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.

0: tra un paio di anni la vedremo anche la nostra cara amica Alice girare in Ferrari, sfrecciare qui a Castelfranco Veneto. Se diventerai ricca un giorno,
1: a quel punto non ti verrò a prendere. Ma
0: sicura?
1: Comunque, andiamo avanti.
0: Ma lo spero che tu non la prenda mai quella Ferrari.
2: E fai bordello.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
10: Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 19 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Qual è la coppia perfetta?
14: Io e te.
13: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 €, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
14: Una coppia sveglia per il mattino.
13: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
15: A lì migliora la vita. Breaking
16: News. Buonasera da Umberto Cascone. La cittadinanza di diverse vittime e i costi sostenuti per l'assistenza non sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, dicono i magistrati svizzeri. A Milano in manette 5 agenti della polizia locale. L'inchiesta era partita dalla denuncia di una persona fermata il 16 luglio a cui sarebbero stati sottratti 1.400 €. Le accuse per i vigili sono di peculato, arresto illegale e falso ideologico. A Ceuta paura per una nuova possibile invasione di migranti. Gli 007 spagnoli la considerano un rischio concreto. La data prevista è il 15 agosto, ma è possibile che l'assalto avvenga nei giorni precedenti per un maggiore effetto sorpresa. Il governatore chiede all'Europa di blindare il confine. Si terranno sabato a Pavana in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Ai centinaia di messaggi si aggiunge il cordoglio di Mattarella, che dice scompare un poeta che ha composto canzoni che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza e che hanno lasciato il segno. Europei di nuoto nei tuffi, impresa storica di Chiara Pellacani. A Parigi è en plein, quinto oro, quello nel trampolino 3 metri sincro femminile con Elisa Pizzini. Prima di questo trionfo Pellacani era salita sul gradino più alto nella prova squadre, nel sincro misto 3 metri e nel singolo da 1 e 3 metri. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata. burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
18: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.
20: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Come hai detto, dilla la battuta, dai.
1: Gli avanzi?
0: No, la battuta faceva ridere.
1: Sei avanzato un po' di bamba in frigo?
0: Mamma mia, Rocky, cominciamo veramente, veramente malissimo questo giovedì 6 agosto 2026, 19.07 in onda, purtroppo, fino alle 20 ci sono gli avanzi.
1: Sì!
0: Vorrei avere la tua stessa voglia di vivere.
2: Chi si addormenta col culo che prude, inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
1: Sei sicuro? Io l'ho persa tutta con la ragazza nuova.
0: Ah,

0: fatto degli avanzi, mamma mia, come stai?
1: Sto benissimo. Perché oggi pomeriggio non ho fatto il riposino pomeridiano, quindi tutto al top, ho lavorato, sto lavorando una stagione nuova.
0: Davvero?
1: Delle sveglie indesiderate, ma col bacio.
0: Ma veramente tanta gente ha accettato, ha detto di sì al sondaggio di Edo che ho pubblicato su Instagram.
1: Allora,
0: che vogliono ascoltare ancora le sveglie indesiderate.
1: In teoria sì, poi la palla passa al direttore, vediamo se c'ha voglia. Comunque ringraziamo chi c'è stato prima, quindi una parte di Rocky
0: ancora,
1: che è ancora qui presente, e Alice che neanche c'ha, lei fa. Alice, fai un saluto
0: l'ho
1: da lontano.
0: Distrutta.
2: Ciao.
0: Mamma mia, ma chi è questo?
1: Poverina,
0: poi?
1: L'hai già plagiata male, già l'hai rovinata. Comunque ci sono gli avanzi fino alle 20. Chi sono? Quelli che si prendono le cose che rimangono. Tu apri il frigo, non sai che te magni, ci siamo noi.
0: Gli avanzi!
1: Oh, hashtag godo.
0: Ma poi posso dire una cosa, ma perché è scritto chi primo arriva meglio alloggio? Chi va a Roma perde la poltrona, tanto va la gatta al largo che devi chiamare il bagnino. Tre frighi contro tre fighi.
1: Questo era l'inizio della puntata di ieri.
0: E ti sei dimenticato di aggiungere tre uomini per tre birri. Pensa a te, che figuraccia che hai fatto.
1: No, lasciamo perdere, si parte tra poco. Ci abbiamo il recap della giornatona di Peter Pan e tutte le news che hanno portato i nostri carissimi, simpatici, bellissimi colleghi. Prima però, come in tutti i programmi, partiamo con un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, no.

0: compagnia la mattina in furgone. Comunque è la prima volta stasera che sento la vostra sigla.
1: Sì.
0: Bellissima, cazzo, bellissima.
1: Davvero, ti è piaciuta così tanto?
2: Hai capito, ma non è il primo, non è l'ultimo, si spera.
1: E questa che sigla è, scusa?
2: Questa invece è la rassegna di tutto quello che è successo durante questa super giornata di giovedì 6 agosto durante la puntata di Peter Pan.
1: Esatto, insomma. Partiamo molto presto, sveglia alle 7 del mattino perché i remix questa mattina hanno parlato.

0: è stata la stessa cosa che ha gridato la signora quando li ha visti per denunciarli. E probabilmente loro non stavano vendendo limonate, ma stavano limonando. E quindi
1: dai,
0: la
1: ma
0: signora
1: son bambini,
0: non è piaciuta tanto.
1: La generation.
0: Cose che ti danno fastidio in aereo.
1: Io mi immagino Giovanni col vicino che si mangia le fette biscottate che gliele sgretola. Perché mentre scalza gli si appoggia addosso.
0: Prr, prr, prr, stiamo partendo. Prr, prr, prr.
1: Va via. Peter Panamanetta.
0: Turista tedesco fa sesso per 24 ore consecutive e rischia l'amputazione. Bello però.
1: E rischia?
0: L'amputazione.
1: Ah, ok, ho sentito un'altra cosa. Vabbè, che oggi ci ha mandato.
0: Che storia del cazzo. Esatto.
1: Bravo, sì, diciamo, però tanto di cappella per aver fatto sesso per 24 ore.
0: E neanche 24 secondi duro, pensa a te 24.
1: Non c'avevo dubbi. E invece il nostro Muva,
0: anche oggi c'è crisi di patocchia.
1: Ma pure
0: crisi,
1: oggi
0: c'è crisi, c'è crisi. Carta bianca XXL.
1: Pure oggi c'è crisi di patocchia.
0: Ma secondo me per Muva c'è crisi di patafiocca.
1: Ma non vi parleremo di queste notizie perché già ne hanno parlato ampiamente,
0: esatto,
1: i nostri esimi colleghi. A noi ci toccano gli avanzi, quindi tra poco apriamo il frigo e vediamo un po' che cosa è rimasto.
0: Sicuramente avanzi da merda, perché quello
1: che secondo me è quell'avanzo che ti fa dire hashtag godo o hashtag
0: non godo.

0: Fezzo Zark. Mi sono perso una Z.
1: L'hai fatto molto bene. Ma
0: how
1: sì.
0: does it feel? Qui su Radio Peter Pan ci sono gli avanzi. Abbiamo fatto un po' la rassegna, il recap della giornata, di quello che è successo, dei nostri colleghi, di ciò che hanno parlato. Però adesso c'è la notizia avanzo.
1: Esatto, quella che ci è avanzata, la notizia del giorno, degli avanzi, è proprio questa. È successo in Gran Bretagna, un uomo si traveste da morte sul tetto di ospedale. Io ho marcato un sacco morte. Arrestato 26enne, giusto?
0: Che bella notizia.
1: Lui praticamente si è travestito, ha tirato fuori una falce da sopra un tetto di un ospedale e ha fatto paura ai passanti, anche quelli dell'ospedale.
0: L'importante è che abbia tirato fuori la falce e non il falcetto.
1: E magari ha tirato fuori da lì, insomma. E poi magari gli ha falciati anche tutti.

0: bevande magari quando eravate ubriachi o a fare festa con gli amici, e qua ci abbiamo probabilmente il più grande esempio di bravate.
1: Professionista, dove poteva fare veramente un sacco di successo sulle piattaforme social.
0: Raccontacene
1: una
0: dai.
1: Molto veloce.
0: Una veloce.
1: Ero ubriachissimo in vacanza a Rimini, già qui.
0: Strano.
1: Esatto, molto strano. E stavo nel secondo piano di un appartamento molto figo. Al piano di sotto c'erano delle ragazze spagnole con i drink in mano. Cosa faccio?
0: Aspetta, io faccio la scena.
1: Dai.
0: Hola, come stai? Tane drink.
1: Hola, baby, hai voluto assaggiare un po' di mutande di Rocky belle sudate?
0: No.
1: Stavo girando con, com'è che si dice, con la falce fuori dal balcone.
0: Col falcino.
1: Col falcino, esatto. E avevo le mutande in mano. A un certo punto ho detto, vabbè, facciamo un gioco, principesse. Io le lancio, vediamo dove vanno a finire.
0: Dove sono finite?
1: Dentro i loro bicchieri.
0: Che schifo.
1: Un bel gin tonic bello sudato.
0: E allora qua parte la domanda. La vostra bravata più grande, magari quando eravate ubriachi? 393 73 66 240. Speriamo non abbiate fatto la fine di Rocky.

0: Bretagna si traveste da morte sul tetto di un ospedale, arrestato 26enne. Allora vogliamo sapere un po' da voi le vostre bravate più grandi, le cose più stupide che avete fatto nella vita, magari anche quando è capitato che facevate un po' di festa, eravate ubriachi.
1: Esatto, per esempio c'è Davis che quando si ubriaca si trasforma, posso dire? Non volevi dire il nome?
0: No, il nome lo puoi dire, però magari se volete raccontarcelo 393-7366-240.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: pan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
3: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Com'è che lo vuoi?
1: Backstreet Boys 1999.
0: Com'è che lo vuoi?
1: Sai come lo voglio? Senza Rocky Festaglioni.
0: No, ma dai.
1: Ultima mezz'ora, 19.37, ci sono gli avanzi, quei due, gli avanzi di Galera, Fede e Rocky. Come va?
0: Molto bene, grazie.
1: Hashtag godo.
0: Visto che hai detto, appena detto che ero un avanzo di Galera, posso dire. Potevi dire. Non.
1: Vabbè, io lo sono.
0: Beh, ovvio, questo lo sapevamo già dal primo giorno che lo sappiamo, questo era avanzo di Galera.
1: Allora, la notizia avanzata del giorno: Gran Bretagna si traveste da morte sul tetto di un ospedale, sto tizio di 26 anni è stato arrestato.
0: Esatto, ha tirato fuori all'improvviso una grandissima, lunghissima falce, ok, sì, dai suoi pantaloni, presumo, e ha iniziato a spaventare tutti i pazienti che c'erano di fronte, che poi dici, poverini, là, già sono in ospedale ricoverati, in più vedono proprio la morte in faccia, più o meno.
1: Sì, infatti probabilmente non è un buon auspicio. Allora abbiamo chiesto a voi al 393-73-66-240 se ci avete delle storie in cui veramente avete fatto cose stupide, cose folli, magari quando eravate ubriachi a fine di una serata.
2: Buonasera a tutti, sto andando a fare festa anche adesso.
0: Meno male.
2: Speriamo non succeda la stessa cosa.
1: Speriamo,
2: ma
1: di no.
2: Non sono in Romania, quindi un buon auspicio. Sono andato in vacanza con i ragazzi, appunto, in quello di Bucarest. Ed ero talmente brillo, talmente tanto brillo, dignitosamente brillo, che mi mise a fare la pipì in un prato.
0: Fatto bene.
1: Sì, facciamo
2: tutti.
1: A
2: un certo punto due guardie rumene, grossissime, mi prendono tipo per la spalla, mi fanno pulire, mi prendono anche la patente.
1: Eh sì.
2: E io pensavo di tornare a casa senza patente, caspita, da sta Romania. Se non che è arrivato un mio amico che era un po' più sobrio di me, che gli ha spiegato tutto, gli ha spiegato quanto ero coglione. Ce l'abbiamo fatta, sono tornato con la patente, ma mannaggia raga, che serata.
1: Che serata, ma più che altro ti ha detto bene, perché comunque pipì non la puoi fare in luogo pubblico.
0: No, non si può fare la pipì nel giardino.
1: Nel giardino di casa tua puoi fare quello che ti pare, però nei posti pubblici non la puoi fare. Quindi di conseguenza te la sei rischiata. E tu hai mai fatto una bravata?
0: 393-73-66-240.

0: tirarvi fuori quella volta in cui eravate magari un po' così, e allora avete fatto
1: quella volta perché magari avete bevuto quel drink in più perché appunto è avanzato al banco bar, no? E quindi non vi siete mica fermati a dire oh no, forse basta.
0: Tipo invece... io sabato a Trivignano.
1: Con quello che farai te.
0: Mamma mia, che figuraccia.
1: Che schifo comunque.
0: Bello il messaggio di Gaia.
1: Per esempio c'è lei appunto che dice: vogliamo parlare della volta in cui mi finsi suora in una chiesetta sul Lago Maggiore? Raccoglievo le offerte per le candele e ne è uscito una cena al McDonald's. Eravamo piccoli e stupidi. Comunque questa cosa mi è stata tipo la sì ubriacata, ma anche una bella truffa.
0: L'hanno fatto anche mio padre, che ha ormai 60 anni quasi. Li ha fatti.
1: Continua a farle.
0: No, con i suoi amici. Praticamente c'avano sta amico che ha perso lavoro, per scherzare avevano fatto finta che sto amico fosse morto. E la gente metteva il bussolotto lì, metteva 1 euro, 2 euro, alla fine gli hanno dato tipo 30-40 euro. Ora ha perso lavoro.
1: Cioè, oltre ad essere ladri siete anche un po' stronzi comunque lì a Roma, posso dire. Poi per esempio c'è Davis che dice: fuori da una discoteca ho infilato la mia vecchia Golf tra due macchinoni di sbiego e all'arrivo della security ho alzato il posteriore parcheggiandola a mano.
0: Cioè aspetta, non ho capito, lui c'ha la forza per alzare una macchina,
1: esatto,
0: da sotto?
1: Lui quando è ubriaco si trasforma praticamente. Arriva dei superpoteri, non arriva tipo a vomitare, arriva a spostare le macchine così con una mano. Sì!
0: Allora è quello che succede anche a noi quando siamo ubriachi, ma solo nella nostra testa fondamentalmente.
1: Sì, noi proviamo a limonare magari, non a rubare o a distruggere cose.
0: Io non voglio sapere con chi tu provi a limonare quando sei ubriaco, sinceramente, guarda.
1: Alice, sei ancora qui?
0: Smettila, lasciala perdere. Arriva il disco di Avisi e Sandro Cavazza.

0: ubriaco da quanto ubriaco ero. Però nonostante tutto sono arrivato quasi a casa.
1: Sì.
0: Tranne l'ultima rotonda prima di arrivare a casa,
1: peccato.
0: Che ho preso una spartitraffico, auto successo niente, ho solo forato una gomma, sono arrivato a casa con la gomma forata, sono andato a letto, la mattina prima che mia madre si alzasse, ancora da ubriaco,
1: sì,
0: esco fuori e mi metto a cambiare la gomma. Mia madre si accorge che io ero fuori perché c'era il cancello aperto.
1: Aia.
0: Cosa stai facendo? Guarda, stavo andando via e ho trovato la gomma
1: a terra. Toccata. Basta.
0: Mamma, sti baleni.
1: Infatti.
2: Che feste. Vabbè, quando fai festa ci sta, però mi raccomando, cosa seria, lo ripetiamo.
1: Non prendete gli spartitraffici quando siete ubriachi, questo volevi dire.
2: No, volevo dire quando guidate non bevete, o viceversa, quando bevete non guidate.
1: Quando guidate non bevete, quando bevete non guidate.
2: Sì.
1: Devo ancora capirla questa frase.
2: Perché se, vabbè, tu sei bravo, quando bevi non guidi e soprattutto quando fai serata non bevi tanto.
1: Il problema è quando bevo e basta, cioè forse è quello il problema.
2: Il problema è quando non bevi che sei ubriaco come quando bevi. Siamo arrivati purtroppo alla fine. Mi dispiace.
1: Anche a me, guarda, tantissimo.
2: Mi dispiace talmente tanto che andrò a cena fuori per disperarmi di
1: e non
2: cosa.
1: Con me?
2: No.
1: E ti ubriacherai?
2: Hashtag no.
1: Come dice Anna?
2: Hashtag no.
1: Assieme a tante ragazze white girl waste.
2: Hashtag già

0: Fashion House. Grazie Rocky.
1: Grazie a te.
0: Grazie per il tuo entusiasmo non richiesto.
1: Vabbè, ci mancherebbe. Sai che sono fatto così, mi avrete così, sarò per sempre ubriaco.
0: Ubriaco d'amore. Ci sentiamo domani per quanto mi riguarda dalle 13 alle 15 Peter Pan a manetta in solitaria.
1: Invece Rocky tornerà sempre domani pomeriggio dalle 17 alle 19, questa volta con la Dallan. Ciao!
2: Peter Pan. Peter Pan. Scott. Peter Pan Impatto.
3: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, l'Edwall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da un minuto, buona serata.
2: Peter Pan O'Clock.
10: Peter Pan Meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Lombardia e sull'Emilia Romagna. Avremo invece molta nuvolosità sul Triveneto con fenomeni associati, localmente anche di forte intensità sui rilievi confinali. E per la giornata di domani inizialmente prevarrà il sole sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia con cielo parzialmente nuvoloso. Nella seconda parte del giorno poi si svilupperanno dei fenomeni che interesseranno principalmente i settori alpini e prealpini, ma con possibili sconfinamenti verso sera anche alla Valpadana. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo, ma nelle aree interne ancora si arriveranno a toccare i 36-37 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Forever Fun, Forever Summer.

Iglesias con Subamela Radio e poi nuovissima dall'estate 2026 un remixino della famosa degli anni 90 Show Me Love, I Need a Sign con LB1 e poi invece ascolteremo anche dall'estate 2012 Good

arrivato il momento anche di presentarvi la seconda terzina di questa puntata di Tanta Estate di giovedì sera. Tra poco ascolteremo il disco, possiamo dirlo, che è il disco dell'estate, Talk

appuntamenti di agosto di Radio Peter Pan in giro per tutto il nord Italia, che lunedì 10 di agosto il 2000 Heroes sarà in festa in piazza a Cesole, provincia di Mantova, dove dalle 22 troverete in console Andrea De Luca, Salvo Gagliano, Rocky Festaiolo e l'animazione in stile Super Heroes.

Day Whisper con Joel Curry e Man in Finance di David Guetta dall'estate 2024. Se avete l'agenda, portate di mano oppure memorizzate che martedì 11 agosto Radio Peter Pan la trovate con il Tecno Impatto at Work in Progress a Rampazzo, provincia di Vicenza, con Thomas Menegazzi e Muva. Ospiti Lady Brown.

0: piccola pausa e tra poco si ritorna con tanta estate qui su Radio Peter Pan.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. What?
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ecco, finito. E ora?
9: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
14: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a San Fermo. Redondesco, Mantova.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Summer. Tanta istante.

palpitante estate di giovedì con Marco Baxo. Avete appena ascoltato Work, la carichissima Work, era l'estate 2016 con Global DJs. Pronti per un'altra terzina, dove ascolteremo tra pochissimo dall'estate 2026 Passo Ben Solto, poi Buscando Money dall'estate 2024 di 26 e Free Your Mind, estate 2026 di Prospa. Occhio, segnatevi anche mercoledì 12 agosto Peter Pan Impatto alla festa del ciclamino Fontanelle di Conco, dove i ciclisti ci passano spesso quando vanno a fare queste arrampicate in bicicletta fino all'altopiano di Asiago. Troverete dalle 21:30 in consola Andrea Glam, il re dell'altopiano, insieme ad Andrea De Luca.

poco ascolteremo queste tre canzoni dall'estate 2016, Mamma Sita di Tini Tampa, poi Aie di Casango e Alejandro Garrido e infine anche Calypso di Luis Fonsi dall'estate 2018. E vi ricordo anche che venerdì, cioè domani sera, saremo con i remix del Remix Show ai festeggiamenti di San Lorenzo con Andrea De Luca e ovviamente i remix in console e anche il performer Lex Serra.

10, quelle più belle degli anni 90 e 2000, in console Marco Baxo, l'EDL e tutta l'animazione del 90-110, ma tanti tanti gadget 90-110. Mentre sabato 8 agosto saremo anche alla festa dell'Assunta di Vigo Novo di Fontana Fredda, qua si parla della provincia di Pordenone, con sempre 90-210, DJ Maxel e l'EDL, tutta la crew e i gadget 90-210. Le prossime tre che ascolteremo estate 2026

Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La

0: lavorare delle night 9, poi mi sono alzato e cominciato a correre. Cazzo, fuori piove, d'inverno fa freddo, il tempo non mi piace mai. È bella Milano, ma senza Colosseo non mi sento a casa.
1: Oh, Asiri, porta Marco lo

0: versione 2025 di So Many Times. Ed è passata un'altra ora questo giovedì sera di tanta estate su Radio Peter Pan. Buona serata da Marco Baxo, in replica anche domani mattina dalle 6 alle 7. Ci sentiamo domani sera.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martini. Peter Pan. Spot.
2: Peter Pan Impatto.
3: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
4: Silhouette donna, il make up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
7: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 90 2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
8: Non si batte, è troppo forte.
9: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
13: Forever Summer.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a San Fermo. Redondesco, Mantova.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
15: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
18: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
17: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
18: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
17: Mmm, che bontà!
18: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
20: Forever Fun, Forever Summer. Original.

0: jackpot.
1: Peter Pan Impatto.
0: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 9210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 9210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 9210 alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco, sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: mai.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Alla discoteca.
4: Radio Peter Pan.
5: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
6: Da questo momento
4: il suono del
5: The Fun Dance.
4: Da Tribasile che è Padova.
5: Giovedì sera

0: Brava Rossella, per fortuna esiste.
1: Stai ascoltando il suono del The Pandas, il giovedì su Peter Pan, da Tre Baseleghe, Padova.
0: Oh, sono i soli.

0: Jackpot.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è possibile.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Peter Pan 2000 Heroes, finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Domani sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Domani sera, Peter Pan 90210 a Sanfermo. Redondesco, Mantova.
10: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
11: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: Alla discoteca
13: Radio Peter Pan.
14: Alla discoteca, giovedì sera alla discoteca.
15: Da questo momento
13: il suono del
15: The Pan Dance
13: da Tribasileghe, Padova.
14: Giovedì sera alla

0: jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
1: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
5: Battolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan
2: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan
3: Squat.
4: In spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
0: Peter Pan Impatto.
1: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: A merda. A la discoteca. Radio Peter Pan. A la discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
1: Da questo momento
0: il suono del
2: The Pan Dance.
0: Da Tribasileghe, Padova.
1: Giovedì sera alla

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Sport.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: La notte su Peter Pan suona con
7: Night Vibes.
8: Here on the E, bad. Track that. Don't even nothing like that.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Nella notte di Pleasure Night Major League,
1: Ego in Mykonos, mixata da Sir.

0: Pleasure Night Major League ti accompagna nella tua notte, nella notte di Peter Pan.
1: Mi ricordo quella sera.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, la voglia di restare, le voci che si confondevano.

0: Non c'è altra scelta.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Peter Pan Impatto.
4: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
5: Facebook.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Nella notte di Pleasure Night Major League
8: è Go in Mykonos, mixata da Siren Brands.